0: io mi correggevano. Con Roberto diciamo che è meglio che piuttosto prendo quei 5 minuti per riflettere e dopo dire le mie sensazioni nel modo giusto, perché ovviamente se poi si sbaglia, lui essendo comunque uno molto preciso e tutto, vuole sapere le informazioni giuste, soprattutto sapendo come lavora il suo materiale. Se vai a dire una roba che funziona al contrario, dopo ovviamente ci sarà un riscontro sbagliato quando si discute.
1: Quindi diciamo sei un po' più sotto pressione, tra virgolette.
0: Sul lato feedback, sì, però pressione abbastanza tranquilla, non mi dà stress a livello nel weekend.
1: E velocissimamente poi, come abbiamo detto Riccardo, andiamo al mondiale, ma io quando ho visto la gara del campionato italiano a Sarno, sappiamo che io reputo sempre che chi è un buon pilota, un ottimo pilota, passi da un telaio a un altro, soprattutto vedendo come uno fa i test tutto quanto, non serve molto, no? Per adeguarsi al cambiamento magari di un telaio da un altro. Quando hai detto il traguardo, qual è stata la soddisfazione? Penso che ne hai avuta tanta, Cristian, perché comunque sappiamo che dal Pirelli vincevi, magari molti ti aspettavano, ecco, adesso vai in Toni, e lì comunque hai fatto capire che ci sei anche qui, e non era scontata questa cosa, eh.
0: Sì, è una soddisfazione grande perché comunque significa aver dimostrato esserci comunque, avendo anche fatto un cambiamento. È bello perché significa anche che comunque sei riuscito a lavorare con la squadra, che sei riuscito comunque a
1: Esatto.
0: portare tutto al top di quello che avevi. Non è una
1: Comunque,
0: cosa facile, ovviamente, però noi siamo riusciti a sfruttare questa cosa.
2: tornando un attimino a prima alle diversità di team e di comportamenti, recentissima intervista fatta a Toto Wolff, dove parla di Kimi Antonelli, tu dici, Christian, che sei molto scherzoso sotto la tenda. Toto Wolff ha detto: uno dei suoi pregi che poi lo aiutano a gestire meglio la tensione è quello che Kimi nei box fa gli scherzi a tutti, torte in faccia, lo spruzzino. Quindi io sono più per la scuola che c'era in casa Birel rispetto magari a delle regole ferree che magari non portano a niente. Però vabbè, ognuno poi ha il suo carattere. Un
1: Però
2: certo.
1: Riccardo, io sono stato su entrambi come esperienza, sto
2: Infatti, infatti.
1: sia Birelli che in Tony Carter, e perciò Cristian, io so tutto, le sue parole sono la verità, perché io l'ho passata prima, è così, e così è. Se Cristian è bravo, nel senso che io lo reputo molto, molto, diciamo, a livello altissimo, da Robazzi può solo che imparare, come ho fatto io. Roberto parla poco, però ti dà dei messaggi dove ti può arricchire tantissimo di un'esperienza esagerata. Il perché il telaio magari viene utilizzato in una certa maniera, più camber. Difatti lui ha parlato di un inserimento anteriore pazzesco, ma il posteriore speriamo che poi segua l'anteriore. La Birelli magari c'è un anteriore meno preciso, magari prevale sul posteriore. Io pure son della stessa idea di essere un pochino più sciolto, perché quando tu ti sei naturale, sei un po' più rilassato, quando affronti una gara non hai la tensione. Però devo dire una cosa, che è quello che ti insegna la Tony Kart per la precisione, come dialogare, come dare il feedback e poi dopo la pista non te lo insegna nessuno.
2: Ma
1: Comunque
2: poi
1: io
2: secondo
1: sono
2: me è anche un modo per tirare fuori il massimo da un pilota, che se
1: da
2: ha,
1: un pilota, sì.
2: esatto, le capacità e comunque non è,
1: Ma
2: diciamo, moscio, riesce a tirare fuori molto di più. Quindi sicuramente è anche questa la gestione di Tony Carter. il mio ragionamento, e poi chiudiamo veramente qua, è che se
1: Sì?
2: uno va forte, che sotto la tenda, passatemi il termine, sia un cazzone
1: Sì.
2: oppure no, quello che conta sono i risultati, e Kimi Antonelli lo sta dimostrando, e sicuramente lo farà anche il nostro Christian Bertucca. Ma allora, 2026 per te è un anno di super cambiamenti, perché oltre ad essere approdato al team ufficiale Tony Kart, per te è una nuova avventura nel motorsport con la Porsche Carrera Cup, è giusto?
0: Esatto.
2: Ecco,
0: E
2: raccontaci un po'.
0: allora è stato un cambiamento enorme. L'ho capito, l'ho realizzato la mia prima gara a Imola. E non l'ho proprio realizzato nel weekend, il venerdì e il sabato mattina dopo le qualifiche, l'ho proprio realizzato quando ero in preghiera per gara 1.

0: Quando sono partito per il giro di formazione, lì non dico che è salita l'ansia, ma ho iniziato a dire: ok, adesso cosa facciamo? Cioè, capito? È stato tutto nuovo.
1: Tutto nuovo, tutto nuovo.
0: Esatto, ero un po' perso, come magari come io adesso sul kart vedo, diciamo, un rookie, un nuovo amatore, una nuova entrata. Di sicuro non è stato facile la prima volta.

0: settimana a Misano.
1: Ne sono due, uno meglio dell'altro, perché io li conosco, lo so.
0: Sì, sono veramente, non potevo chiedere di meglio e di sicuro mi hanno insegnato molto sin dalle prime entrate in pista e sin dalle prime gare. Pian piano andando avanti ho fatto esperienza in gara, ho fatto esperienza in qualifica, gli errori ancora ci sono e li stiamo cercando di, diciamo, togliere. Stiamo cercando di diminuire gli errori in pista perché comunque valgono molto, valevano sul kart e valgono ancora di più sulla macchina. E
1: Bene.
0: lavoriamo molto sodo con la squadra per sbagliare il meno possibile. E, già a Vallelunga si è visto, diciamo, il progresso, il lavoro fatto con la squadra. Peccato una penalità che ci ha arretrato in gara 2, però diciamo che già partire da decimo e finire quarto alla mia prima stagione mi reputo felice. Di sicuro sarebbe molto meglio più avanti, però rimanendo umili sono molto felice del progresso che ho fatto.
2: Ma Christian, partecipando qui vuol dire che l'anno 2027 il kart smetterai oppure entrambi porterai avanti entrambe le cose? Perché comunque di solito
0: Porterò
2: quando.
0: avanti entrambi i progetti perché comunque il kart lo reputo sempre una passione, ma un lavoro continuo, quindi di sicuro mi aiuterà soprattutto a sostenere anche una parte di stagione, quindi di sicuro mi aiuterò anche un po' col kart.
3: Bene, ma ora Road to Le Mans. Manca pochissimo, caro Christian. Focus mondiale, qual è il tuo obiettivo?
0: L'obiettivo è di arrivare sicuramente concentrati subito sul pezzo e già dalle prime prove libere non bisogna sbagliare nulla, bisogna subito provare quello che c'è da provare, bisogna subito trovare soprattutto una strada su cui lavorare e sapere che funziona. Se trovi queste due cose sicuramente ti togli molti problemi nel weekend che puoi riscontrare, ma puoi lavorare solo più andando nella parte del miglioramento che del peggioramento. Quindi
2: In più, insieme a te, dovresti avere Lorenzo Camplese e anche Francesco Cerenta, mi sembra, come italiani, KZ.
0: penso di sì, tutti e due.
1: Ma invece io ho una domanda più tecnica. Conoscendo la pista di Le Mans, con poche staccate, piace a Christian?
0: A me, come pista, sinceramente. Anche il 2022, che è stata la prima volta che ci sono entrato, piace. Non è la mia preferita, ma è comunque una pista molto tecnica, devi essere molto preciso, anche essendo molto veloce, non devi fare errori. Quindi, devo dire, è una pista comunque mi piace molto.
1: Ma non
0: Tra
1: è che
0: l'altro
1: ci troviamo, scusa Ricky, non è che ci troviamo come domenica al Gran Premio che non essendoci le staccate, anche se tu vai 2 o 3 decimi più forte, fai fatica a passare quello davanti?
2: è la paura mia.
0: Di sicuro no, su questo fatto sorpassi non sarà facile, essendo soprattutto dei KZ, sfruttando molto le marce e tutto, non sarà per niente facile. Però c'è un fattore molto importante, è il mondiale.
1: Certo.
0: Chi vuole vincere, vince lo stesso, anche
1: Beh,
0: chi
1: no,
0: vai piano ci provi in tutti i modi.
1: ci
0: E
1: mancherebbe,
0: come
1: però le qualifiche secondo me diventano fondamentali.
0: qui le qualifiche sono non fondamentali, obbligatoriamente da fare bene.
2: Esatto.
3: Tra l'altro stavo vedendo proprio un tuo giro a Le Mans.
1: Difatti, dicevo Riccardo, proprio mentre guardiamo il giro di Christian, che non sbaglia nulla ed è sempre al limite per prendere quello davanti, che comunque è una bella lepre davanti, se vedi Christian magari ha in tasca 2 o 3 decimini più di lui, perché alla fine lo va a prendere, è solo che, come sai bene, se non ci sono le staccate si fa più fatica.
0: Sì,
2: Anche perché
0: sì.
2: inizia a chiudere, cioè, non è col KZ, la sappiamo, con queste piste qua rimane molto complicata, che magari in monomarcia non è, perché in monomarcia hai la traiettoria obbligata quasi, e quindi, però, come ha detto Christian, è un campionato del mondo e quindi il secondo è il primo dei perdenti.
0: Esatto, comunque anche sul fatto sorpassi, come prova, c'è anche il mondiale stesso del 2022. Quando ero secondo a metà gara a Trefilov e Lindblad, che a metà gara mi avevano già preso, andavano dai 3 anche 4 decimi più forti di me al giro, comunque sono

0: riuscito a tenerli dietro perché sicuramente bravura nel chiudere, ma anche avendo una pista molto difficile da sorpassare, ha aiutato molto.
1: Perciò
0: Ricordiamo che ha detto Lindblad, giusto? 2020, parliamo 2023, giusto, Cristiano? 22,
1: 4 anni fa.
0: ecco, 4 anni e adesso è in Formula 1, un altro
1: Allora,
0: pilota che
1: io glielo passo,
0: Cristiano.
1: dopo a Cristian gli girano le palle, non dire.
0: Ma è successo a tutti, però, più o meno, chi ha
1: Sì,
0: corso
1: è successo a tutti,
0: a livello
1: certo.
0: professionistico.
1: A parte a me.
2: Però c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa, che tutti quelli che sono in Formula 1 non si dimenticano mai di Christian Bertucca, di Sauro Cesetti, di Matteo Traini, di qualsiasi pilota che ha corso con lui nel periodo del kart,
0: E
2: perché sa
0: soprattutto il kart, non
2: che
0: si
2: ci
0: dimenticano.
2: sono delle dinamiche per arrivare fin là molto importanti, che devi girare tutto bene, ecco.
1: Certo. Christian, che dire? Senti, noi non ti diciamo nulla, ti seguiremo, porta in alto la bandiera italiana
0: Grazie
1: e ci vediamo dopo il mondiale, dai, facciamo un'altra puntata, vedere un
0: mille.
1: po'
0: Va
1: come sono
0: benissimo.
1: le cose.
2: O non sbagliare le qualifiche,
0: No, no, no, non
2: eh?
0: sono da
2: Ecco. Io non
0: sbagliare
2: dico
0: assolutamente.
2: nulla.
0: Grazie
2: Non dico nulla.
0: mille, ragazzi.
1: Grazie.
0: Salutaci tuo padre e tua madre, che sono simpaticissimi. Tuo padre è capitato diverse volte a vedere le gare a fianco a lui, è clamoroso.
2: Il primo tifoso.
0: Numero
1: Io
0: Grazie
1: voglio
0: mille.
1: ringraziare tantissimo il nostro super Christian Bertucca.
0: Grazie a
1: Ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un
0: un
1: super,
0: tema
1: super
0: scottante.
1: ospite, una super, super azienda perché si parlerà di un tema fondamentale per il mondiale. Quindi, Christian, dopo guardati la puntata perché ci saranno delle chicche che
0: Assolutamente.
1: potranno servire per il mondiale. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, a tra pochissimo con questa Road to Le Mans 2026.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche

0: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e ci sono venuti a trovare dei super ospiti. Abbiamo con noi per l'azienda LeConte Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin. Buongiorno,
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: allora. Ragazzi, innanzitutto grazie per essere intervenuti nel nostro format Go Kart TV News o Le Vincole Capoto e di parlare oggi di un tema molto, molto importante ai fini dell'evento clou della stagione che è tra pochissimo ed è Alle Mans. Allora, io lascio la parola adesso al buon Sauro Cesetti che subito vi spara la prima domanda.
2: No, vabbè, visto e considerato l'esperienza avuta un po' con i gommisti, ma all'epoca mia si faceva tanti test, perciò la curiosità è subito nasce sulle differenze dei pneumatici per categoria, se è una cosa voluta da voi, se è una cosa scelta giustamente parlando con la federazione tramite le categorie, le tre categorie che ci sono. O per via del peso, perché sicuramente le gomme avranno delle prestazioni a secondo la morbidezza dello short del pneumatico, della carcassa e così via. Volevo capire un attimo da voi per capire un attimino queste differenze. Se ci
1: Allora,
2: sono, eh.
1: no, è un'indicazione per la FIA, quindi è la FIA che ce lo chiede, giusto, Francesco?
3: Esatto, pretendere ce lo chiede la FIA. Esatto. Appunto per i KZ e KZ1 usiamo le Prime, quindi quelle che hanno una prestazione migliore rispetto alle Option che invece usiamo per i Master. C'è anche insomma una piccola nota di verità a livello di peso, poi appunto come ha detto Giovanni, è per un'indicazione da parte della FIA. So che l'anno scorso a Franciacorta abbiamo fatto tutte Prime, però era questa situazione un po' più di emergenza. Perché era l'anno scorso abbiamo preso in mano il tender da Dunlop, siamo subentrati e quindi per fare un attimo più, ok, situazione emergenza, tutti i prime. Però quest'anno che c'è il tender all'inizio anno fino a fine anno, insomma, gli master useranno le option, sia per il discorso di prestazione che per il discorso di peso e anche di gestione gomma hanno più.
1: Senza contare che in Francia noi quella gomma è la nostra gomma per il
3: Esatto,
1: campionato.
3: per i KZ, tutti i KZ in Francia corrono con le Conte, corrono con l'Option, e invece che la Prime, che è tendenzialmente la gomma più usata per i KZ.
2: Bene, ma.
4: Perché avevamo avuto, scusa Saulo, Davide Fore, che su sta cosa aveva detto che comunque c'è una prestazione molto più alta dal resto, e magari visto che la vetrina del campionato del mondo, comunque ci sono piloti con molte esperienze, comunque ex piloti professionisti. Tempi sul giro, adesso non ricordo bene cosa aveva detto, di un paio di secondi e qualcosa a livello come
0: Un
4: vetrina
0: secondo è 8,
4: mondiale,
0: aveva detto. Un secondo è 8.
4: come
0: Un
4: ecco,
0: secondo è
4: che non
0: 8.
4: sono pochi a livello come vetrina mondiale. Io immaginavo che la FIA avrebbe fatto, che era una scelta della FIA, non vostra. Non è che sia una cosa molto, diciamo, bella da vedere. Lo stesso anche per loro piloti, perché comunque una gomma meno prestazionale, sappiamo tutti che. Ti dà la meno voglia di guidare il kart, insomma, ecco. Quindi abbiamo svelato un tema molto importante, insomma.
3: Poi c'è cioè, da dire che Davide vorreste prendere più veloce possibile, è sempre uno che se vuole andare veloce lo fa super volentieri.
1: Però non dimentichiamoci che abbiamo quell'option lì, è una gomma interessante che vendiamo in tutto il mondo ed è calcolato che abbiamo fatto dei record sulle piste in Francia con questa gomma, quindi abbiamo fatto record dove di solito si usavano gomme molto più morbide, quindi è un pneumatico con un compound super interessante che usiamo anche in tantissime parti del mondo, dal Sud America, Nord America, in Europa del Nord, Europa del Sud, cioè, insomma è una mescola veramente interessante. E adesso i 2 secondi, Davide, che ha, cioè, voglio dire, sì, è un po', sì, non mi sembra un po' una differenza abbastanza alta, no, Francesco?
3: Sì, sembra.
1: Però insomma, vabbè, comunque
4: Voi dai test
1: meritato.
4: che avete fatto dalla Prime all'Option, penso l'avete fatti, qualche differenza c'è di prestazione?
3: Allora, dipende tantissimo dalla pista, dalle condizioni, insomma, al
1: Dalla gomma,
3: netto
1: quella della
3: delle
1: pista, da
3: condizioni della
1: tante cose,
3: pista, del
1: insomma, ecco.
3: pilota. Ci può ballare un secondo, ecco, 2 secondi proprio dei
1: Sì, secondi insomma sono un
3: andarli a
1: po'
3: trovare.
1: dagli 8, 7, 8,
3: Però
1: 9, 10, insomma ecco,
3: sì,
1: di solito quello dipende tanto dalle condizioni, sappiamo che una pista gommata
4: certo.
1: LeConte può dare delle belle soddisfazioni, quindi adesso vediamo, hanno girato con i pre-test, anche con la pre-gara, adesso vedremo domani mattina siamo su.

0: vediamo le condizioni e tutto quanto.
1: Vabbè, quindi ragazzi, bisognerà dire a Davide Foré che è invecchiato se ci sono tutti i
2: No,
1: secondi.
2: no, guai.
1: No, sto scherzando. Sto
3: No,
1: scherzando.
3: a me Riccardo, siccome mi piace entrare un po' sul progetto delle gomme pneumatiche che ci ho lavorato 10 anni di fila, perciò mi piace proprio far sapere un po' al pubblico la differenza tra un tipo di pneumatici e gli altri. Perciò la morbidezza, se si può dire, quante shore siamo arrivati tra uno e l'altro, perché magari sono 40 shore, un pneumatico dà delle prestazioni, però dura magari 20 giri, però ha delle prestazioni più alte sicuramente di un pneumatico a 60 shore che è più duro ed è quello meno amato dai piloti. Perché? Perché fermare un kart con un pneumatico più duro effettivamente si fa più fatica. Perciò chi meglio dei tecnici ci potrebbe spiegare anche il discorso della carcassa, oltre a quella mescola? C'è un lavoro, un binomio di lavoro che deve far funzionare il pneumatico. Sono d'accordo anch'io, prima di lasciare parola a loro per rispondermi, sul fatto che se la pista è gommata veramente bene, la pista è calda, non c'è un secondo e otto tra un pneumatico alto di prestazioni alte rispetto all'altro, però un secondino ci potrebbe stare. Questo sono d'accordo anch'io.
1: Prego.
2: Allora, partiamo dal fatto che noi, come le Cont, gli short non sono mai piaciuti perché? Perché una gomma che esce dalla vulcanizzazione della fabbrica può essere di una certa gradazione di short. In tenda, magari nelle stagioni più fredde, può avere un altro tipo di short. È una cosa che può ingannare un po'. Allora, quando noi creiamo, cioè il reparto mescole crea un compound, lo vediamo anche in funzione di piste, cioè dove andiamo a correre, in funzione di dove sono le piste, che temperature, che tipologia di asfalto, che ci sono tante, le dinamiche sono diverse, ecco. Quindi quando si crea
3: Variabili.
2: un qualcosa, sentite.
3: Sì,
2: Quando si crea
3: vai.
2: qualcosa per una determinata stagione, poi è soprattutto quello. Poi sappiamo benissimo che abbiamo delle omologhe, quindi dobbiamo stare a quelle omologhe per i pneumatici omologati, ovviamente. Però si può intervenire sulle spalle, si può intervenire sul compound della spalla, si può farla lavorare in una maniera, si può intervenire sulla carcassa leggermente. Insomma, ci sono diverse soluzioni che ti portano, sempre restando in omologa, a sopperire alle problematiche della pista. Facciamo un esempio: Sarno quest'anno, come 3 anni fa, è stato ha avuto delle condizioni abbastanza impegnative. Però cosa succede? Si studia l'asfalto, sappiamo che è un asfalto di una certa tipologia, cerchi di stargli dietro, quindi abbiamo cercato di star dietro a tutto quello che è, sia a livello di prestazioni, perché siamo andati bene, giusto Francesco?
4: Siamo andati a fare dei test durante il mese di giugno con
2: Quindi
4: condizioni.
2: non cercando di mantenere le prestazioni, un'uniformità, che è la cosa a cui teniamo di più, certe volte magari quando ti dicono no, avete dei set diversi e quant'altro, dopo vi spiego perché la LeConte è molto difficile che capiti una cosa del genere, e cercando di mantenere le prestazioni, come dicevo, è anche un'integrità del pneumatico, perché sono condizioni che sono veramente impegnative. Dopo c'è il circuito, non è solo il discorso di asfalto, condizioni e quant'altro, è anche l'appoggio. Sappiamo che ci sono delle piste che hanno delle condizioni di appoggio particolari, Le Mans è un'altra di quelle, quindi ha quasi un doppio appoggio su diversi punti. Per dirvi Genk è curioso perché ci dicevano a una certa ora, ma cazzo la gomma in quel punto lì del tracciato, no, scivolo, è un disastro. C'era una pista di motocross a 30 metri, gli ho detto, ma ragazzi, quando voi andate la
1: Ah,
2: sera a
1: costava la
2: prendere
1: pena.
2: la macchina, quando avete la macchina come le nostre, avete visto che ci sono due dita di polvere?
3: Certo.
1: Intanto stiamo
2: Arrivava
1: vedendo
2: vento,
1: proprio le
2: guarda, quello c'era
1: immagini.
2: veramente, cioè, dopo sono condizioni di partenza, voglio dire così, però
1: Sì.
2: cioè, a volte stando attenti a tante cose si riesce ad avere un risultato, ovviamente tutti sbagliano, tutti hanno problemi, cerchiamo di fare il meglio da qualche anno a questa parte analizzando diversi fronti, insomma.
1: Allora, ci sono molti fattori, no, Giovanni? Perché comunque sappiamo che la gomma è quello che appoggia il kart e se non funziona la gomma, no, puoi cambiare mille cose, telaio, motore, la gomma è quello secondo me la gomma dice tantissimo. Io volevo farti questa domanda in occasione dell'evento come Le Mans, un evento così importante, come viene organizzata la produzione e la fornitura dei pneumatici? Vengono realizzati appositamente pochi giorni prima oppure con largo anticipo? E quali controlli effettuate soprattutto per garantire a tutti i piloti gomme con le stesse caratteristiche e prestazioni? Perché sappiamo che qui è un tema molto scottante, garantire a tutti lo stesso tipo di gomma, che non è facile.
2: Allora, partiamo dal presupposto che partiamo dalle mescole. Le Cont ha una metodologia di produzione di mescola, beh, quelle sono uniformi per tutti quelli che fanno compounding gomma. Noi cosa facciamo? Quello che produciamo viene a sua volta tra virgolette mescolato 5 ulteriori volte con tutte le produzioni che facciamo per fare un batch di materiale che ci serve. Quindi c'è un'omogeneità del compound battistrada che è molto difficile che sia diverso da uno dall'altro. Quindi già questo è qualcosa che noi ci impegniamo molto per fare la differenza, e quindi non è una storia, non è niente inventato. Quindi quando mi dicono ma vale che un set diverso dall'altro, per carità, tutto è possibile al mondo, però ragazzi, già a volte sono più contento di dire che è impossibile. Certe volte si ricredono, che dopo la gomma è uno stereotipo di lamentela quando magari c'è un problema di un tipo, c'è un problema di un altro, parlo dei piloti e non dei team. La gomma è il capo espiatorio a volte di tutta una serie magari di problematiche che il pilota magari può succedere, anche questo voglio dire. E come può succedere, lo dico sempre, ci sono anche i problemi sul pneumatico, ovvio, sono fatte dall'uomo e quindi può esserci dei problemi e possiamo assumerci sempre le nostre mea culpa. Poi il controllo, da un paio d'anni a questa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato in produzione delle dinamiche di controllo che sono fatte in tre fasi, quindi appena vulcanizzato il pneumatico ci sono dei sensori che ci controllano la bilanciatura, l'eccentricità, e ci fanno anche una sorta di esame della bilanciatura della gomma e la circonferenza, e quindi ci dà la possibilità di fare subito di creare subito uno screening di dove le gomme sono problematiche più o meno. C'è una seconda stazione più avanti dopo il controllo, prima di un magazzino automatico con i robot che prendono le gomme e le scatolano da sole, e lì c'è un altro ulteriore screening e scrematura delle problematiche. Quando siamo partiti con questa dinamica c'era il 10%, il 15% di scarti che noi reputavamo scarti, adesso siamo sul 1,6-2%, voglio dire.
1: Aiuta, ma una cosa, siccome sto nel settore in maniera diversa, gli scarti voi o magari le gomme difettate, da noi si dice il termine tecnico, rimaginate o lo gettate direttamente? E soprattutto un'altra cosa, voi avrete sicuramente un fornitore che vi dà la gomma. Quando fate la produzione, magari fate un tot di gomme con una fornitura, poi più avanti vi arriva un'altra fornitura, rimane tutto insieme nel magazzino, perché sappiamo che tra una fornitura e un'altra della gomma potrebbe variare comunque la performance.
2: Ovviamente sono testati anche i materiali, ovviamente. Dopo è una cosa che quella è una cosa che dipende proprio dal produttore, se dovesse essere, a parte che per ogni stato o come si dice, ogni federazione, tu sei da fare, non so, 2.000 set all'anno, tu produci quelle, gliele fai tutte, le tieni lì e loro sanno che sono quelle, quindi è difficile avere dei problemi. A parte casi, vabbè. Però cosa cerchiamo di fare? Ovviamente noi cerchiamo di non fare mai, e anzi non lo facciamo mai, quello di mischiare la produzione X che mi sopperisce 5 gare. Non, sicuramente quella produzione lì non la metto metà su una gara, metà in una, cioè nella stessa gara metà produzioni diverse, no?
1: Quello volevo sapere, ok, perfetto.
4: Uguale anche con i test del mondiale, abbiamo fatto adesso la pre-gara ai fini, gli ultimi giorni di agosto, 30 agosto c'era la gara, la stessa produzione con cui abbiamo fatto il pre-gara sarà la stessa con cui sapremo la gara, così che chi ha fatto i test e ha provato il pre-gara troverà le stesse gomme identiche durante anche la gara.
2: Dopo vi faccio vedere una cosa carina, ce l'hai, sì. Chi apte?
4: sul telefono proprio, perché sul mio
0: questo sei qui, su questo qua. Noi cosa succede? Cosa per il nostro responsabile?

0: responsabile IT, che è un genio folle, cosa ha fatto? Noi adesso abbiamo un'app. Dalle conto può dare un'app che adesso stiamo finalizzando anche per i nostri venditori. Dal codice a barre si vede quando è stata prodotta, che mercato è destinata, chi è il rivenditore, il compound, tutta una serie di dinamiche che prima erano tabù per tutti, il controllo, quindi l'eccentricità, tutte quelle robe che vi dicevo prima, il batch del periodo del compound in questa dosata, quindi è una sorta di carta d'identità. Questo è bellissimo perché oltre a sapere tutto della gomma, quindi io al rivenditore non posso raccontargli storie, destra, sinistra, avanti e indietro, gli racconto la verità, adesso non so se si veda.
1: Sta finendo, scusa.
2: Purtroppo ti vediamo sgranato a te, sei l'unico che vediamo sgranato, però prova a farcelo
0: Bene,
2: vedere.
0: una cosa fondamentale che arrivavo a parlarvi prima, che è una cosa super importante, quando si parla di pneumatici a spalla, diciamo morbida o semimorbida come i nostri, o magari con delle mesh, con dei compound molto sportivi, tra virgolette, è la pressione dei pneumatici. Cioè, è stata un'educazione che abbiamo fatto da quando sono arrivato le conte, quello di bandire le pressioni basse. Poi cosa succede? Sempre lo stesso problema. Siamo subentrati a un tender dove si andavano con pressioni il primo fornitore che ha avuto diverse vicissitudini, adesso non sindaco niente. Si andava a delle pressioni che erano pazzesche, quindi dopo cosa succede? Il meccanico magari non si ricorda, andava così, gli mette le stesse pressioni, sale sulle pressioni basse. La gomma della LeConte non va meglio con una pressione bassa, abbiamo cercato di farlo in tutte le maniere. Se avete visto al Mondiale, è stata la prima volta che mettevamo dei cartelli, così non andate sotto le 0,45, per 0,50, adesso non mi ricordo. Perché non ha senso, rovinate la gomma e ci perdete di performance. La gente un po' la volta
2: Addirittura,
0: detta
2: quindi
0: così.
2: qualcuno andava sotto 0,45. Io non ricordo, Esauro, da 15 anni una cosa del
0: Vabbè,
2: genere.
0: però Matteo c'è da dire una cosa, che adesso loro sono vincolati per le mescole, per l'ecologia, e una volta quando correvo io era
2: Appunto,
0: un estratto dalla pianta, perciò
2: dal naturale. E
0: era
2: appunto,
0: vero,
2: infatti,
0: era.
2: sto dicendo questa cosa che mi sembra assurdo che la gente, soprattutto col discorso ecologico, andavano sotto lo 0,5 perché comunque era
0: Ma succede
2: larghissimo.
0: perché anche erano abituati prima con i fornitori di prima con una problematica bestiale sui pneumatici o con altri produttori asiatici di andare con delle pressioni bassissime, se no non riuscivano ad andare. Oltre che il 7 era la pesca della beneficenza, quindi non sapevi che cazzo ti arrivava, scusate il termine, però abituati così, cioè certe volte cazzo, può essere una svista, può essere uno pensa no, ma adesso la metto bassa così, ancora. Con i compound nostri, con una prime nostra non serve, rovini il pneumatico e vai in meno prestazioni.
2: Ecco, ma Giovanni, a maggior ragione, io in questo momento ti vorrei chiedere se voi consigliate le pressioni ottimali ai team oppure no?
0: Allora, cosa succede? Anche lì si va dentro un ginepraio che non finisce più, perché io non posso sindacare una pressione ai vari team, perché ognuno ha il suo telaio, ognuno ha il suo setting, ognuno ha le sue cose. Io posso dirti, guarda, la pressione ideale sì, sarebbe questa, ma tu l'importante è una cosa, non andare mai sotto questa pressione qui, perché sotto questa pressione qui fai danni. Siccome è condizione sine qua non, abbiamo visto noi con i manometri, stare sullo 0,4, 0,38, 0,4, 0,40, cioè, insomma, abbiamo visto di ogni.
2: Assurdo.
3: Aspetta, Giovanni, però per il pubblico che è a casa, che tutte queste cose sono informazioni fondamentali, no? Fare danni che cosa significa?
0: Vuol dire
3: Blister?
0: danneggiare la
2: Blister
0: carcassa,
2: strappare.
0: esatto, bravissimo. C'è un
3: Ok.
0: danneggiamento della carcassa, un danneggiamento della parte interna del pneumatico, quindi blisterandola, perché è una cosa che viene fuori di conseguenza, perché è come usare, non so, diciamo, come strisciare qualcosa di morbido, adesso lo dischi il pneumatico, tra l'altro lo usuri anche in metà tempo, quindi lo butti via anche dei soldi, tra virgolette, e adesso stiamo parlando di gomme prime,
2: Sì,
0: prime.
2: sì, sì. Ma io adesso te la rigiro sta domanda. Se Giovanni Marcolin dovesse partecipare al mondiale domenica, a quanto farebbe le pressioni dei suoi pneumatici? Per la finale, che è quella più lunga.
0: Non andrebbe mai sotto di 0,5.
2: Ma quello immaginavo, però no,
0: No, ho
2: Giovanni, dici
0: capito.
2: una pressione,
0: Aspetta,
2: una
0: Matteo,
2: pressione.
0: scusa, scusa Matteo. Da 0,5 in su ce ne sono di
2: Appunto, è una
0: miserie.
2: pressione
0: Esatto, però
2: che.
0: siccome sono sicuro che

0: io dico un numero, dopo quando sono su, le mani fanno: ma che cazzo dici che qua non vado?
1: Te ne faccio
0: Ma
1: un'altra e a ritorno alla Besa, quando devono stare a caldo?
0: anche lì l'ultima volta che lo stavamo sopra, di quello che ti avevano
1: Sì,
0: detto
1: sugli
0: su.
1: 85-90, insomma,
2: Ok,
1: non
2: beh,
1: perché sono.
2: è un range ottimale.
1: Esatto, quello può essere un range ottimale. Perché c'è gente che a volte magari
0: Ma
1: esagera.
0: guardate che, allora vi dico solo che a Sarno mi arrivano lì, sono stati, poi vi dico Sarno e anche Genk, penso che Sarno fosse un
1: No,
0: pneumatico vecchio,
1: gli ho
0: neanche
1: cambiato
0: uno.
1: zero pneumatici
0: Cioè,
1: sia a Genk che a Sarno. A Sarno con condizioni
0: è
1: di.
0: una cosa che ci fa un pregio, ed è una cosa che fa un pregio a tutta l'azienda e a tutta una serie di cose. Comunque, a Sarno, mi ricordo un pilota col meccanico incazzato come una biscia. E non è male, gli faccio la scusa che no, qua non dico la nazionalità, però insomma, gli faccio: figa, ma cos'hai? Cioè, cos'hai? Sta sereno, fammi vedere. Fa: no, guarda qua la gomma, sono a zero, non vedo più la spia di nessuno, sono a zero. Cosa che magari nessuno si aspetta. Io vado lì, gli schiaccio la gomma, ragazzo, vado giù così. Faccio: ma proprio è giusto che sia così? Angelo mio, che pressioni hai? 0,52. No, Angelo mio, no. Vado lì. E ne aveva, era bassissima, ha preso, andato via a silenzio. Però cos'è la serietà? Nell'altra tornata sono andato sempre lì da lui, gli sono andato là, gli dico: ascoltami, com'è adesso? Tutto a posto? Che pressione hai? Super contento, mi fa: scusami, ti chiedo scusa, ho fatto una pressione 0,62, adesso non mi ricordo cosa ho fatto. Il kart, certe volte uno deve anche mettersi nei panni di chi è lì, chi guida, chi è il meccanico, chi è, e cercare di creare sempre un feeling con tutti, senza andare sempre nei limiti ovviamente, senza andare a creare delle cose. Cioè, il supporto è la cosa che abbiamo visto ci ha ripagato tantissimo, e anche con i ragazzi che corrono, abbiamo un rapporto, cioè un bel rapporto, voglio dire, una cosa che facciamo sempre adesso, salutare i ragazzi a fine corsa, alla fine delle finali. Avete visto che noi andiamo sempre a una cosa che ci abbracciamo con i piloti, perché è un impegno loro, ma anche nostro sotto, no? È un
1: Fate
0: tutta.
1: un lavoro molto difficile, Giovanni e Francesco, perché comunque, bene o nel male, siete sempre criticati perché si parla sempre delle gomme, comunque
0: Certo,
1: sempre. Perché
0: però
1: tanto
0: posso
1: chi
0: dire,
1: vince o chi perde, quindi me lo immagino che non è facile, non è
0: posso
1: facile.
0: dire ringraziando l'azienda, che adesso abbiamo un risultato che secondo me è insomma, ci siamo fatti valere negli ultimi anni, e adesso devo dire che sentiamo anche la riconoscenza dei ragazzi, insomma, ecco, voglio
1: Assolutamente.
0: dire, dopo c'è
1: Ragazzi.
0: sempre quello che viene lì e ti scassa la minchia perché no, ma mi hai dato delle gomme diverse, altre gomme diverse. Sì, ti ho dato le gomme dell'anno scorso a te. È vero, ma cagare.
3: Non ho capito cos'è che è scassa. Non ho capito cos'è che è scassa. No,
0: Per dirti, anche amici,
3: non ho
0: amici, tra
3: capito cos'è che è
0: virgolette,
3: scassa. Ok,
0: la minchia.
3: la minchia.
0: Adesso l'ho capito. Cioè, no, ma
1: Ascolta,
0: gente,
1: Giovanni.
0: ma gente, come vai a cena fuori, eh? Se tu vai a cena fuori con uno, questo ti arriva e fa: vai in gara, oh, ma che come avete dato per le prove? Cioè, cazzo, quelle della gara. No, sono diversi. No, guarda che mi ha dato una roba diversa. Oh, ma cioè, cominciano così. Ma dopo diventa un cinema, che voi non avete idea. No, me le cambi? Io non posso.
1: Purtroppo
0: Arrivano
1: incide
0: le
1: tanti
0: gomme.
1: fattori, no? Temperatura, umidità,
3: Non
1: cioè sono
3: vogliamo farti
1: mille fattori.
3: incazzare, Giovanni, però adesso siamo a fine trasmissione, poi vi vogliamo invitare ancora perché ce ne sono tante di
1: Una
3: cose.
1: solo dedicata alle
3: Adesso
1: conte.
3: però, Giovanni, botta e risposta. Ok, velocissimamente. Quanto dura un treno di gomme per ottenere la massima prestazione?
1: Quanti giri per scaldare il.
3: Sì, sì.
1: Allora, secondo me si può andare quando siamo inverno, 5-6 giri è il top.
3: Ok, oggi un team per ogni pilota, quanti treni di gomme cambia in un weekend?
1: Anche
3: Sto
1: qua
3: parlando
1: dipende
3: di un
1: dal
3: mondiale
1: team.
3: o di una WSK?
0: 5,
1: Tanto dal
0: 6,
1: team.
0: dipende quanto vuole.
1: Ci sono i team che cambiano ogni sessione di prove libere e i team che magari invece stanno un po' più indietro, però penso sia una media giusta sia 5, 6, 5, 4, 5, 7 al
3: 5-6
1: pilota.
3: treni di gomme per un weekend. E se
1: Al
3: uno
1: mondiale
3: arriva lì.
1: quante se ne portano? Ogni pilota quante? Che questo è interessante. Al mondiale
0: Allora,
1: quanto
0: c'è il
1: dispongono?
0: parco chiuso, che è la vendita quella delimitata dall'ente organizzatore, che può essere una WSK, una FIA, una
1: Certo.
0: federazione. Poi ci sono le prove libere. Le prove libere, lì uno può arrivare lì e dire vince il potere del dollaro e dice guarda Giovanni voglio 10 set, voglio cambiarne uno in 5 giri.
3: Ma infatti, 10, io, ad esempio adesso...

0: Per il mondiale avranno tre set di prove libere, uno e mezzo per fare la fase di qualificazione, tutte le hit e la super hit, e uno sbloccano il set per la finale che si qualifica. Durante magari le USK invece non c'è questo limite, quindi capite che prove libere arriva il pilota e ti prende un set per ogni turno. Questo fa 6 turni di prove libere con 6 treni di come 9, più i 2 set e mezzo di parco chiuso, arriva come niente a 8, 8 set e mezzo.
1: 8 e mezzo,
0: Ma
1: dai.
0: infatti io intendevo
1: Limitato.
0: quello.
1: Ma ragazzi, voi avete un pilota o più piloti tester che analizzano le gomme per voi in pista?
2: E
1: Chi sono?
2: poi vi dico una chi sono
1: Non
2: allora?
1: si può dire,
2: Dopo ti dirò, ma
1: Riccardo.
2: perché creiamo delle persone intelligenti non dicono niente,
1: Però
2: creiamo
1: Giovanni,
2: delle
1: vorrei farti una domanda a proposito di test. Voi come
2: sì.
1: comparate con due piloti di due brand diversi con un unico pilota?
2: Certo.
1: Perché questa è una domanda.
2: Vi faccio un esempio.
1: Esatto, fammi una
2: Quest'anno
1: giornata di test in pista.
2: boh, vi dico solo che a Sarno noi siamo scesi su 2 giorni,
0: 2 o 3 giorni, sì.
2: tre giorni per preparare quando c'era un caldo bestia quella gara lì dell'Europeo. Abbiamo fatto 1600 giri
0: Complessivi, sì.
2: complessivi in 2 giorni di test con quattro piloti, con telai tutti diversi ovviamente,
1: Ok,
2: più o meno.
1: questo è interessante.
3: I test,
2: Però
3: di
2: allora
3: solito i
2: per
3: test li
2: dirvi,
3: fanno con le case,
2: adesso
3: no?
2: comandi?
3: Dico, i test vengono fatti di solito con le case, insomma, no? In
1: Esatto.
3: collaborazione con le case.
2: Allora, sì, ovvio, ovvio. Noi avevamo una volta il nostro Sergio Conte, che era un mago della Drigo Kart, adesso dice, cazzo, se mi faccio male, chi è che fa qua? Vabbè, comunque era a posto. Andavano qui a Ala. E abbiamo dei test, adesso c'è della gente che prova l'Onatto, per dirvi. E lo stesso periodo, adesso cosa facciamo? Una cosa che ho voluto, ma anche l'azienda ha voluto subito, crei un qualche mescola nuova. Non è più solo il test con il test nostro o i test nostri in Italia. Io cosa faccio? Cosa facciamo? Scusate. Un cartone di gomme va in Francia, uno va in Svezia, uno va in Sud
1: Sud
2: America.
1: America, ipotesi.
2: Uno, capito? Allora tu nel giro di un mese, magari ti devi aspettare, perché quello devi fare, devi aspettare. Nel giro di un mese hai un tot di dati che ti fa capire la bontà delle mescole. Ovviamente i titolari se ne accorgono subito, o vedi subito come va una mescola o no, però. Quello che ti dà una potenza enorme è provarla subito in condizioni che sono totalmente diverse, sia di umidità, sia di asfalto, sia di tutta una serie di cose.
1: Abbiamo i minuti contati, abbiamo dato botta e risposta. Quante gomme produce nello stabilimento trentino la LeConte all'anno? Se non sbaglio, intorno ai
2: Intorno alle
1: 500.000.
2: 480-480 mila gomme.
1: Avevo sentito bene. Adesso siete entrati nel gruppo Corus, nel fondo Corus. Cosa cambierà per l'azienda LeConte da qui nei
2: Allora,
1: prossimi
2: la
1: anni?
2: bellezza di questo gruppo e la potenza di questo gruppo, che è incentrato sul motorsport, è italiano, ma ha mantenuto, ve lo faccio proprio spiccio, ha mantenuto gli stessi amministratori per tutte le aziende, quindi un'indipendenza delle aziende totale, che però può essere una sinergia a livello tecnico e innovativo importante. Questa è una cosa fondamentale, c'è un'indipendenza aziendale che è bella, però una sinergia di gruppo che è fantastica.
1: In ultimo, che differenze ci sono tra la LeConte e la Vega?
2: Ma loro sono molto bravi, è un'azienda che ha la sua storia, sono molto bravi e noi cerchiamo di fare il massimo, ci togliamo qualche sfizio ogni tanto come azienda più giovane e ci togliamo qualche record, ci togliamo qualche bella gara e speriamo che a Le Mans sia un mondiale bellissimo.
1: Chi
2: Ci
1: vince il
2: siete voi?
1: mondiale
2: C'è
1: alle
2: qualcuno di voi su?
1: mani? No.
3: No, non ci siamo.
1: Ancora no,
2: Ma
1: perché ci stiamo
2: no.
1: attrezzando.
2: Ok.
1: Vi seguiamo da remoto, anzi, poi vi vorremo in onda. Chi vince il mondiale, ragazzi? Un
2: La
1: pilota LeConte.
2: LeConte.
3: No, questa è una bella risposta. Comunque, gli devo fare i complimenti perché quando ne hanno voglia i gommisti, le gomme le sanno fare, vanno anche
1: Voglia,
3: forte. Quando ne hanno voglia, no,
2: voglia. No,
3: nel senso
2: allora,
3: buono.
2: prima cosa, l'onestà nelle cose, è la prima cosa,
3: Sì,
2: prima
3: sì.
2: cosa.
3: Ah, l'ultima
2: Bene.
3: domanda per curiosità mia personale, l'ultima, le gomme d'acqua, visto il clima che va e viene di acqua, sono tutte uguali?
2: Le gomme d'acqua tutte uguali, tra l'altro, che è una gomma che con noi è sempre stata un amore e odio per certe cose. Per il 2027, figata, abbiamo cambiato totalmente in nuova omologa il compound e il disegno del pneumatico ha una cosa super
1: Beh,
2: interessante, specialmente al posteriore.
1: quella
2: Quella
1: allora
2: d'acqua,
1: magari
2: dici?
1: ritornerete e lo presenterete da noi se
2: Ma ce
1: volete.
2: l'hai lì? Ce l'hai lì?
1: No, no, vi
3: No.

0: facciamo tornare e faremo
1: ma dico,
0: un'esclusiva.
1: ce l'hai lì, è quella lì? È quella lì?
2: No, questa è la vecchia, questa è
0: La vecchia.
2: Però guarda, ho un 3D dietro, però aspetta, è dietro il telefono, se
0: No,
2: togli il
0: no, le
2: 3D.
3: No, no, no, no.
0: Fine anno, inizio anno, ritornate, faremo una puntata dedicata proprio a voi, così con altre cose tecniche, perché è un argomento che la gente è appassionata e comunque è un argomento di interesse anche per me, Sauro, Riccardo, e se volete, vi diamo l'anteprima qua a tutti, visto che ci seguono in molti,
2: Aspettate,
0: di
2: poi ci sono delle
0: questa
2: belle
0: nuova edizione.
2: novità, eh. Ci sono delle bellissime novità, tra cui delle cose molto, molto interessanti anche a livello tecnico e estetico della gomma per la prima volta che verranno prodotte. Stiamo lavorando a delle cose che sono veramente interessanti. Quando volete, siccome è un onore anche per noi parlare con voi, chi ha l'esperienza poi da voi, insomma, ci sentiamo quando volete, anche quando siamo alle mani, se troviamo il tempo, magari una direttina con due cose così, volentieri.
3: Oppure
2: Ma la possiamo fare
0: il video
3: anche in
0: che lo
3: vista, eh?
0: pubblico io sui social, ragazzi. Che
2: Certo,
0: molto, guarda,
2: mandiamo un paio
0: dato il
2: di video.
0: numero mio, ci fai dei video
2: Certo.
0: esclusivi che io te li pubblico sui social.
3: Matteo, se sei d'accordo, anche in pista, nel momento del lancio andremo in pista tutti quanti e faremo una bella, tutte le novità, una carrellata di novità. Secondo me sarebbe una
0: Stasera
3: buona.
0: abbiamo fatto una cosa, una spoilerata così, poi
3: Io
0: faremo
3: dico
0: una ragazza.
3: sempre, per tutte le persone, diciamo, dentro il settore, i pneumatici, è una cosa, è un argomento che conoscono in pochi, molto
1: Esatto,
3: pochi. E
1: esatto.
3: andrebbe un
2: Queste
3: pochettino
2: tecnologie
3: più
2: sono per simpatia o no,
0: Qui
2: capito?
0: abbiamo il boss
2: Siamo
0: della
2: veramente
0: TV che noi. Lui ha giustamente i tempi tecnici, lo capisco. Noi invece ci piace prolungare, ma giusto, Riccardo?
1: Ah, no, beh, bisogna
2: Faremo, dai,
1: stare
2: faremo, faremo.
1: nei tempi televisivi, ma anche perché cosa succede con i tempi televisivi? Che creiamo l'interesse e la prossima volta sia Giovanni che Francesco ci lanceranno delle bombe esclusive solo per Go Kart TV News o le vinco o le capoto. Com'era quello lì, una testa di Emilia? Ecco, vedi, la nostra trasmissione vuole essere così, pane, pane, vino al vino. Io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, Sauro Cesetti,
3: Ciao
0: ciao a
3: ragazzi,
0: tutti,
3: grazie.
0: i
1: Buonasera.
0: nostri
1: Grazie.
0: super Riccardo, 3
1: simpaticissimi
0: secondi.
1: Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
4: Ciao ragazzi, grazie infinite.
0: È uscito
1: Dimmi una cosa.
0: finalmente lo shop online, devo fare un po' di pubblicità, io le vinco le capote, quindi dopo tanto tempo potete andare a visitare lo shop online, come vedete io, Riccardo e Sauro, quindi c'è tutto e ho fatto da marchetta.
1: Bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Poi ti mando la fattura, poi ti mando la fattura.
0: Facciamo
1: Bene, ragazzi,
0: avanti e dietro fatture.
1: super puntata, buon mondiale a tutti e torneremo con una super puntata, appunto, dedicata tutta ai campionissimi 2026 Le Mans World Championship KZ. Ciao!
0: Ciao!
5: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia.

0: È un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente

0: Un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì,
2: provare?
3: le

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità.

0: Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue.

0: Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna, con tutti i numeri a disposizione.

0: Approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Khonsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo

fu più volte attaccato dai saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificati.

0: Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il ritrovamento di resti umani durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. I dettagli nella copertina a cura di Elena Comuniello.
1: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura, la profondità del rinvenimento e la posizione

0: I resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono state segnalate delle telefonate sospette a nome del sindaco e delle richieste di pagamenti avvenute negli ultimi giorni. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri. Proseguiamo con la cronaca. 4 persone sono state arrestate al termine di un'indagine sulla sparatoria avvenuta nel 2025 contro un autosalone di Corbara. Federica Pistone.
3: 4 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i 4 avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri 3 indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.
1: Una lettera con minacce e un proiettile proveniente da Salerno è stata consegnata al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sentiamo.
3: È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie recapitata nei giornali.

0: scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro in forma anonima su un foglio venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio, è un momento di tensione a Mignano dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver denunciato episodi di razzismo. Capiamo come sta successo nel prossimo servizio.
1: No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito, però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
0: Ed ora torniamo ad occuparci del processo all'ex sindaco di Capaccio Pestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Ieri, presso il tribunale di Vallo della Lucania, si è conclusa la fase istruttoria con dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Sentiamo.
2: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici.

pubblici come un distributore di carbonante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non

0: diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina d'assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
1: Si è conclusa l'operazione Fly Trap della Polizia Postale contro una rete pedopornografica online che ha coinvolto anche la Campania. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, a condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici e 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione.

0: Garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso SRL. In via San Vito a Sanza, Salerno, 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sta meglio, ma resta ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza il giovane operaio di 23 anni che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Senise. Vediamo. Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta. Dopo l'episodio avvenuto qualche giorno fa a Sant'Arsenio, altre 40 pecore sono state uccise dai lupi, questa volta in un allevamento di Buccino. Vediamo.
1: Ancora una volta i lupi, scesi a valle molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati.

0: ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Via libera nel Potentino a 31 progetti che prevedono il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con finanziamenti del Ministero dell'Interno. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
0: Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole ai progetti presentati da 31 comuni nella provincia di Potenza per sistemi di videosorveglianza, proposte che puntano a realizzare e a potenziare i sistemi attraverso i finanziamenti del Ministero dell'Interno. La riunione si è svolta al Palazzo di Governo ed è stata presieduta dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza tra gli altri dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia di Potenza, dei sindaci dei 31 comuni interessati e del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Il Ministero dell'Interno ha stanziato quest'anno 19 milioni di euro per sostenere gli interventi sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno in provincia di Potenza 6 comuni erano stati ammessi a finanziamento per circa 350 mila euro. L'iter prevede ora la conclusione della fase provinciale e l'invio dei progetti al Ministero. Tra i criteri di valutazione figurano il cofinanziamento comunale e l'indice di delittuosità rapportato alla popolazione. I progetti sono stati elaborati con il supporto tecnico della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine territoriali. Tutti i progetti sono inoltre accompagnati dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Il prefetto ha sottolineato il ruolo della videosorveglianza nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Le immagini possono infatti fornire elementi utili alle forze dell'ordine nelle attività investigative.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: Nuovo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

fondamentale.

saluto gli amici di GoTV, eccoci qui per il racconto del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente dal Belgio, direttamente da uno dei circuiti più iconici del motorsport europeo e mondiale, Spa-Francorchamps, qui pronti per il primo round dopo la pausa estiva. Pausa estiva che ovviamente per i piloti è stata molto importante per ricaricare le batterie e per ritornare ai livelli di competitività precedenti. Ed ecco appunto alcuni proprio dei protagonisti che ci raccontano come hanno passato le vacanze e cosa si aspettano da questo round di Spa. Passiamo con Grégoire Saucy della United Autosport, che ovviamente parla di come abbia potuto riposarsi e ricaricare le batterie anche allenandosi per essere pronti alla seconda parte di stagione, che lo vedrà in lotta con Forest Racing by Panier, con IDEC, con Inter-Europol Competition per la lotta al campionato. Ovviamente si aspetta qui di poter massimizzare un qualunque risultato in qualifica per poi iniziare la gara in una buona posizione. E passiamo proprio ai rivali della Forest Racing con Esteban Masson, che chiaramente parla di quello che è successo lo scorso anno, dove sono riusciti ad ottenere un buon risultato e sperano che possano riuscire di nuovo ad ottenere un buon risultato. E in generale comunque è una pista che ama quella di Spa, spera di riuscire ad ottenere una buona gara qui, perché è molto importante combattere con i migliori piloti al mondo su una pista così bella. E invece ci spostiamo poi in quella che è la classe LMGT3, Charlie Eastwood di TF Sport, che parla di come il primo round sia stato un peccato quello di Barcellona perché erano molto competitivi, ma nonostante questo hanno avuto un contatto che li ha costretti al ritiro, però sono andati molto bene nei successivi due appuntamenti perché al Paul Ricard sono arrivati al secondo posto. E poi ovviamente c'è stata la vittoria nella gara di Imola che si è svolta a inizio luglio e questo ovviamente gli ha permesso di prendere la testa del campionato ed è molto importante perché siamo a metà stagione e quindi devono cercare di fare più punti possibili per arrivare al meglio a fine anno. Enzo Trulli al Garve Pro Racing parla di come sia la sua prima volta qui al volante di una vettura LMP2, di un prototipo. E quindi è rimasto molto sorpreso di come questa vettura agisca sulle iconiche curve del tracciato dalle Rouges andando verso Blanchimont ed ha un rapporto molto solido, molto importante con questa pista ed è quindi molto importante per lui far bene perché è una delle sue piste preferite, però l'importante è agire bene da squadra e per questo loro vincono e loro perdono insieme. Ma ora, al di là dei piloti, molto importante è anche il lavoro dei meccanici all'interno delle squadre perché sappiamo che i pit stop svolgono un ruolo molto importante in quella che è la strategia della gara e qui ovviamente ci sono anche delle competizioni organizzate dai meccanici e noi abbiamo deciso di parlare con quelli che sono i pluricampioni di queste competizioni, ovvero sia il Team Ultimate che ci spiega tutti i segreti dei pit stop per quanto riguarda le gare dell'European Le Mans Series. Vediamo qui alcune prove di pit stop. È molto importante riuscire a eseguire un pit stop in maniera competitiva perché si possono perdere tantissimi secondi. Ce lo spiega Marie-Alice Lahaye, il team principal della Ultimate, che ci parla di come il regolamento spieghi che si possono avere tre meccanici e due pit stop, due pistole all'interno di un pit stop. Ed è una sorta di danza, una coreografia, un valzer dei pit stop perché appunto è molto importante essere ben coordinati, è molto importante che nessuno si intralci e vediamo appunto come i meccanici riescano ad essere particolarmente efficaci.

cercare di svolgere il tutto nel miglior tempo possibile. Ovviamente durante un pit stop bisogna cambiare le gomme, è molto importante anche adattarsi a seconda di quello che accade in pista, perché si può beneficiare di una virtual safety car e bisogna quindi cercare di fermarsi a cambiare le gomme in quel momento e bisogna quindi svolgere il pit stop nel tempo più veloce possibile, effettuando anche un rifornimento.

i 230 km orari, ed è molto difficile perché si arriva da una discesa per poi arrivare subito in salita con una decompressione e una curva completamente cieca, e quindi va impostata bene, va presa all'interno e bisogna anche fidarsi dell'auto, bisogna andare giù, bisogna spingere e qualcosa può andare storto, però d'altronde, come dice Martin, è anche per questo che gareggiano, perché comunque hanno l'adrenalina. E questo ovviamente per loro è molto molto importante, sapere quanto si può rischiare. Martin è qui che sta girando con la vettura su quello che è un tracciato che l'ha visto sempre andare bene, a cui chiaramente è molto molto affezionato, in cui spera di ottenere un buon risultato nel corso di questa gara per quanto riguarda il pilota belga. Tra l'altro lui ha iniziato a gareggiare qui addirittura quando aveva 19 anni, come ci spiega. E quindi un po' più tardi del solito, forse rispetto ad altri piloti che magari sono partiti molto molto giovani, però è riuscito ad essere subito competitivo, a vincere gare, a vincere campionati, quindi è riuscito a far progredire la sua carriera. Il suo periodo anche in Aston Martin è stato molto molto speciale, ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2020, cosa che rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera, sicuramente. Le Mans d'altronde è una delle gare più speciali ed è stata un'edizione molto molto importante perché era una vettura interamente belga con un team interamente belga anche per quanto riguarda l'equipaggio dei piloti. Quindi era sicuramente un orgoglio nazionale per quanto riguarda Martin. E adesso ci parla di come invece sia con Amada Larti e con Valentino Rossi con cui sono riusciti a conquistare un podio alla 6 ore del Fuji del Mondiale Endurance del 2024, classe LMGT3. All'epoca correva con la BMW del team WRT ed è stato sicuramente molto molto importante, soprattutto condividere il podio con Valentino, che lui in Giappone ha conquistato tante vittorie, ha corso con Yamaha, ha corso con Honda ed è sicuramente stato molto molto emozionante per Maxime Martin, che qui ha condiviso quindi i suoi momenti preferiti della carriera, che chiaramente però non è detto che possano finire qui. Corre da 21 anni, però è il suo primo anno nell'Helms, paradossalmente questo, ed è già andato molto bene. Ha conquistato una seconda posizione alla 4 ore di Imola lo scorso luglio con il suo team, ed è sicuramente andata bene in generale questa prima parte di campionato, anche se al Paul Ricard sono stati un po' sfortunati con alcuni problemi tecnici. Però, come detto, a Imola c'è stato il podio e adesso vedremo come andrà questo round di Spa e soprattutto le successive gare. Il rapporto con i suoi compagni è molto molto buono, Abdullah e Julien stanno facendo un lavoro straordinario, sono molto competitivi e quindi stanno cercando tutti e tre di ottenere il massimo risultato possibile con Martin, che essendo chiaramente più esperto cerca di aiutarli con la sua esperienza all'interno del motorsport. Ma intanto passiamo oltre, dopo Martin, questa è stata l'atmosfera prima della gara con i tantissimi fan che hanno invaso la pista, che hanno invaso la pitwalk prima della gara per quella che è stata la classica passeggiata prima dell'evento. Chiaramente i fan belgi sono molto appassionati di motorsport e si è visto anche dalla grande partecipazione che c'è stata per questo appuntamento durante la sessione di autografi, ma anche durante le varie manifestazioni che ci sono state prima della corsa. Sicuramente un round molto molto di successo questo per quanto riguarda il campionato europeo per di Endurance, la European Le Mans Series. Ed ecco una prospettiva da parte del circuito e ci spostiamo subito con la griglia di partenza, perché griglia di partenza che ha visto la pole position in classe LMGT3 della Aston Martin numero 59 con Anthony McIntosh, che è stato molto molto veloce, è riuscito a conquistare la pole position in griglia di partenza. Alcune immagini qui prima di spostarci sulle vetture di testa con, come dicevo, Anthony McIntosh pole position con l'Aston Martin numero 59 di Racing Spirit of Le Mans, pole position per quanto riguarda la vettura dell'equipaggio dell'Aston Martin, il team britannico, mentre per quanto riguarda la LMP3, Pierre-Alexandre Prevot, pole position con la sua Ducati numero 85,
la vettura di RSGP e infine per quanto riguarda la classe LMP2

Pro AM Giorgio Roda, pole position con la Oreca numero 12 del team Duquesne e in classe LMP2 pole position di Valerio Rinicella, Idexport, la Oreca numero 18. Qui vediamo proprio i primi tre per quanto riguarda la classe LMGT3, mentre per quanto riguarda la classe LMP3 la pole position, come detto, di RSGP con la numero 85. E infine, eccolo appunto, distacchi molto molto contenuti anche in classe LMP3. E infine, come detto, la LMP2 Pro AM Roda, Vershore e Dorian Penn, che sono riusciti a conquistare la pole position di quasi un secondo, quindi grande dominanza in qualifica di questo equipaggio. Ed ecco la IDEC con Chadwick, Rinicella, Hor, che partiranno al palo per quanto riguarda la gara. Anche loro invece 2 decimi di vantaggio nei confronti della Inter Europol Competition, che partiva al via.

Dopo l'inno nazionale belga è giunto il momento di portarci verso quello che è la partenza della gara, 4 ore che decideranno il vincitore del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series 2026. Ricordiamo, 4 categorie diverse: LMP2, LMP2 Pro AM, LMP3 e LMGT3, la concentrazione dei piloti prima della corsa, pronti a quella che sarà una gara sicuramente estenuante con il caldo insolito per quanto riguarda il Belgio, ma i piloti sono preparati in maniera fisica, in maniera incredibile, quindi per loro non dovrebbe essere un particolare problema. Ultimi preparativi, bandiera belga che viene sventolata per dare il via a quelli che saranno i giri di formazione su questo meraviglioso tracciato belga. Tanti fan, come potete vedere, la concentrazione prima della gara da parte anche degli addetti ai team e degli altri piloti, Valerio Rinicella che ha ottenuto la pole position. La safety car quindi si sposta, attendiamo quella che sarà la luce verde che darà il via alle 4 ore di gara. La Idexport a sinistra, la Inter Europol che parte al secondo posto a destra, le luci sono ancora rosse e parte adesso la 4 ore di Spa-Francorchamps con Jamie Chadwick che partiva al volante della Idec, che ha un buono scatto, un leggero bloccaggio al via, ma c'è un contatto United Autosport e Inter Europol Competition, ma la United riesce a passare in seconda posizione. Qualche bloccaggio al via, ma c'è un problema per quanto riguarda la vettura di Inter Europol Competition, forse un piccolo bloccaggio, è la vettura di Bukhantsov che ha un problema arrivando verso le Rouge Radion e vediamo come rallenta. Addirittura una volta uscita dalla curva è scoppiata una parte anteriore, c'è stato chiaramente un contatto, dovrà sicuramente rientrare ai box per delle riparazioni, quindi gara già compromessa per quanto riguarda la vettura numero 13 della Inter Europol Competition. E ovviamente incidente, non riesce neanche ad arrivare ai box. E questo ovviamente comporta l'ingresso della vettura di sicurezza, la safety car che fa il suo ingresso dopo neanche un minuto di gara. Ed ecco il replay, come detto, controllo perso alle comb e quindi safety car per quanto riguarda la corsa che viene già neutralizzata dopo pochi secondi. Ed è sicuramente un peccato per la vettura di Bukhantsov che non è neanche riuscita a completare il primo giro di gara. Testa coda e contatto contro le barriere, fortunatamente senza coinvolgere altri piloti, ma chiaramente c'è stato un problema per loro. Pilota che chiaramente viene tirato fuori, equipaggio di classe LMP3, chiaramente anche disperazione da parte dei meccanici della Inter Europol, ma ecco che dopo una quindicina di minuti si riparte ancora con Jamie Chadwick davanti a tutti. Dietro c'è la numero 22 di United Autosport che subito prova l'attacco alla Source rispetto a Jamie Chadwick. Va all'attacco la numero 22 di United Autosport e riesce a passare effettivamente subito al comando. Dopo pochi secondi, con Griffin Peebles che sale al comando della corsa e prova a scappare via per prendere subito margine nei confronti di Jamie Chadwick. Bella quindi questa inquadratura dall'alto. E ci spostiamo quindi dietro con la numero 29, contatto con la numero 37 di Anna Aguilera, la CLX Motorsport, che ha dato in testa coda. Dopo contatto con Louis Rousset della Forest Racing by Panir, era in lotta per la sesta posizione. Quindi chiaramente per loro non benissimo, non benissimo soprattutto per Jan Aguilera. Bella la battaglia qui, vediamo arrivando sul rettilineo del Kemmel con la O Racing che passa in seconda posizione, la O BYTF supera la Vector Sport, seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, mentre qui c'è la battaglia di testa per quanto riguarda la classe LMP3 con CLX Motorsport che passa nei confronti della numero 85 di IRACE GP. E si prende la testa della corsa della classe, diciamo, di mezzo per quanto riguarda la gara di questo 4 ore di Spa-Francorchamps. Davanti, nel frattempo, allunga Griffin Peebles nei confronti di Jamie Chadwick, che riesce a guadagnare tantissimo, mentre i primi doppiaggi causano sicuramente dei problemi ad una Porsche, perché vengono a contatto Mathias Kaiser con l'Algarve numero 54,
La Garve numero 25, la Porsche numero 54 di Eclass Racing con Max Morris, vetture danneggiate per entrambi che quindi devono rientrare entrambi ai box per riparare. E nel frattempo si gira anche la Ferrari numero 74, la Ferrari numero 74 che finisce in testa coda. Era la vettura del Kessel Racing che deve quindi abbandonare la corsa. Tentativo di sorpasso che non va a buon fine, la numero 14 che si tocca con la numero 47, sono le vetture di TDS Racing e di CLX Motorsport che decisamente non hanno avuto un buon avvio di gara. Ma intanto vediamo qui un bellissimo sorpasso della numero 24 di Nielsen Racing che passa così in terza posizione in questo momento dopo aver trovato delle vetture lente davanti a sé, terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, poco prima che venga introdotta una Virtual Safety Car che va quindi a neutralizzare la gara perché proprio Colovos con la CLX Motorsport si è fermato alla bus stop. Questo ovviamente permette anche ai meccanici di effettuare alcuni pit stop, di effettuare alcune riparazioni con proprio la numero 22 che era in testa alla corsa, che era rientrata ai box, la vettura di United Autosport. E poi la ripartenza, vediamo subito con United che ha mantenuto la posizione nei confronti di Idex Sport, di Jamie Chadwick, che seguono la Forest Racing by Panis e la Inter Europol Competition. Le quattro vetture sicuramente più importanti, più competitive su questo tracciato, che già provano a districarsi nei confronti degli avversari. Dietro battaglia subito tra la vettura numero 3 e la vettura numero 37 con la DKR che viene spinta addirittura quasi sulla ghiaia all'uscita della Source, la numero 47 di CLX Motorsport che invece va all'attacco in maniera piuttosto arrembante anche durante l'Eurogira Dion, ma poi viene costretta ad essere passata dopo una battaglia. Non è uscita particolarmente bene dall'Eurogira Dion e quindi viene un po' sverniciata dalle altre vetture. Grande bagarre qui arrivando verso la curva e alle combe. C'è un contatto con di nuovo la numero 74 di Kessel Racing che era stata coinvolta nei testa coda in precedenza, stavolta contatto più grave contro le barriere, per questo viene chiamata in pista la safety car dopo 2 ore circa, a quasi 2 ore e 52, quindi dopo circa un'ora, con Andrew Gilbert della Kessel Racing che è andato a sbattere. E per lui la gara finisce qui, 10 minuti di neutralizzazione, si riparte a 2 ore e 44 dalla fine con inquadratura direttamente dalla AO by TF e si riparte ancora con la United numero 22 davanti alla IDEX Sport numero 18, poi ancora la Forest Racing e la Inter Europol Competition. Alla ripartenza chiaramente le vetture LMP2 provano a prendere il margine nei confronti delle vetture delle classi inferiori, battaglia che in questo momento vede comunque davanti la United Autosport, davanti. C'è una lotta per quanto riguarda la terza posizione in questo momento con la numero 29 di Louis Rousset della Forest Racing che attacca Zmiechowski della Inter Europol Competition. Riesce a passarla in questo momento anche la AO by TF all'attacco della Inter Europol che è partita non benissimo e nel frattempo però la gara vede subito di nuovo sospesa per un contatto fra la Kessel Racing numero 57 e una vettura, la numero 8 del Team Virage di classe LMP3 Racing. E quindi di nuovo safety car che dura in realtà abbastanza minuti e quindi chiaramente sì, alla ripartenza di nuovo United Autosport, di nuovo IDEC Sport. Qui vediamo la vettura del CLX Motorsport. Una gara molto molto combattuta con tante neutralizzazioni, tanti errori da parte dei piloti su una pista che è molto molto complicata, lo possiamo vedere. Ma alla ripartenza di nuovo si difende bene la United e la IDEC che vanno via, ma c'è una battaglia molto interessante ancora per la terza posizione con
soprattutto Inter Europol, Forester e Cielex Motorsport, che vanno soprattutto verso Le Rouge e che quindi provano ad attaccare. Vediamo l'attacco, prova a riprendersi la posizione, la numero 43 di Inter Europol Competition all'esterno nei confronti della Forest Racing. Dietro c'è addirittura la numero 37 che taglia. Fase molto concitata, però è riuscita la Inter Europol a riprendersi la terza posizione. Deve accodarsi la numero 29 della Forest Racing by Panis. Dietro c'è anche la battaglia per la sesta posizione con la numero 20 dell'Algarve, con Enzo Trulli alla guida che si deve difendere da Dane Cameron, AO by TF, la casa americana. Davanti si trovano una Porsche che va a favorire Trulli, ma c'è un problema ancora. Una vettura ancora nelle barriere è l'Aston Martin numero 59 con Matthew Richard Bell del team Euro International, che anche lui finisce contro le barriere. Anthony McIntosh di Racing Spirit of Le Mans e Matthew Richard Bell dell'Euro International. Ancora una neutralizzazione, quindi si riparte dopo 2 ore e 40, 2 ore e 14 minuti alla fine della corsa. Gara che sembra non voler assumere una sorta di regolarità, ed ecco che si inizia con i pit stop per quanto riguarda le vetture di testa, con le vetture soprattutto per quanto riguarda Duquesne. Qui la battaglia per quanto riguarda la classe LMP3 ed un contatto ancora. Questa volta pesante con la vettura numero 50 della Ferrari. La vettura. C'è stato un contatto da dietro con la vettura di Cielex Motorsport, in questo caso con Habsburg, la vettura di F Corse e di Custodio Toledo, che è pesantemente danneggiata. Il pilota fortunatamente esce dalla vettura senza particolari problemi, però completamente distrutta la 296 GT3. E chiaramente la pulizia ha richiesto molto tempo. Si riparte con 1 ora e 45 ancora dalla fine della corsa, ancora con la United, questa volta al numero 21 davanti. Strategia che è stata chiaramente scombinata dalle varie safety car. E alla ripartenza prova ancora la 21 ad andarsene via la United Autosport nei confronti dell'Algarve Pro Racing, che segue. In questo momento davanti ci sono le vetture della LMP2 Pro AM. Le vetture invece della LMP2 della classe superiore hanno effettuato la sosta. E qui vediamo i leader della corsa per quanto riguarda la classe.

LMGT3 con Alkelifi, Team Qatar by Aerolinks, che è dietro. Battaglia ancora per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con la DKR Engineering e la vettura DF Corse. Pit stop, come detto, per i leader di classe LMGT3, la Mercedes del Team Qatar by Aerolinks. Ancora qui vediamo la Inter-Europol Competition che va all'attacco, la numero 43 nei confronti della vettura davanti a sé, con il sorpasso nei confronti della numero 22 di United Autosport. E questo è un sorpasso molto importante perché erano le vetture in testa alla corsa prima della neutralizzazione, e quindi passa davanti in quella che potrebbe essere la leadership virtuale della gara, anche con qualche problema nei confronti dei doppiaggi. Ma la Inter Europol riesce a passare davanti nei confronti della United Autosport, e questo chiaramente è una fase di gara molto molto delicata, un sorpasso molto molto bello, e si arriva ad arrivare davanti alla staccata della bus stop con un leggero margine. Dietro c'è subito un contatto con la vettura numero 88 che viene spinta fuori, quella, la vettura della Proton, ma non c'è, fortunatamente è riuscita a evitare la vettura davanti a sé. Però chiaramente è stata una situazione molto molto pericolosa per quanto riguarda i piloti. Non facilissimo per questa situazione. Chiaramente Felbermayr e Lonko sono i piloti coinvolti. Un'ora e mezza dalla fine e davanti c'è Nicky Elloly con la Inter-Europol Competition, davanti a Lonko e poi Gray e quindi Orr, che sono queste le vetture che si trovano nelle prime posizioni. È una situazione molto molto delicata ed ecco la fase dei pit stop per quanto riguarda proprio il leader della corsa, con la Inter Europol che rientra ai box. Rientra ai box anche la numero 22 di United Autosport, e quindi la IDEC resta fuori, prova la mossa dell'overcut. In questo momento potrebbe essere fondamentale per loro rimanere in pista qualche giro in più. E infatti arriva una neutralizzazione con una Mercedes fuori dalla pista. Prova a mettere la retro, però è molto molto difficile riuscire a districarsi dalla ghiaia. Qui rivediamo il replay. È la vettura numero 63, la vettura di Aerolinks che viene a contatto, e quindi però incredibilmente riesce forse Rui Andrade a rimettersi in pista. Chiaramente per lui sarebbe molto molto importante riuscirci. Grande manovra anche da parte sua, che cerca di districarsi dalla ghiaia, cerca di non insabbiarsi, e riesce incredibilmente con una gran manovra a rimettersi in pista. Qui un contatto tra una McLaren e una vettura di classe LMP2. Maxime Martin che scherza con i suoi figli. Ma ovviamente ci troviamo con le vetture di classe LMP2 Pro AM, classifica in questo momento comandata da F Corse, la numero 83, che ha un vantaggio di 5 secondi sulla vettura di Algarve Pro Racing, e poi c'è la vettura numero 99 di Deletra in quarta posizione alle spalle di Jarvis. Lotta sicuramente molto molto importante in questo momento con... Qui vediamo la Oba ITF inseguita dalla United Autosport, la lotta per la terza e per la quarta posizione di classe. Ed ecco, ci spostiamo invece in classe LMP3, dove comanda la Rinaldi Racing a un'ora circa dalla fine, ha un vantaggio addirittura di 1 minuto e 25 nei confronti della Euro International, ma c'è il pit stop da effettuare. La Rinaldi che ha un pit stop in meno, quindi è imperativo per loro, sarebbe imperativo per loro riuscire ad uscire davanti. Situazione ancora molto delicata con la IDEC Sport che finisce in testa coda dopo un contatto alla curva della bus stop. Chiaramente è una pista questa in cui i doppiaggi sono molto molto difficili, e si arriva nella fase delle soste ancora con Algarve Pro Racing e Aoba ITF che erano in testa alla corsa per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM, che rientra nel box insieme. Qui sarà molto importante quello che dicevamo prima con il lavoro dei meccanici, perché si può

perdere la corsa per pochi secondi con le due vetture che sono entrate così vicine. Escono le due vetture, l'Algarve e la Aoba ETF, ancora con l'Algarve davanti alla Aoba ETF, però arrivano molto molto vicina la Aoba ETF nei confronti dell'Algarve Pro Racing, lotta per la seconda posizione di classe davanti alla F Corse, ha preso un buon margine, arrivano quasi al contatto. Uscendo dalla source, qui potrà prendere molto molto bene la scia la vettura della Aoba ETF. Teletra all'attacco di Jacobsen, 2 decimi soltanto entrando nel Rouge Radion, però chiaramente esce molto molto forte. Teletra prende la scia nei confronti di Jacobsen, si fa vedere all'esterno, non riesce in questo momento, ma adesso trova il varco all'esterno, ha sicuramente più velocità di punta. Avendo preso la scia dall'esterno, però va a coprire molto bene Malte Jacobsen, che chiude e spinge addirittura fuori Deletra. Deletra che deve accodarsi dopo la manovra nei confronti di Malte Jacobsen. Molto molto bravo a difendersi, ci riprova ancora Deletra dall'esterno in questa fase molto molto delicata. Avrà poi il richiamo interno Deletra, bravissimo, bellissimo sorpasso e si guadagna a 40 minuti dalla fine la seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con un sorpasso clamoroso per quanto riguarda Louis Deletra, secondo in questa gara di Spa-Francorchamps. Ma ci spostiamo ovviamente davanti con chi detiene la testa della corsa. Vector Sport con Pietro Fittipaldi è davanti 9 secondi e 4 nei confronti di Tom Dillman con la Inter Europol Competition. E ancora classe LMP2 con la vettura numero 28 di Idexport, che si deve difendere dalle vetture che la inseguono. All'attacco la vettura di Virage, c'è anche la vettura di Duquesne, arrivano addirittura i tre in questo momento con la vettura di Duquesne che passa, ma chi ne approfitta maggiormente è la vettura di Rossa by Virage, che è passata nei confronti della vettura di Idexport. Pit stop per la vettura di classe LMGT3 che rientra ai box, la A-Class Racing che si trova alle loro spalle a 30 secondi di ritardo e chiaramente deve cercare di recuperare su Anafin che è rientrato ai box, la numero 86. Fase molto concitata questa per la testa della corsa perché siamo agli ultimi pit stop, la numero 77 è in rimonta. Intanto c'è il pit stop, l'ultimo pit stop anche per quanto riguarda la classe LMP2 con la Vector Sport che è rientrata ai box, la Inter Europol Competition quindi prende la leadership della gara, la numero 43 che sale quindi in testa alla corsa quando manca poco più di mezz'ora alla fine. Pit stop anche per la Forest Racing by Panini numero 29, cambio gomme, pulizia per quanto riguarda il parabrezza. Anche la Inter Europol è rientrata ai box, sale quindi in testa la United numero 22 che adesso deve cercare chiaramente di difendersi. Qui la vettura in testa alla corsa per quanto riguarda la Pro AM con Vaxivier della AF Corse che si trova in questo momento in testa sia di classe sia per quanto riguarda la classifica assoluta. Replay qui di un contatto addirittura fra la Iron Lynx, la Mercedes e la Aoba ETF in una fase di doppiaggio molto molto delicata. E qui Rinaldi Racing che rientra nella testa della corsa. Il numero 5 ha un vantaggio di 45 secondi e mezzo nei confronti della prima inseguitrice. Qui anche un po' di scambi tra Richard Leitz e i suoi compagni. Per quanto riguarda il pilota austriaco, a 20 minuti dalla fine della corsa, quindi la vettura di AF Corse ha un vantaggio di 7 decimi, è braccata dalla vettura numero 99 di Aoba ETF, poi segue l'Algarve Pro Racing a 7 secondi, è una battaglia questa per la posizione, e poi la prima delle vetture di classe LMP2, la Inter Europol, 4 secondi e 7 di ritardo dall'Algarve Pro Racing dal podio. Le vetture arrivano verso le Rouge Radion con la Aoba ETF che chiaramente deve cercare di riuscire a superare la vettura di AF Corse, arrivando poi verso il rettilineo del Kemmel. È molto lontana però, sarà difficile riuscire a superarla qui, deve cercare di avvicinarsi il più possibile, semplicemente.

per riuscire a passarla con Louis de Lettras all'attacco di Matteo Vaxivière. Ed ecco che si avvicina, però resta il distacco costante a circa 8 decimi, quanto manca una sosta per loro. E questo ovviamente condizionerà la loro gara, perché la sosta sarà molto importante per decidere chi vincerà, almeno per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM. Si avvicina la vettura di Aoba ETF su questo tracciato molto molto spettacolare. E si avvicina anche all'ultima sosta per quella che sarà un pit stop molto molto decisivo, che potrebbe quindi consegnare la leadership anche alla Inter-Europol Competition. Sosta ai box, AF Corse e Aoba ETF rientrano insieme a 18 minuti e 40 dalla fine, decisivo quindi il lavoro dei meccanici, che devono cercare di non fare nessun errore. E intanto Malte Jacobsen prende la testa della corsa con la vettura di Algarve Pro Racing. Cambio anche pilota per quanto riguarda i piloti, con François Perraudeau che sale per quanto riguarda la vettura di AF Corse. Qui vediamo proprio i nuovi leader della corsa, Algarve Pro Racing e Bagar in fase di pit stop, ma AF Corse riesce a rimanere davanti nei confronti di Aoba ETF, che ha guadagnato qualche decimo, ma è riuscita chiaramente a non è riuscita a prendere la posizione. Rientrano davanti alla vettura di United Autosport. Siamo in lotta per la settima, l'ottava e la nona posizione. Si difende molto bene la Aoba ETF nei confronti della vettura di United, anche arrivando verso le Rouge Radion. Pit stop ancora, come detto, per l'Algarve Pro Racing di Malte Jacobsen. E quindi Inter-Europol, come avevamo anticipato, sale in testa alla corsa 15 minuti dalla fine, davanti alla Vector Sport numero 10 e alla Forest Racing by Paniche, che però è abbastanza distante. Solo quarta la IDEX Sport, che partiva dalla pole position. A 15 minuti dalla fine la situazione sembra essere abbastanza in gestione per quanto riguarda la vettura di Inter-Europol. C'è un po' di battaglia invece per quanto riguarda la terza posizione della LMP3, sia l'Elex Motorsport contro RSGP, Luis Iglesias contro Hugo Schwarze. Iglesias che sta cercando di recuperare il podio nei confronti di Schwarze. E qui un replay per quanto riguarda la numero 29 del Forest Racing, che va fuori pista. Fortunatamente lì c'era l'asfalto e quindi riescono a riprendere tranquillamente la marcia. Si avvicina la vettura di De Letra nei confronti di Vaxivier con la vettura numero 83 braccata dalla vettura numero 99. La F Corse sta di nuovo rientrando nella stessa situazione prima della sosta, braccata ancora dalla vettura numero 99, una lotta che varrebbe le posizioni più alte per quanto riguarda la LMP2 Pro AM, ma anche davanti le situazioni non sono ancora decise, perché Fittipaldi si avvicina nei confronti di Dillman, la Vector è più veloce nei confronti della Inter-Europol Competition quando mancano pochi giri alla fine, mentre dietro un contatto per quanto riguarda la Euro International, che finisce in testa coda, la vettura di classe LMP3, però fortunatamente senza causare nessuna neutralizzazione che avrebbe potuto complicare la corsa per quanto riguarda i piloti. Pochi minuti alla fine con la Euro International che bracca la RSGP con Dowe De Decker alle spalle della vettura di RSGP, ma ecco qui appunto il tentativo di sorpasso della Aoba ETF nei confronti della F Corse e la lotta per la vittoria per quanto riguarda la classe Pro AM. Chiude molto bene la numero 83, che si trova davanti anche una vettura di classe LMP3 in fase di avvicinamento verso la Source. È un duello molto molto bello, molto molto complicato questo tra le vetture per la vittoria di classe Pro AM. Prende molto bene la scia qui De Letra, arrivando giù verso la decompressione delle Rouge Radion. Si attacca ai posteriori di Vaxivier. Va all'attacco sul rettino del Kemmel e va a prendere la scia. Qui ci aveva provato già in precedenza, stavolta non chiude. C'è il contatto, chiaramente. Il contatto con De Letra, che va al contatto ed è quello che ha la peggio, perché si gira. Prosegue invece andando sulla via di fuga la vettura di AF Corse, e qui rivediamolo, c'è stato un movimento
da parte della vettura di

AF Corse e dell'E3 è stato quello che ne ha tratto le peggiori conseguenze, ma nel frattempo ultimo giro con la vettura di Inter Europol Competition che ha allungato di nuovo nei confronti della Vector Sport di Fittipaldi, 4 secondi e 7 arrivando verso l'ultimo settore, terza è la Forest Racing, vittoria molto importante questa per quanto riguarda la vettura di classe LMP2, la Inter Europol Competition guidata in questo momento da Tom Dillman, che va verso la vittoria. Ultime curve, ultimo settore per la vettura giallo-verde del team polacco. Arriva verso la bus stop, affrontando anche l'ultimo doppiaggio prima della fine della corsa. Vittoria molto molto importante che arriva dopo 93 giri ed ecco la bandiera a scacchi che saluta la Inter Europol Competition, la vittoria davanti alla Vector Sport numero 10, ovviamente grande entusiasmo all'interno del garage della squadra con Smiekowski, Dillman al volante e Jelloli che vincono sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Con la grande gioia ovviamente dei membri del team che dopo aver vinto a Le Mans quest'anno vincono anche per quanto riguarda l'European Le Mans Series, la 4 ore di Spa-Francorchamps. Questa è la classifica completa con la Idexport che partiva dalla pole che ha chiuso quarta e poi la United numero 22 in quinta posizione. Ed ecco quindi la grande gioia, che è molto molto importante per questo team che quest'anno ha vinto già la corsa più prestigiosa per quanto riguarda queste vetture LMP2 e che adesso ovviamente si è ripetuto anche nella 4 ore di Spa-Francorchamps con una vittoria davvero molto molto bella. Ed ecco Smiekowski che parla di quella che è stata la sua vittoria, che è stato molto difficile chiaramente siccome si è passati da una safety car all'altra. L'unica cosa che dovevano fare era scaldare le gomme perché ogni volta che si partiva in bandiera verde c'era un'altra safety car, gara molto frenetica, però le ultime 2 ore sono state abbastanza tranquille, quindi Nick e Tom hanno fatto un grande lavoro nel mantenere la macchina davanti. Ovviamente grande lavoro anche dei meccanici nei cambi gomme e nei rifornimenti. Qui la festa del podio con Inter Europol che vince davanti a Vector Sport e a Forest Racing by Pani con Pietro Fittipaldi che però è rimasto di 2 minuti sotto al tempo di guida obbligatorio e quindi il team è stato penalizzato fino al 17° posto, regalando quindi al numero 18 di Idexport il primo podio della stagione, questo ovviamente è successo dopo la classifica, dopo la gara. Ed ecco la vittoria di AF Corse con la numero 83 in classe LMP2 Pro AM, grande entusiasmo ovviamente all'interno della squadra con Vaxivier, Perodo e Antonio Fuoco. Vaxivier che anche lui parla di come stessero spingendo sulle gomme, erano condizioni piuttosto difficili. E ovviamente parla di quello che è stato il contatto con dell'E3, non ha una visione chiara sull'accaduto perché era davanti, lui sente di essere stato solo colpito da dietro e ovviamente dovrà riguardare quello che è successo, però ringrazia la squadra ed è stata una grande vittoria, soprattutto la prima con Antonio Fuoco al loro fianco. Podio quindi con AF Corse davanti all'Algarve Pro Racing e poi la numero 99 di Aobai TF con l'Algarve Pro Racing che prende anche la testa della classifica del campionato a pari punti proprio però con la AF Corse che sale anch'essa a 61 punti e quindi lotta molto accesa dopo 4 round dell'European Le Mans Series. E adesso il podio per quanto riguarda la LMP3 con la vittoria della numero 5 di Rinaldi Racing, José Fernández Cautela, Alvise Rodella e Mikkelgaard Petersen che vincono la gara di Spa-Francorchamps. E ad ecco ancora l'entusiasmo da parte del team Rinaldi Racing che va a vincere questa gara molto molto importante. Intervista a Cautela che parla anche lui di come sia stata una gara pazza.

sa quante safety car ci siano state ed era un pericolo anche per loro per tutto il tempo, perché comunque era molto difficile gestire questa situazione. Ma ringrazia quelli che sono i suoi compagni di squadra, che hanno fatto un lavoro straordinario, così come la squadra ai box, che hanno avuto una grande strategia, e quindi non può che ringraziare anche la sua famiglia. Cerimonia appunto del podio con la Rinaldi che precede la CLX Motorsport e la RSGP numero 85, con la classifica del campionato, che tra l'altro viene anche modificata dopo la penalità della RSGP numero 85. E poi viene squalificata addirittura la numero 5 durante i controlli tecnici post-gara. E quindi una classifica che viene ribaltata con la vittoria della numero 17 di CLX Motorsport. E questo ovviamente comporta che nella classifica CLX sale davanti al campionato al posto di Rinaldi. Ma adesso l'ultima vittoria, quella di classe LMGT3, con GR Racing che vince con la Ferrari di Anafin, Janssen e Wainwright, una vittoria molto molto importante per loro, che sono riusciti a vincere una gara chiaramente anche loro dicono molto pazza, condizionata molto dalle strategie. Vincono davanti alla Proton Competition numero 77 e alla numero 62, la Qatar by Aero Leagues della Mercedes, che però per quanto riguarda la classifica del campionato, la Proton resta davanti con 53 punti, davanti alla TF con 52 e poi segue a 47 punti la Qatar by Aerolinks. E questo era l'ultimo appuntamento dell'European Le Mans Series da Spa-Francorchamps, l'ultima vittoria con l'European Le Mans Series che tornerà direttamente dal prossimo round di Silverstone.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori

0: lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione

0: di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me,

0: non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? E in casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma.

0: pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è

0: Sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di in casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema.

0: Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro

0: e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano. Con la N in più.
0: Però era buona la prima, dai, Sì. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso e io noto veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa o presidente, insomma, mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, dunque è un po'... Infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte...
0: Bellissime ragazze, devo dire.
3: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto.
0: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono €1 al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui, e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare.

0: Sottolineare che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture. E quindi questo ci fa molto piacere
1: Bellissimo.
0: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti. E al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in
1: Con loro.
2: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
2: Sì,
1: praticamente.
2: proprio.
1: È vero, è vero.
2: Questa è la
1: Ciao
2: stanza delle
1: amore.
2: degenze, anche questi sono tutti
1: Bim bam.
2: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
2: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
2: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft, seguiamo il percorso del
1: Sì.
2: gatto dato in adozione.
3: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di

0: Di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
1: E
0: magari la
1: certo,
0: sua agitazione provochi un
1: l'aggressiva,
0: attacco.
2: su,
0: È un gatto
2: andiamola a
0: buonissimo.
2: vedere. Ciao amore. Ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
3: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
2: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
4: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle
0: Qui
4: varie
0: e
4: colonie
0: nelle
4: di
0: colonie. E
3: questo è il
0: è
3: posto più
0: qui.
3: bello.
0: È qui e
2: È
0: nelle.
2: vero, è vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono con i volontari.
2: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato tra
4: Sicuro,
2: le donne, libero,
4: sicuro.
2: libero, beato tra le donne.
4: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
2: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao cani e
7: ciao,
6: gatti,
7: ciao, ciao,
4: tanti saluti,
6: ciao,
4: ciao e
6: ciao,
4: arrivederci. Alla
6: arrivederci.
4: prossima, ciao.
2: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente

state indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita, e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque.

0: davanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca i 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori, quali sono le balenottere comuni.
1: Oh, spettacolo!
2: Sì.
1: Spettacolo, guarda lo norma. Guarda, guarda che bella.
3: Che storia che è quell'onda.
0: Norma
1: della balena.

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, è appunto da Savona, usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca a iniziare, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo. Un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti! Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il comune di Corleto Monforte a chiedere alla regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchi a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8.30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera.
0: Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata.

0: nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
1: Contenti perché anche quest'anno per la sesta edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel Sorrento, ma anche molti turisti, ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove giovani generazioni. In queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende. Hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti.
2: Quest'anno davvero grande emozione, una grande partecipazione, siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castel Sorrento, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese. Proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
3: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'Amore Universale dedicata al Cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via di Cisalena, abbiamo visitato la Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza, sempre di Carafa, abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre. Dopodiché, passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
0: Ed ora le rubriche museando e poi luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino, ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia.

di uno, non solo di una squadra, ma anche di un calciatore. E siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no, con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi. La lingua all'interno della bocca e prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia e osserva l'immobilità e osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende, può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia.

possono avere non repercussioni fisiologiche, una tensione, ou simplesmente a tua testa que está aí volando. Observa a tua energia, como te sente, se sente estanco, estanca, carico, escárica. E observa a tua mente, quando parliamo di ansia, parliamo di manas na nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte esterna.

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. La prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero. Il momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola, e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo.

4, blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno a suo ritmo.

Dopo queste 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa vieni, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe distese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. E portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, un movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra. Prima senti tutto il massaggio sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra e ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento.

Poi rimaniamo verso la destra. Inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino. Inspiriamo, facciamo un cerchio e torniamo indietro. Ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento. Inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

Riporto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. Palme rivolte verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

poi riportiamo metà all'universo, i glutei, una al petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto la narice.

l'anulare sotto, vicino alla bocca e il mignolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso. E espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sottilmente, naso sotto, anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana. E
1: qua facciamo ancora per 3 volte bramare, questo supplemento.

0: sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Sì.

La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine.

Antonio e Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il ritrovamento di resti umani durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. I dettagli nella copertina a cura di Elena Comuniello.
1: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono state segnalate delle telefonate sospette a nome del sindaco e delle richieste di pagamenti avvenute negli ultimi giorni. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere

0: la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri. Proseguiamo con la cronaca. Quattro persone sono state arrestate al termine di un'indagine sulla sparatoria avvenuta nel 2025 contro un autosalone di Corbara. Federica Pistone.
1: Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.
0: Una lettera con minacce e un proiettile proveniente da Salerno è stata consegnata al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sentiamo.
1: È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. È un momento di tensione a Omignano, dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver denunciato episodi di razzismo. Capiamo come sta successo nel prossimo servizio.
1: No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione. Poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
0: Ed ora torniamo ad occuparci del processo all'ex sindaco di Capaccio Pestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Ieri, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, si è conclusa la fase istruttoria con dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Sentiamo.
2: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carbonante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato

0: Tonnino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina da assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
1: Si è conclusa l'operazione Fly Trap della Polizia Postale contro una rete pedopornografica online che ha coinvolto anche la Campania. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, a condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sta meglio, ma resta ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza il giovane operaio di 23 anni che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Senise. Vediamo. Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che

Avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta.

0: Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Via libera nel Potentino a 31 progetti che prevedono il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con finanziamenti del Ministero dell'Interno. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
0: Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole ai progetti presentati da 31 comuni nella provincia di Potenza per sistemi di videosorveglianza, proposte che puntano a realizzare e a potenziare i sistemi attraverso i finanziamenti del Ministero dell'Interno. La riunione si è svolta al Palazzo di Governo ed è stata presieduta dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza tra gli altri dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia di Potenza, dei sindaci dei 31 comuni interessati e del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Il Ministero dell'Interno ha stanziato quest'anno 19 milioni di euro per sostenere gli interventi sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno in provincia di Potenza 6 comuni erano stati ammessi a finanziamento per circa 350 mila euro. L'iter prevede ora la conclusione della fase provinciale e l'invio dei progetti al Ministero. Tra i criteri di valutazione figurano il cofinanziamento comunale e l'indice di delittuosità rapportato alla popolazione. I progetti sono stati elaborati con il supporto tecnico della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine territoriali. Tutti i progetti sono inoltre accompagnati dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Il prefetto ha sottolineato il ruolo della videosorveglianza nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Le immagini possono infatti fornire elementi utili alle forze dell'ordine nelle attività investigative.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.

0: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
1: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
2: Allora andò dal maiale.
0: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
2: Dopo un po' si rivolse al cane.
0: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
2: Alla fine passò dalla paperella.
0: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
2: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
0: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
1: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
2: Allora andò dal maiale.
0: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
2: Quindi si diresse dal cane.
0: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
2: Alla fine andò dalla paperella.
0: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
0: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
2: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
0: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
1: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
0: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
0: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
1: No, non posso.
0: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
0: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
0: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
0: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
0: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
1: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
1: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato. Poi gli diede forma

0: Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io! Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
5: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare.

0: camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche lì!

0: qualcuno si è sdraiato anche nel mio e ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
0: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
3: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
3: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po' la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi, vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il ritrovamento di resti umani durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. I dettagli nella copertina a cura di Elena Comuniello.
1: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono state segnalate delle telefonate sospette a nome del sindaco e delle richieste di pagamenti avvenute negli ultimi giorni. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sedi comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri. Proseguiamo con la cronaca. Quattro persone sono state arrestate al termine di un'indagine sulla sparatoria avvenuta nel 2025 contro un autosalone di Corbara. Federica Pistone.
3: Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.
0: Una lettera con minacce a un proiettile proveniente da Salerno è stata consegnata al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sentiamo.
3: È stato inviato da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana a Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. È un momento di tensione a Omignano, dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver denunciato episodi di razzismo. Capiamo come sta il successo nel prossimo servizio.
1: No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione. Poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo conosciuto in

0: Zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto, una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
1: Ed ora torniamo ad occuparci del processo all'ex sindaco di Capaccio Pestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Ieri presso il Tribunale di Vallo della Lucania si è conclusa la fase istruttoria con dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Sentiamo.
2: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carbonante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina da assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
1: Si è conclusa l'operazione Fly Trap della Polizia Postale contro una rete pedopornografica online.

0: che è coinvolto anche la Campania. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici e 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sta meglio, ma resta ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza il giovane operaio di 23 anni che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Senise. Vediamo. Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta. Dopo l'episodio avvenuto qualche giorno fa a Sant'Arsenio, altre 40 pecore sono state uccise dai lupi, questa volta in un allevamento di Buccino. Vediamo.
1: Ancora una volta i lupi, scesi a valle molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso

0: scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa, analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Via libera nel Potentino a 31 progetti che prevedono il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con finanziamenti del Ministero dell'Interno. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
0: Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole ai progetti presentati da 31 comuni nella provincia di Potenza per sistemi di videosorveglianza, proposte che puntano a realizzare e a potenziare i sistemi attraverso i finanziamenti del Ministero dell'Interno. La riunione si è svolta al Palazzo di Governo ed è stata presieduta dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza tra gli altri dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia di Potenza, dei sindaci dei 31 comuni interessati e del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Il Ministero dell'Interno ha stanziato quest'anno 19 milioni di euro per sostenere gli interventi sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno in provincia di Potenza 6 comuni erano stati ammessi a finanziamento per circa 350 mila euro. L'iter prevede ora la conclusione della fase provinciale e l'invio dei progetti al Ministero. Tra i criteri di valutazione figurano il cofinanziamento comunale e l'indice di delittuosità rapportato alla popolazione. I progetti sono stati elaborati con il supporto tecnico della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine territoriali. Tutti i progetti sono inoltre accompagnati dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Il prefetto ha sottolineato il ruolo della videosorveglianza nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Le immagini possono infatti fornire elementi utili alle forze dell'ordine nelle attività investigative.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi anche diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km² e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pescopagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso.

Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché

Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mastai a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma, l'Unione Nazionale Ambulatori Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2040 tariffe analizzate, 1748, l'85,7%, sono inferiori persino al valore rivalutato secondo l'Istat, ha denunciato la presidente Maria Stella Giorlandino. Secondo l'associazione, tariffe non adeguate ai costi reali rischiano di ridurre l'offerta sanitaria e di trasferire milioni di pazienti sul sistema pubblico, aggravando ulteriormente le liste d'attesa. UAP rivendica quindi il ruolo della sanità privata accreditata nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024 ha garantito il 28% dei ricoveri, hanno fatto sapere. La richiesta è un confronto urgente con le istituzioni per correggere il decreto e introdurre tariffe basate sui costi reali e aggiornate periodicamente. Sono circa 3 milioni gli italiani che convivono con la dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto i bambini ma anche gli adulti. Secondo APIAFCO, l'associazione Psoriasi Italiani Amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5% di quella infantile. Prurito intenso, pelle secca e riacutizzazioni possono compromettere il sonno, la vita sociale e il benessere psicologico. L'associazione denuncia però forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della giornata mondiale della dermatite atopica, che ricorre il 14 settembre, APIAFCO ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo «Diamo voce alla tua pelle». Come cambia l'atto medico nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A interrogarsi sul futuro della professione la Commissione Etica e Atto Medico dell'Ordine dei Medici di Roma, che ha elaborato un documento programmatico presentato alla Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Maggi, difendere l'autonomia e l'identità dell'atto medico significa anche preservare la relazione di fiducia con il cittadino. La salute del cuore non può aspettare, è il messaggio del video promosso da Cuore Nostro in occasione della Settimana Internazionale di Sensibilizzazione sulle patologie valvolari cardiache dal 14 al 20 settembre. L'obiettivo è informare sull'importanza della diagnosi precoce

richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di programmi di screening strutturati. Affanno, stanchezza e una progressiva riduzione dell'autonomia possono sembrare disturbi legati all'età, ma nascondere una patologia delle valvole cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità. Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato. Dunque prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono sempre sentita un po' come il mare, ci sono momenti di tempesta e momenti di calma. È il racconto di Ottavia, una delle persone che convivono con la colangite biliare primitiva, rara malattia autoimmune del fegato che colpisce soprattutto le donne, in particolare tra i 45 e i 65 anni. In occasione della giornata mondiale dedicata alla patologia, il 14 settembre, Gilead Sciences lancia in Italia All the Feelings with PBC, campagna di sensibilizzazione che utilizza testimonianze e arte per raccontare una malattia spesso invisibile. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Milano. La campagna punta così a favorire una diagnosi più precoce e un dialogo più consapevole tra pazienti e medici, dando voce ai bisogni ed emozioni che spesso rimangono nascosti. È in Lazio a sperimentare un nuovo modello di assistenza di prossimità. Arriva il progetto Fisioterapista in Farmacia, promosso dall'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio insieme a Federpharma, Assofarma e all'Ordine dei Farmacisti di Roma. L'iniziativa, presentata nella capitale l'8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, partirà formalmente a ottobre e coinvolgerà 30 farmacie del territorio. Abbiamo lavorato intensamente in questi due anni per costruire questa sperimentazione, ha fatto sapere la presidente dell'OFI Lazio, Anna Maria Servadio. L'obiettivo è portare il fisioterapista più vicino ai cittadini, offrendo valutazioni, orientamento e supporto per le necessità legate alla salute e alla riabilitazione. Un progetto che punta dunque a rafforzare la prevenzione e l'accesso ai servizi, portando le competenze del fisioterapista direttamente nei luoghi più vicini alla comunità, ha concluso la presidente Servadio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il ritrovamento di resti umani durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. I dettagli nella copertina a cura di Elena Comuniello.
1: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità.

0: L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi. Saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono state segnalate delle telefonate sospette a nome del sindaco e delle richieste di pagamenti avvenute negli ultimi giorni. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri. Proseguiamo con la cronaca. 4 persone sono state arrestate al termine di un'indagine sulla sparatoria avvenuta nel 2025 contro un autosalone di Corbara. Federica Pistone.
3: 4 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari. domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.
1: Una lettera con minacce a un proiettile proveniente da Salerno è stata consegnata al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sentiamo.
3: È stato inviato da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro in forma anonima su un foglio venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio. È un momento di tensione a Mignano, dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver denunciato episodi di razzismo. Capiamo come sta successo nel prossimo servizio.
1: No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione. Poi va in escandescenza. Momenti di tensione.

0: Ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto, una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
1: Ed ora torniamo ad occuparci del processo all'ex sindaco di Capaccio Pestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Ieri presso il Tribunale di Vallo della Lucania si è conclusa la fase istruttoria con dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Sentiamo.
2: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carbonante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina d'assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private.

piano processuale la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle tre telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società.

0: New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali per personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sta meglio, ma resta ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza il giovane operaio di 23 anni che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Senise. Vediamo. Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari

0: 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta. Dopo l'episodio avvenuto qualche giorno fa a Sant'Arsenio, altre 40 pecore sono state uccise dai lupi, questa volta in un allevamento di Buccino. Vediamo.
1: Ancora una volta i lupi, scesi a valle molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
0: Via libera nel Potentino a 31 progetti che prevedono il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con finanziamenti del Ministero dell'Interno. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole ai progetti presentati da 31 comuni nella provincia di Potenza per sistemi di videosorveglianza, proposte che puntano a realizzare e a potenziare i sistemi attraverso i finanziamenti del Ministero dell'Interno. La riunione si è svolta al Palazzo di Governo ed è stata presieduta dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza tra gli altri dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia di Potenza, dei sindaci dei 31 comuni interessati e del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Il Ministero dell'Interno ha stanziato quest'anno 19 milioni di euro per sostenere gli interventi sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno in provincia di Potenza 6 comuni erano stati ammessi a finanziamento per circa 350 mila euro. L'iter prevede ora la conclusione della fase provinciale e l'invio dei progetti al Ministero. Tra i criteri di valutazione figurano il cofinanziamento comunale e l'indice di delittuosità rapportato alla popolazione. I progetti sono stati elaborati con il supporto tecnico della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine territoriali. Tutti i progetti sono inoltre accompagnati dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Il prefetto ha sottolineato il ruolo della videosorveglianza nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Le immagini possono infatti fornire elementi utili alle forze dell'ordine nelle attività investigative.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadoenews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

nella natura, tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore, è un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico, sono circa 5 chilometri.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi certo. Le persone vogiono vivere la natura, vogliono certo, essere proprio a contatto,
1: certo. A contatto e infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: vuoi
1: bene,
0: andare, mi accompagni?
1: Certo. Certo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria della bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo, questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
1: È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le Gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche, vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo, che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi 4 archi che simboleggiano la rosa dei venti, i 4 venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era 2 navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo, insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno 3 bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora, Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
4: Oggi una puntata strepitosa, perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del fusillo di Felitto.
5: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
4: Iniziamo la ricetta.
5: Oh.
4: Mezzo chilo di farina.
5: Quindi farina, grano duro.
4: Grano duro.
5: Ah, così
4: farina
5: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
4: Ok,
5: Bellissimo.

0: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
1: Quindi dimezziamo le dosi.
0: Dimezziamo. Ok.
2: Abbiamo beccato e
1: tre veloci. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due veloci. Cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì. Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
0: Ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
1: Ah, un paio d'ore.
0: Poi si fanno i famosi cingoli.
2: E poi li andiamo a vedere.
1: E poi li facciamo poi, vedere, è bello, sì. È bello.
0: Allora, poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
1: Ah, che bello, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo.
3: Com'è nato sto fusillo?
0: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
2: Ecco qua, vedi?
0: Allora,
2: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
0: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
2: E vai.
0: Mettiamo un po' d'olio.
2: Olio.
0: Anzi, dovevo mettere dopo, è l'emozione.
2: Ma perché ti emozioniamo noi?
0: Ma non lo so perché mi sei emozionato.
2: Così,
0: no. E Max.
2: Ah, quindi lo stendi prima col mattarello.
0: Stendiamo col mattarello, lo unciamo con l'olio. Mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
1: Ah, adesso si taglia.
0: Adesso qua si taglia. Perfetto. E facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
1: No, che l'ho fatto spezzare. No, mi sono abituato al struffolo.
0: Visto solo dove c'è un po' di pancetta.
1: Lo allunghiamo.
0: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
2: Ah, vedi?
0: Questa.
1: Così?
0: Così. Li tagli. Okay. Però adesso comunque si potrebbe fare così. E poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi.
1: Ah.
0: Tagliamo le punte.
1: Pareggiamo. Ah, perfetto.
0: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
1: Certo.
0: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
1: Perfetto.
0: Ok?
1: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per pescare?
0: Questo qua per pescare?
1: Ma
0: che dici?
1: No.
0: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo.
1: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile. Questi sono i ferretti.
0: Sì.
1: Ma sono sottilissimi. È un capello d'angelo quasi. Guarda qua, tu lo riesci a vedere. Vedi com'è bella. Proprio sottile.
0: È sottile, ma
1: e con questo poi
0: facciamo il fusillo.
1: Mo sono curioso di vedere come si fanno. Andiamo.
0: Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Mm. Adesso prendiamo questo bastoncino.
1: Sì.
0: Poi prendiamo il bel ferro,
1: esatto.
0: E lo appoggiamo sulla pasta
1: centralmente,
0: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e due le mani dal centro verso l'esterno.
1: Questa,
0: e vai!
1: Questa è arte.
0: Però adesso facciamolo insieme,
1: andiamoci a lavorare. Allora,
0: okay.
1: Pressione, giusto?
0: Sì, sì.
1: Facciamo pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
0: un po', andiamo
1: a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
2: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi?
0: Sì.
1: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
0: centimetri. 25 centimetri, sì.
1: E poi lo andiamo a sfilare. Guarda.
0: E poi mantieni la germenza.
1: Ma io ma sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
2: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti.
1: E
2: secondo me è mia cucina.
0: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
2: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
1: ragù. Mamma, che bello!
2: Come l'hai fatto?
0: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
1: Ah, quindi bello...
0: Fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
2: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
0: pomodori
2: e i bottigli di pomodoro.
1: Voi continuate a parlare, io mi faccio l'aerosol. Vieni.
2: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
1: Sì, sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
2: No, si butti tu?
1: Caliamo.
0: Giovanna, e oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice
2: Saliamo prima, giusto?
0: Sì. Sale doppio.
2: Doppio integrale.
1: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
2: 10 minuti.
1: Circa 10 minuti.
2: Ma noi facciamo a occhio però,
1: A occhio.
2: Ci sta. Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora.
1: A di 5 minuti almeno.
2: 5 minuti.
1: E adesso è arrivato il momento più bello.
2: Max, ferma un momento.
1: Non è più bello.
2: No,
1: cioè, qualcosa di più bello.
2: È proprio perché è il più bello.
1: Va bene, vai, smentiscimi.
2: Guarda.
1: No, vabbè.
2: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
1: ecco. Mamma mia.
2: Noi aspettavamo questo momento.
0: È buono.
2: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai.
1: Come si fa?
0: Allora,
1: una bella zuppiera, una zalatiera.
0: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
2: Scolati bene.
1: Olè. E poi un altro strato.
0: E poi un altro strato.
1: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
2: Max, ti richiama. Prima un formaggio, no, perché sennò scivola.
1: Ah, è vero, perché non si scivola.
0: E ora ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
2: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
0: Sì, muoviamo con questo.
2: Ecco.
0: Guarda qua che fusilli.
2: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
1: Ma con me? Facciamo come Lili e Vagabondo. Mamma mia!
2: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
1: Che callosità, che sapore! Com'è bello!
2: È buono!
1: Bello, bello!
2: Tu stai proprio mangiando?
1: No!
0: E diciamolo!
1: Boh.
2: Quindi a tavola non mangi più.
0: Portiamolo a tavola.
2: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Felitto è pronto.
0: Eccolo.
2: Noi andiamo a tavola. Buon appetito.

0: oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il Veneto incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato. E quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida di

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Khonsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Pescopagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Siamo ad Ercolano, è la nostra azienda che produce pomodorino del Piennolo del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento.
0: Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto

tutto sciolto, e ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica, con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica, come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare quest'olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco, stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo sollevare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come un scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo. La cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non impiatto, eh?

0: La! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio, grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito, passo la parola alla comunità europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare, esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nell'Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

0: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Ermele, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
1: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
0: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
2: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 200 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
0: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa.

0: sei realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo secolo di storia alle spalle hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
1: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
0: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
2: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
0: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.
3: Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani dell'Unione europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche

0: scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo GreenTech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.
1: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune e della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea. E in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.

Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni, di nazionalità indiana, è deceduto dopo essere precipitato

da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.

0: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mezzo Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante, questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capabilità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.

Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore della refurtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme e la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.

0: tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. È con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
1: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro col ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
2: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.

0: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
1: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
2: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
3: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della TAP 2026 e in prosecuzione a quella che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.

0: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla il limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena, Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure.

0: Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione

0: adatto per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
9: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della Soprintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso.

religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.

Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni, di nazionalità indiana, è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.

0: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mecio Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo cinque direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capabilità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono.

sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico, e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatoria.

Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme, la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area ed avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga: i malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.

0: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. È con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da OP e frantoi, abituate ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
1: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro col Ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
2: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.

0: Manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le cinque province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
1: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
2: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale e storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
3: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania, già con il Giro d'Italia della Tappa 2026, e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.

0: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Deivao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce

colpisce e la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu o quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Deivau è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena Rossetti allocca per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferrera e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conte ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea. E in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della Sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la Sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la Sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.

Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione.

e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.

0: stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mecio Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante, questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capabilità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua, oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.

Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore della refurtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme e la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga: i malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.

0: tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. E con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
1: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
2: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.

0: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
1: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
2: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
3: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della TAP 2026 e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.

0: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla il limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu o quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo.

0: Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano.

Quei resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffuso in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo Sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.

Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.

0: è stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mecio Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico. E ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla caparbietà del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere, tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.

Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme e la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga: i malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.

0: tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. E con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
1: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro col Ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
2: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.

Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania.

0: Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
1: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il giro di Campania.

0: strade, e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione, e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
1: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della TAP 2026, e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.

0: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Deivao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Deivao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena, Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla

Ferrera e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conte ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Cuccio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa.

0: più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. 3 partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune e della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della Soprintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale, collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la Soprintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la Soprintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.

Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata.

0: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mecio Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo cinque direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico, e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante, questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capabilità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere, per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.

Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore della refurtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme e la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.

0: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. È con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
1: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro col Ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
2: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.

0: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
1: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta alla Costiera Amalfitana fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
2: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
3: Nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania, già con il Giro d'Italia della TAP 2026, e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.

0: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo

0: cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
1: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità tollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22ª edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
2: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22ª edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla il limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu o quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
2: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
3: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
2: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
3: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
2: Beh, io invece no.
1: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
4: Crack! Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
1: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
4: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
1: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
4: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
1: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
5: Mamma mia, che animale enorme!
1: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
2: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
1: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
2: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
1: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
4: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
1: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
4: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
1: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
4: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
1: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
4: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
1: E così, cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
6: Sono grande come il bue?
1: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
6: E adesso sono grande come il bue?
7: No.
1: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
5: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
1: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
3: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
5: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
1: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
6: È una bambina meravigliosa.
0: In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
7: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
8: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
1: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
1: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
8: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
9: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
1: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
4: Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia.
10: Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più.
4: Questo è ciò che si dice, ma...

0: potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona.
1: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé. I suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo. E, dopo un po', si sentì una voce

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Rapunzel che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel! Presto! Buttami giù i capelli! Rapunzel si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Rapunzel.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Rapunzel. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Rapunzel! Rapunzel! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Rapunzel! Rapunzel!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scale!
1: Proprio in quel momento, Rapunzel si accorse che la strega stava tornando.
2: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
1: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Rapunzel gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Rapunzel tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Rapunzel era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
0: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
2: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
0: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
1: Rapunzel era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Rapunzel erano già fuori lungo la torre.
2: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
1: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Rapunzel si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Rapunzel era scappata. Rapunzel, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
3: Rapunzel! Rapunzel! Come? Come hai potuto tradirmi?
1: Intanto, il principe e Rapunzel avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello

fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.

0: Iva, alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Rapunzel si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Rapunzel, la bambina che le era stata portata via.
1: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Rapunzel si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra nuova super attesissima puntata, come tutte le settimane, di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. E dopo l'enorme successo della settimana scorsa, anzi vi vogliamo veramente ringraziare perché abbiamo battuto ogni record, dove abbiamo parlato della preparazione al campionato del mondo di Le Mans che si terrà tra pochissimi giorni insieme all'azienda IP Karting, questa settimana abbiamo deciso di replicare e lo faremo con un pilota che anche lui naturalmente sarà presente in quel di Le Mans e un'azienda molto importante per la riuscita di questo evento, ossia un'azienda che si occupa di pneumatici. E quindi che dire, io vado subito a presentare i miei compagni di viaggio prima di andarvi a mostrare il nostro primo ospite di questa super puntata, Matteo Traini, mio compagno di viaggio, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che dire, come hai già anticipato te, con grande orgoglio, abbiamo fatto una super puntata, record di ascolti e ci fa uno strapiacere. Questa sera ne faremo un'altra perché comunque sempre sul pezzo per questo evento attesissimo del Mondiale di Le Mans. Quindi tengo a ringraziare tutti i nostri telespettatori, grazie davvero per la passione con cui ci seguite.
0: Bene, poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Ricky, ciao Matteo. Vabbè, avete già detto tutto voi, io mi taccio e parlerò al momento giusto.
0: Andiamo subito a presentare il nostro primo graditissimo ospite. Lui è un campione del mondo nel 2024, oggi ha cambiato casacca, è con noi Cristian Bertucca. Ciao Cristian!
3: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Matteo, ciao Sauro, buona serata a tutti.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao
0: Allora,
3: Cristian.
0: si parte con questa nostra super, super, super puntata. Allora, prima di addentrarci nei giorni nostri, con i nostri ospiti, noi siamo abituati a fare un piccolo salto indietro nel passato, poi tu di cose ne hai fatte veramente tante, ma domanda d'obbligo, come sei arrivato al mondo del kart, Christian?
3: E al mondo del go-kart sono arrivato comunque grazie a mio padre, è una passione, diciamo, nata da lui. Correva anche lui un po' più da giovane, anche lui, solo che avendo meno possibilità di me ha smesso. E quando poi mi ha messo la prima volta sul kart verso i 5 anni e mezzo, è stato subito un amore a prima vista col go-kart. E sin da subito mi è piaciuto molto e dopo lui aiutandosi anche con altre persone hanno visto, diciamo, un piccolo talento in me fin dall'inizio e allora hanno, diciamo, lavorato molto su di me, mi hanno fatto correre molto anche grazie alla scuola Easy Training con Sabino De Castro ci ha aiutato molto le prime basi del go-kart e ad adesso abbiamo fatto tantissima strada.
0: Ecco, pensa che queste immagini, non so se te le ricordi, caro Cristian, le abbiamo realizzate noi nel 2017, quando hai
3: Me le
0: avuto una
3: ricordo
0: piccola,
3: molto bene.
0: ecco, quando hai avuto una piccolissima parentesi, stiamo vedendo adesso col team Evo Kart. Ecco, cosa riprovi a rivedere questi momenti che ricordi raffiorano in te? Ecco, intanto mamma, mamma e
1: E
0: papà.
1: papà.
3: Esatto, di sicuro sono dei momenti bellissimi, soprattutto in questi anni mi seguiva molto Stefano Albanese, che era il mio meccanico, e Giampaolo Viani come team manager. Soprattutto Giampaolo Viani è stato un grandissimo maestro per me perché mi ha seguito, diciamo, molto affettuosamente, molto strettamente. E mi ha insegnato molto caratterialmente, ma anche in pista come performance. Infatti tengo a ringraziarlo perché è la persona che sono ora è anche un po' grazie a lui. Perché non sembra, ma a volte in pista mi tengono a dire hai quasi lo stile che aveva Paolo e questa è una cosa che comunque mi fa molto piacere da sentire.
1: Paolo era, ci abbiamo corso sia io che Sauro, era pure un gran pilota, quindi hai avuto un buon maestro.
3: Sì,
1: Salutiamolo, anzi,
3: esatto.
1: Giampaolo.
3: Comunque è stato comunque un gran maestro, come anche dopo da quando ho iniziato con la casa Birra l'Arte è stato un maestro anche per me Riccardo Longhi, che anche lui dall'inizio mi ha seguito molto bene. tutta la casa Birelardi infatti ci aveva dato anche una grande chance di crescere.
0: Bene, allora, tra l'altro dobbiamo dire, prima naturalmente di venire di arrivare ai giorni nostri, che sei hai diviso la pista per più e più gare con un certo Kimi Antonelli.
3: Sì, diciamo che a pensarci adesso fai fatica un po' a crederci che sia in Formula 1, però già da piccolo si vedeva quanto fosse competitivo con tutti, sia dentro che fuori dalla pista. Comunque è stato sempre un ragazzo molto bravo, molto umile, infatti si vede il risultato anche adesso in pista. Nei paddock della Formula 1 è riconosciuto come un ragazzo splendido, semplice, proprio molto amichevole con tutti.
0: Tra l'altro qui, scusa sì, Teo, volevo solo un po' dire dove siamo in questa pista. Siamo a Lonato e questa è la Winter Cup del 2017. Nelle immagini che c'erano prima, Antonelli scattava dalla seconda posizione, adesso lo vedete qua che è in terza piazza, adesso passa secondo, e tu sei primo, cioè dietro proprio Kimi.
3: Diciamo che comunque erano gare molto combattute nelle nostre età, un po' più all'indietro, però comunque sì, siamo stati tutti molto, diciamo, sempre stati davanti. Abbiamo sempre combattuto molto duramente, perché comunque il livello era altissimo sin da bambini, da quando abbiamo corso noi. Secondo me abbiamo trovato anche proprio una generazione molto difficile in pista. È stata, secondo me, una delle generazioni più competitive da ora indietro.
0: Certo. Ecco, qui tra l'altro adesso lui si è portato in testa le operazioni, qui va a vincere, tu arrivi proprio, arrivata in volata, terzo classificato, qua ti dai il 5 proprio con Andrea Kimi Antonelli. Insomma, rivedendo Monza di 2 settimane fa e vedere, anzi una settimana e pochi giorni fa, e vedere queste immagini mi viene la pelle d'oca, Christian.
3: Sì, perché te lo dico anche da un lato di amicizia, io Andrea lo sento ancora tuttora, è un grandissimo amico e è molto strano, cioè non è una roba semplice da elaborare, perché poi soprattutto finché ci sei tanto amico magari non lo realizzi. Magari poi una persona esterna che c'è un po' meno nel motorsport dice è proprio un pilota di Formula 1, ti emozioni, mi emoziona anche a me vederlo lì, fa molto strano, però sono felicissimo di tutto questo.
0: Eccomi qua, guardali qua.
1: Ricordiamo sono Riccardo che ha vinto anche l'altro giorno, domenica, a Madrid, in Spagna, quindi sempre i nuovi record. Sta facendo un percorso straordinario e gli auguriamo il meglio a Kimi, sperando di ritrovarlo anche qua fra un po' di tempo ospite, no Riccardo?
0: Sì, sarebbe magari sia Christian che Kimi nella stessa puntata. Ecco qua, esatto. Lui era già nella Formula 4. Ecco, è bello vedere anche questa amicizia che dura da quando eravate bambini. Le strade sono un po' cambiate per voi, però adesso ci saranno anche delle immagini che avete fatto le vacanze anche insieme di recente. Insomma, è bello che un'amicizia nata nel paddock da piccolini poi duri nel tempo. Questo è anche un messaggio che vogliamo dare a tutti quelli che si avvicinano a questo sport, che ti lascia sicuramente qualcosa di importantissimo, sia un'amicizia vera, giusto Christian?
3: Sì, è sicuramente bellissimo condividere soprattutto memorie insieme, tutti questi momenti, secondo me anche speciali, soprattutto quando l'amicizia da quando sei veramente bambino ad ora, sono passati veramente tantissimi anni, quindi non è un'amicizia che si scorda facilmente. E passare questo tempo insieme di sicuro è una grandissima cosa.
0: Comunque, se guardate, guida Christian la barca. Non la guida.
3: Sì, lui era un po' pericoloso, però ha guidato anche lui.
0: Beh, insomma, bellissime queste immagini che vi ritraggono insieme, continuate a essere amici così. E ripeto, sarebbe bello avervi in una puntata insieme. Ma torniamo a bomba, cari ragazzi, perché dobbiamo parlare dei giorni nostri. Insomma, io farei però giustamente anche un piccolo excursus su quella che è stata la tua

0: Per ora la maggior parte della tua vita, perché dal 2013 al 2026, quindi a quest'anno, hai diviso la tua vita con la famiglia Birelart.
1: Sì, abbiamo passato veramente, praticamente tutta la mia vita sul kart l'ho passata con loro. E sono i primi ad avermi dato una vera opportunità di saltare nel mondo del go-kart, soprattutto competitivo, professionale. E mi hanno insegnato molto. Tutto questo mi hanno insegnato molto grazie a Riccardo, che è la prima persona che mi ha visto in pista e mi ha, diciamo, trasmesso un pochettino la passione della casa Birelart, della famiglia. La seconda, che non è la seconda, ma sarebbe anche lui la prima, Ronny Sala, che è stato il primo a darmi la vera opportunità di entrare in questa squadra, che anche lui ringrazio veramente tanto per questa opportunità, perché comunque mi ha fatto crescere come persona a livello lavorativo, a livello professionale, a livello di tutto.
0: Beh,
1: E
0: con Riccardo Cristi adesso c'è corso anche in Birelle, no? Come avversario, e adesso lo ritrovi comunque lui in Birelle e tu in Tony. E come affronti, magari, se te lo ritrovi fianco a fianco con la stessa grinta, tenacia che hai con gli altri, oppure magari un attimino, se dovresti fare un sorpasso o qualcosa, ci pensi 5 secondi di più.
1: allora, quello che ho sempre pensato io, che la penso con tutti, puoi mettermi davanti tutti, se sei in pista sei lì per vincere, il
0: Esatto.
1: secondo è il primo a perdere, quindi quando si chiude la visiera e sei in pista, purtroppo bisogna mettere da parte un po' l'amicizia e dar spazio un po' a se stesso.
0: Giusto. E insomma, con la birra l'hai vinto veramente tanto, ragazzi. Devo leggere perché i successi di Cristo sono stati veramente tanti. Due WSK Master Series, una WSK Final Cup. Tre Margutti, tre industrie, un campionato del mondo, che tra poco lo vedremo, un campionato italiano nella KZ e campione italiano nella 60 Easy Kart. Insomma, un palmarès che fa venire la pelle d'oca. Tra l'altro, vice campione del mondo, anche vice campione europeo, se non sbaglio. Insomma, Christian.
1: Stati tanti risultati, Riccardo. Comunque ci siamo impegnati parecchio sin dal primo momento e il passaggio in KZ è stato, diciamo, una crescita molto esponenziale da parte mia. Cioè, da quando sono passato dal monomarcia al cartamarce è cambiato tutto. Però è cambiato tutto, sembra che sono anche riuscito proprio ad adattarmi subito e quasi a svilupparmi al meglio fin da
0: Ah.
1: subito. Trovarmi subito
0: Infatti
1: con tutto.
0: volevo dirti proprio questa cosa qui. Col monomarcia comunque hai vinto tanto, però se guardiamo gli ultimi anni quando hai fatto questo cambiamento, che non è banale, ragazzi, perché comunque passiamo da un tipo di guida al monomarcia diverso dal KZ, perché KZ è uno stile molto diverso, non tutti si adattano così velocemente e tu hai dimostrato fin da subito di andare fortissimo e comunque hai fatto lo step molto più alto di quello che magari fanno tutti i piloti. Qui hai fatto, secondo me, la differenza e si è sentito molto di più il Bertuca come pilota, secondo me.
1: E di sicuro, come hai detto tu, sì, sono riuscito, diciamo, anche a mettermi in mostra di più con questo cambio di categoria. Però questo non toglie il fatto che c'è stata anche una grande squadra dietro come supporto, come meccanici, come tutto. Il lavoro è sempre stato svolto al meglio.
0: Ah,
1: Senti,
0: certamente. Christian, prima di parlare dei giorni nostri, perché tra pochissimi giorni ci sarà l'evento clou dell'anno, vogliamo andare un attimino a rivivere il 2024?
1: vai, va bene.
0: Eccoci qua, siamo a Portimão, Portogallo, si svolge il campionato del mondo FIA Karting e tra gli iscritti, naturalmente, uno dei pretendenti al titolo, Christian Bertuca, che se non sbaglio l'anno prima era arrivato secondo.
1: Il 2000, no, 2022 avevo fatto secondo alle
0: Ah,
1: Mans. che è la pista dove correremo.

0: quest'anno.
1: Esatto,
0: Invece il 2023 purtroppo c'è stato un DNF subito nel secondo giro di gara.
1: ok, quindi 2022 secondo e qui 2024 metti il sigillo. Cosa riprovi a vedere queste immagini che ti hanno poi consacrato campione del mondo?
0: Beh, di sicuro un'emozione indescrivibile. Perché? Perché nelle prove libere c'era la velocità, non tanto la costanza, ma la velocità c'era. E poi c'era sempre un cambiamento di meteo dove di sicuro non aiutava tutti, bisognava adattarsi molto velocemente. Una qualifica che è venuta a piovere un po' all'ultimo e tutto ci ha permesso di sfruttare questo dato per riuscire a fare la pole position assoluta, che è subito stato il primo lucchetto per portarsi avanti in una gara che a parer mio è molto importante. Dopo tutte le manche svolte, è stato veramente difficile e parlandone adesso non ci crederei neanche io, si è riusciti a portarle a casa tutte, dalla prima all'ultima. Soprattutto una manche sull'acqua dove dopo una partenza sbagliata e un quasi testa coda, eravamo in nona posizione, si è riusciti a rimontare e vincere la manche stessa. Una super hit.
2: Vai, vai, scusami.
0: Tranquillo. Una super hit comunque anche lì dominata dal primo all'ultimo giro e poi una finale anche lì dal primo all'ultimo giro dominata, sia un po' d'astuzia nella ripartenza della slow,
2: Esatto.
0: ma soprattutto anche poche volte, purtroppo perché comunque è molto difficile in queste gare, ma tutti i giri non commettere nessun tipo di errore.
2: Volevo infatti intervenire, ma l'ha detto te. Comunque, allora, vincere una World Cup KZ2 secondo me è difficilissimo perché il livello è altissimo, tantissimi piloti, perché di solito fanno oltre 120 piloti, quindi deve andare tutto alla perfezione dalle qualifiche che sono fondamentali alle manche e poi per finale e finale. Ma io ricordo bene il momento, secondo me, perché ogni gara così tirata ci sono dei momenti che fanno la differenza. E te sei riuscito a essere astuto, furbo, intelligente nel momento dello slow, perché poco prima diciamo, del rettilineo tu scaldavi le gomme, ma poi, tra virgolette, sei stato molto furbo e a fare una ripartenza che non se l'aspettavano, prendendo quel piccolo gap da Morgatto, se non sbaglio, e lì comunque sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e fanno vincere le gare. Sbaglio, Cristiano?
0: No, assolutamente, anzi, secondo me queste opportunità sono le opportunità che hai una volta, secondo me, nella vita e bisogna veramente sfruttarle al 110%.
1: Bene, quindi abbiamo visto veramente una super carriera con l'azienda di Lissone e nel 2026, devo essere sincero, arriva come una doccia fredda un po' per tutti questa scelta da parte tua di approdare ai verdi di Prevalle, alla Tony Kart. Ti posso chiedere come mai? Cioè, io ti ho sempre visto, Cristian, perdonami, ma come Totti con la Roma. Cioè, io ti ho visto sempre molto birel, molto stretto ai tuoi colori. E non me lo
2: Ma
1: sarei mai aspettato.
2: soprattutto Riccardo, di solito si cambia fine anno e poi da gennaio già fa il contratto con tutto
1: Certo.
2: quanto. Lui ha cambiato dopo qualche mese.
1: Ma al di là di quello, cioè proprio io, se mi parli di Christian Bertuca, lo vedo come un matrimonio con la Birel. Vedere tipo Totti, no? Con la Roma, adesso Del Piero con la Juve. Come mai, se ce lo vuoi raccontare?
0: Allora, è stata una scelta molto molto difficile. Comunque, crescere in una famiglia è stato molto bello, soprattutto nella famiglia Birelarte. C'era proprio un legame con tutta la squadra bellissimo. Questo cambiamento l'abbiamo voluto fare perché era da un po' che volevamo avere una grinta in più, diciamo una esperienza nuova, perché comunque l'azienda OTK Tony Kart si sa che anche tutti la guardano come un nuovo mondo, bisogna essere veramente

0: professionali e diciamo che entri in un vero lavoro, entri in una casa dove vogliono tutto al 110%, perfetto. E questa sfida io l'ho voluta prendere perché ci dà sicuramente un livello di grinta in più, soprattutto per quest'anno, per il mondiale e sicuramente anche per un futuro nuovo. Però l'abbiamo proprio fatto proprio apposta per una sfida in più. Ci mancava quel pochino di grinta in più che potesse darci una spinta a lavorare ancora meglio col team. Io
1: Quindi,
0: vorrei fare.
1: scusa
0: Scusami,
1: Riccardo,
0: Teo.
1: non ha influito molto anche l'aspetto motoristico, perché sappiamo bene che la Pirelli momentaneamente sta usando i motori Yame e tu comunque avevi un grosso rapporto, no? Con la TM Kart. Sapendo che la Toni comunque adesso usa il TM, quindi un po' ha pesato anche questa decisione.
0: No, se devo essere sincero, no, io non sono del fatto non vai a una gara, devi cambiare squadra, perché non è assolutamente giusto. Anzi, secondo me se devi lavorare con una squadra come una vera squadra e famiglia, se si vince insieme, se si perde, si perde insieme. La casa TM è sempre stata una famiglia per me perché mi ha cresciuto fin da piccolo, non c'è mai stato casa diversa che mi ha seguito a livello motoristico. Ma non è stata la casa Yama a farci cambiare idea.
1: Ok, no, perché sapevo anche il rapporto che hai con TM, quindi ti ho fatto questa domanda.
2: Sauro, tu che hai cambiato più case, Birel, Tony Kart e altre, come la reputi la scelta di Christian?
3: È una scelta che ho fatto anch'io. È una scelta che ho fatto anch'io. Più volte e quando arrivi, come si suol dire, quando riempi una pentola alla fine e hai raccolto tutte queste vittorie, tutte queste esperienze, serve anche uno stimolo nuovo. A parer mio, la scelta è giusta. Non vedo tanto il legame tra motore, TM o Yame, per carità, che potrebbe anche portare a fare dei pensieri su questo. Lo vedo più per uno stimolo per un ragazzo che è arrivato a un certo livello, è un campione, ha vinto tanto e mettersi in gioco ancora una volta è uno stimolo ancora di più che ti fa tirare fuori quel percentuale che è ancora magari nascosta, assopita da tempo. Ma difatti mi veniva da fare una domanda, io sono intervenuto poco perché mi piace l'argomento, sono stato sempre molto ad ascoltare e gli faccio tanti complimenti a Cristian, ma al papà e alla mamma soprattutto che è una di quelle che ha il sangue
1: Che salutiamo, sono
3: sempre
1: simpaticissimi.
3: a mille ed è giusto che sia così. Ma Cristian, la cosa più che mi interessa a me e anche gli appassionati a casa, sappiamo benissimo che tu hai sviluppato tanto questo salto, cioè diciamo il Bilerat, perciò telaio. Il passaggio alla Toni ti ha portato subito a vincere la prima gara appena sei passato, ma comunque qualcosa di diverso sicuro c'è stato, perciò le prestazioni del Birel. La differenza con le prestazioni del Tony. Il Tony cosa ha di più o di meno a differenza del Biret? Giusto per far sapere qualcosa a casa, eh?
0: Sì, assolutamente. Allora, le prime differenze che hanno, diciamo, un impatto un po' più grande sul livello di guida o stile di guida, sicuramente una cosa che parlano tutti e che è vera, sono i freni davanti del Tony, che sono veramente, veramente
1: Sì,
0: molto più
1: erano.
0: aggressivi. Quindi, bisogna saper gestire questo tipo di frenata, perché non è facile le prime volte. E soprattutto io il primo test che ho fatto, che è stato l'unico test che ho fatto prima della gara dell'italiano, è adattarmi subito ai freni. Fortunatamente, sì, sono riuscito ad adattarmi anche molto bene perché comunque come stile di frenata a me piace una frenata molto aggressiva, quindi a primo impatto mi sono trovato subito molto bene. Una seconda cosa che si può trovare magari anche in altri telai, questo non so dire, però una cosa che ho trovato molto sul Tony è a gomma nuova avere un davanti veramente molto pronto, diciamo subito, rispetto ad altri telai.
1: Quindi, ok, questi sono, diciamo,
3: Beh,
1: gli aspetti
3: abbiamo
1: principali.
3: un bel inserimento. Io voglio ricordare anche che noi abbiamo visto il mondiale che Christian ha vinto e io mi sono subito appuntato le differenze tra lui e chi è arrivato secondo, come si chiama? Matteo, adesso non mi ricordo il nome.
0: Morgatto.
3: Ah,
1: Morgatto.
3: Morgante. È che il telaio suo, quando dopo lo slow è partito al volo, cioè è subito pronto. Ha fatto i primi 3-4 giri che gli ha dato uno strappo.

0: e gli altri si sono trovati, come si dice, subito nella fase di recupero. E vediamo che invece gli ultimi giri, poi gestendo bene la situazione, sono quasi arrivati. A Christian piace così il setup di un telaio, oppure piace un telaio che parte dopo 5 giri e che in progressione va fino alla fine?
1: Allora, se devo essere sincera, a me più che un piacere di telaio, io quasi sempre con tutto, anche che magari si va con pressioni più basse o più alte, col mio stile di guida riesco a sfruttare molto di più il telaio i primi giri, è molto a freddo, riesco ad essere più pronto. Dopo, di sicuro, avere, come dici tu, un telaio che dopo quei 4-5 giri inizia a fare una progressione, ben venga, perché sicuramente se riesce a fare la differenza all'inizio e avere un telaio che ti aiuta fino alla fine, dopo c'è una
0: Intanto,
1: bella spanna di differenza che puoi fare la differenza su altri.
2: scusate, la regia si è soffermata su queste immagini per far vedere che non c'è un italiano, a parte il primo classificato che ce l'abbiamo qui noi.
3: Il
2: Non c'è
3: problema è
2: un
3: sempre quello.
2: italiano. Vabbè, detto questo, ragazzi, io ti volevo fare un'ultima domanda, poi switchiamo sul mondiale. Domanda, allora abbiamo qui anche un'immagine, se la regia ce la mette, era un po' prima, adesso ce la trova. Com'è lavorare con Ronny Sala? Eccola qua, com'è lavorare con Ronny Sala e con Roberto Robazzi?
1: Lavorare, no,
2: Allorini,
1: devo essere
2: allorini.
1: sincero. Allora, con Ronnie Sale è sempre stato molto tranquillo lavorare, cioè ormai anche conoscendomi, essendo io un po' molto giocherellone e tutto, se sbagliavo a dire qualcosa e tutto, comunque riusciva a portarmi sempre sulla buona strada, comunque riusciva a correggermi. Riuscivamo sempre a fare qualche modifica, soprattutto nella strada giusta, magari potevo sbagliare io, mi correggevano. Con Roberto diciamo che è meglio che piuttosto prendo quei 5 minuti per riflettere e dopo dire le mie sensazioni nel modo giusto, perché ovviamente se poi si sbaglia, lui essendo comunque uno molto preciso e tutto, vuole sapere le informazioni giuste, soprattutto sapendo come lavora il suo materiale. Se vai a dire una roba che funziona al contrario, dopo ovviamente ci sarà un riscontro sbagliato quando si discute.
3: Quindi diciamo sei un po' più sotto pressione, tra virgolette.
1: Sul lato feedback sì, però pressione abbastanza tranquilla, non mi dà stress a livello nel weekend.
3: E velocissimamente poi, come abbiamo detto Riccardo, andiamo al mondiale, ma io quando ho visto la gara del campionato italiano a Sarno, sappiamo che io reputo sempre che chi è un buon pilota, un ottimo pilota, passi da un telaio a un altro, soprattutto vedendo come lo fai destro quando non serve molto, no? Per adeguarsi al cambiamento magari di un telaio da un altro. Quando hai detto il traguardo, qual è stata la soddisfazione? Penso che ne hai avuta tanta, Cristian, perché comunque sappiamo che dal Pirelli vincevi, magari molti ti aspettavano, ecco, adesso va in Toni, e lì comunque hai fatto capire che ci sei anche qui, e non era scontata questa cosa, eh.
1: Sì, è una soddisfazione grande perché comunque significa aver dimostrato esserci comunque, avendo anche fatto un cambiamento. È bello perché significa anche che comunque sei riuscito a lavorare con la squadra, che sei riuscito comunque a
3: Esatto.
1: portare tutto al top di quello che avevi. Non è una
2: Comunque,
1: cosa facile, ovviamente, però noi siamo riusciti a sfruttare questa cosa.
2: tornando un attimino a prima alle diversità di team e di comportamenti, una recentissima intervista fatta a Toto Wolff, dove parla di Kimi Antonelli, tu dici, Christian, che sei molto scherzoso sotto la tenda. Toto Wolff ha detto: uno dei suoi pregi che poi lo aiutano a gestire meglio la tensione è quello che Kimi nei box fa gli scherzi a tutti, torte in faccia, lo spruzzino. Quindi io sono più per la scuola che c'era in casa Birel rispetto magari a delle regole ferree che
3: Però
2: magari non portano a niente. Però vabbè, ognuno poi ha il suo carattere.
0: Riccardo, io sono stato su entrambi come esperienza, sia
2: Infatti, infatti.
0: Mirel che in Tony Carter, e perciò Christian, io so tutto, le sue parole sono la verità, perché io l'ho passata prima, è così, e così è. Se Christian è bravo, nel senso che io lo reputo molto, molto, diciamo, a livello altissimo, da Robazzi può solo che imparare, come ho fatto io. Roberto

0: parla poco, però ti dà dei messaggi dove ti può arricchire tantissimo di un'esperienza esagerata. Il perché il telaio magari viene utilizzato in una certa maniera, più camber. Difatti lui ha parlato di un inserimento anteriore pazzesco, ma il posteriore speriamo che poi segua l'anteriore. La Birelli magari c'è un anteriore meno preciso, magari prevale sul posteriore. Io pure son della stessa idea di essere un pochino più sciolto, perché quando tu ti sei naturale, sei un po' più rilassato, quando affronti una gara non hai la tensione. Però devo dire una cosa, che è quello che ti insegna la Tony Katt per la precisione, come dialogare, come dare il feedback, e poi dopo la pista non te lo insegna nessuno.
1: Ma poi
0: Comunque io
1: secondo
0: sono
1: me è anche un modo per tirare fuori il massimo da un pilota, che se
0: da
1: ha
0: un pilota, sì.
1: esatto le capacità e comunque non è,
0: Da...
1: diciamo, moscio, riesce a tirare fuori molto di più. Quindi sicuramente è
2: No,
1: anche questa
2: ma
1: la gestione di Tony Carr.
2: il mio ragionamento, e poi chiudiamo veramente qua, è che se
1: Sì?
2: uno va forte, che sotto la tenda, passatemi il termine, sia un cazzone
1: Sì.
2: oppure no, quello che conta sono i risultati, e Kimi Antonelli lo sta dimostrando, e sicuramente lo farà anche il nostro Christian Bertucca. Ma allora, 2026 per te è un anno di super cambiamenti, perché oltre ad essere approdato al team ufficiale Tony Kart, per te è una nuova avventura nel motorsport con la Porsche Carrera Cup, è giusto?
3: Esatto.
2: Ecco,
3: E
2: raccontaci un po'.
3: allora è stato un cambiamento enorme. L'ho capito, l'ho realizzato la mia prima gara a Imola. E non l'ho proprio realizzato nel weekend, il venerdì e il sabato mattina dopo le qualifiche. L'ho proprio realizzato quando ero in preghiera per gara 1. Quando sono partito per il giro di formazione, lì non dico che è salita l'ansia, ma ho iniziato a dire: ok, adesso cosa facciamo? Cioè, capito? È stato
2: Tutto
3: tutto nuovo.
2: nuovo, tutto nuovo.
3: Esatto, ero un po' perso, come magari come io adesso sul kart vedo, diciamo, un rookie, un nuovo amatore, una nuova entrata. Di sicuro non è stato facile la prima volta. Mi sono subito comunque trovato benissimo e tuttora mi trovo molto bene con la squadra. Mi hanno accolto significativamente molto bene e anche il proprietario Giacomo Scanzi ha fatto un gran lavoro, sia che con la squadra ma anche con tutti i piloti. Mi ha insegnato molto fin da subito e anche sin dai primi test con i suoi piloti, che temo ringraziare anche Gianmarco Quaresmini, che è stato il mio primo coach, diciamo, e il secondo che è Simone Iaquinta, che
2: Ah. Ne
3: correrà questa settimana a Misano.
0: sono due, uno meglio dell'altro, perché io li conosco, lo so.
3: Sì, sono veramente, non potevo chiedere di meglio e di sicuro mi hanno insegnato molto sin dalle prime entrate in pista e sin dalle prime gare. Pian piano andando avanti ho fatto esperienza in gara, ho fatto esperienza in qualifica. Gli errori ancora ci sono e li stiamo cercando di, diciamo, togliere. Stiamo cercando di diminuire gli errori in pista perché comunque valgono molto. Valevano sul kart, valgono ancora di più sulla macchina. E
2: Bene.
3: lavoriamo molto sodo con la squadra per sbagliare il meno possibile. E, già a Vallelunga si è visto, diciamo, il progresso, il lavoro fatto con la squadra. Peccato una penalità che ci ha arretrato in gara 2, però diciamo che già partire da decimo e finire quarto alla mia prima stagione mi reputo felice. Di sicuro sarebbe molto meglio più avanti, però rimanendo umili sono molto felice del progresso che ho fatto.
1: Ma
2: Tra l'altro la
1: Christian, partecipando qui vuol dire che l'anno 2027 il kart smetterai oppure entrambi? Porterei avanti entrambe le cose, perché comunque di solito
3: porterò
1: quando.
3: avanti entrambi i progetti perché comunque il kart lo reputo sempre una passione, ma un lavoro continuo, quindi di sicuro mi aiuterà soprattutto a sostenere anche una parte di stagione, quindi di sicuro mi aiuterò anche un po' col kart.
2: Bene, ma ora Road to Le Mans. Manca pochissimo, caro Christian. Focus mondiale, qual è il tuo obiettivo?
3: L'obiettivo è di arrivare sicuramente concentrati subito sul pezzo e già dalle prime prove libere non bisogna sbagliare nulla, bisogna subito provare quello che c'è da provare. bisogna subito trovare soprattutto una strada su cui lavorare.

0: perché funziona. Se trovi queste due cose, sicuramente ti togli molti problemi nel weekend che puoi riscontrare, ma puoi lavorare solo più andando nella parte del miglioramento che del peggioramento. Quindi,
1: In più, insieme a te, dovresti avere Lorenzo Camplese e anche Francesco Cerenta, mi sembra, come italiani, KZ.
0: penso di sì, tutti e due.
2: Ma invece io ho una domanda più tecnica. Conoscendo la pista di Le Mans, con poche staccate, piace a Christian?
0: A me come pista, sinceramente, anche il 2022, che è stata la prima volta che ci sono entrato, piace. Non è la mia preferita, ma è comunque una pista molto tecnica, devi essere molto preciso, anche essendo molto veloce, non devi fare errori. Quindi, devo dire, è una pista comunque mi piace molto.
2: Ma non
0: Tra
2: è che
0: l'altro
2: ci troviamo, scusa Ricky, non è che ci troviamo come domenica al Gran Premio che non essendoci le staccate, anche se tu vai 2 o 3 decimi più forte, fai fatica a passare quello davanti?
1: è la paura mia.
0: di sicuro no, su questo fatto sorpassi non sarà facile, essendo soprattutto dei KZ, sfruttando molto le marce e tutto, non sarà per niente facile. Però c'è un fattore molto importante, è il mondiale.
2: Certo.
0: Chi vuole vincere, vince lo stesso, anche
2: Beh,
0: che
2: no,
0: vai piano, ci provi in tutti i modi.
2: ci
0: E
2: mancherebbe,
0: come
2: però le qualifiche secondo me diventano fondamentali.
0: qui le qualifiche sono non fondamentali, obbligatoriamente da fare bene.
1: Esatto. Tra l'altro
0: Se
1: stavo vedendo proprio un tuo giro a Le Mans.
2: Difatti, dicevo Riccardo, proprio mentre guardiamo il giro di Christian, che non sbaglia nulla ed è sempre al limite per prendere quello davanti, che comunque è una bella lepre davanti, se vedi Christian magari ha in tasca 2 o 3 decimini più di lui, perché alla fine lo va a prendere, è solo che, come sai bene, se non ci sono le staccate si fa più fatica.
0: Sì,
1: Anche perché
0: sì.
1: inizia a chiudere, cioè, non è col KZ, la sappiamo, con queste piste qua rimane molto complicata, che magari in monomarcia non è, perché in monomarcia hai la traiettoria obbligata quasi, e quindi, però, come ha detto Christian, è un campionato del mondo e quindi il secondo è il primo dei perdenti.
0: Esatto, comunque anche sul fatto sorpassi, come prova, c'è anche il mondiale stesso del 2022. Quando ero secondo a metà gara, Trefilov e Lindblad, che a metà gara mi avevano già preso, andavano dai 3 anche 4 decimi più forti di me al giro. Comunque sono riuscito a tenerli dietro perché sicuramente bravura nel chiudere, ma anche avendo una pista molto difficile da sorpassare, ha aiutato molto.
2: Perciò,
1: Ricordiamo che ha detto Lindblad, giusto?
0: esatto.
1: 2020, parliamo 2023, giusto,
2: Due.
1: Cristian? 22,
2: 4 anni
1: 22.
2: fa.
1: Ecco, 4 anni e adesso è in Formula 1. Un altro
2: Io
1: pilota che
2: glielo faccio,
1: Cristian.
2: dopo a Cristian gli girano le palle, non dire.
1: Ma è successo a tutti, però, più o meno, chi ha
2: Sì,
1: corso
2: è successo a tutti,
1: a livello
2: certo.
1: professionistico.
2: A parte a me.
1: Eh.
2: Però c'è da dire una cosa, che tutti quelli che sono in Formula 1 non si dimenticano mai di Christian Bertucca, di Sauro Cesetti, di Matteo Traini, di qualsiasi pilota che ha corso con lui nel periodo del kart,
1: E
2: perché sa
1: soprattutto il kart non
2: che
1: si
2: ci
1: dimenticano.
2: sono delle dinamiche per arrivare fin là molto importanti, che devi girare tutto bene. Ecco.
3: Certo. Christian, che dire? Senti, noi non ti diciamo nulla, ti seguiremo, porta in alto la bandiera italiana
0: Grazie
3: e ci vediamo dopo il mondiale, dai, facciamo un'altra puntata, vedere un
0: mille.
3: po'
0: Va
3: come sono le
0: benissimo.
3: cose.
2: O non sbagliare le qualifiche, eh?
0: Eh no, no, no, non
1: Ecco.
0: sono da
1: Io non
0: sbagliare
1: dico
0: assolutamente.
1: nulla, non dico nulla.
0: Grazie mille, ragazzi.
3: No, grazie.
1: Salutaci tuo padre e tua madre, che sono simpaticissimi. Tuo padre è capitato diverse volte a vedere le gare a fianco a lui, è clamoroso.
2: Il primo tifoso.
1: Numero
3: Io
0: grazie
3: voglio
0: mille.
3: ringraziare tantissimo il nostro super Christian Bertucca.
0: Grazie a
3: Ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un
1: un
3: super,
1: tema
3: super
1: scottante.
3: ospite, una super, super azienda perché si parlerà di un tema fondamentale per il

0: mondiale. Quindi, Cristian, dopo guardati la puntata perché ci saranno delle chicche che
1: Assolutamente.
0: potranno servire per il mondiale. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, a tra pochissimo con questa Road to Le Mans 2026.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e ci sono venuti a trovare dei super ospiti. Abbiamo con noi per l'azienda LeConte Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
9: Buon pomeriggio.
8: Allora, ragazzi, innanzitutto grazie per essere intervenuti nel nostro format Go Kart TV News o Le Vincole Capoto e di parlare oggi di un tema molto molto importante ai fini dell'evento clou della stagione che è tra pochissimo ed è a Le Mans. Allora, io lascio la parola adesso al buon Sauro Cesetti che subito vi spara la prima domanda.
10: No, vabbè, visto e considerato l'esperienza avuta un po' con i gommiti, ma all'epoca mia si faceva tanti test e perciò la curiosità è subito nasce sulle differenze dei pneumatici per categoria, se è una cosa voluta da voi, se è una cosa scelta giustamente parlando con la federazione tramite le categorie, le tre categorie che ci sono, o per via del peso, perché sicuramente le gomme avranno delle prestazioni a secondo la morbidezza dello short, del pneumatico, della carcassa e così via. Volevo capire un attimo da voi per capire un attimino queste differenze.
11: Se allora, ci sono, no, è un'indicazione della FIA, quindi è la FIA che ce lo chiede, giusto,
12: esatto,
11: Francesco?
12: Esatto, pretendere ce lo chiede la FIA. Esatto, appunto per i KZ e KZ1 usiamo le Prime, quindi quelle che hanno una prestazione migliore rispetto alle Option che invece usiamo per i Master. C'è anche, insomma, una piccola nota di verità a livello di peso, poi appunto

0: come ha detto Giovanni, è per un'indicazione da parte della FIA. So che l'anno scorso a Francia Corta abbiamo fatto tutte prime, però era questa situazione un po' più di emergenza perché era l'anno scorso abbiamo preso in mano il tender da Dallo, siamo subentrati e quindi per fare un attimo più, ok, situazione di emergenza, tutti i prime. Però quest'anno che c'è il tender da inizio anno fino a fine anno, e, insomma, gli master useranno le option, sia per il discorso di prestazione che per il discorso di peso e anche di gestione gomma hanno più.
1: Senza contare che in Francia noi quella gomma è la nostra gomma per il
0: Esatto,
1: campionato.
0: per il capazzetto, tutti i capazzetti in Francia corrono con le Conte, corrono con l'option, e invece che la Prime, che è tendenzialmente la gomma più usata per i capazzetti.
2: Bene, ma avevamo avuto, scusa Saulo, Davide Forè che su sta cosa aveva detto che comunque c'è una prestazione molto più alta dal resto, e magari visto che la vetrina è il campionato del mondo, comunque ci sono piloti con molta esperienza, comunque ex piloti professionisti. Tempi sul giro, adesso non ricordo bene cosa aveva detto, di un paio di secondi e qualcosa a livello come
1: un
2: vetrina
1: secondo e otto
2: mondiale,
1: aveva detto, un secondo e otto,
2: come
1: un
2: ecco,
1: secondo e
2: che non
1: otto.
2: sono pochi a livello come vetrina mondiale. Io immaginavo che la FIA avrebbe fatto, che era una scelta della FIA, non vostra. Non è che sia una cosa molto, diciamo, bella da vedere. Lo stesso anche per loro piloti, perché comunque una gomma meno prestazionale, sappiamo tutti che ti dà la meno voglia di guidare il kart, insomma, ecco. Quindi abbiamo svelato un tema molto importante, insomma.
0: Poi c'è da dire che Davide vorreste prendere più veloce possibile, sempre uno che se può andare veloce lo fa super volentieri.
1: Però non dimentichiamoci che abbiamo quell'option lì, è una gomma interessante che vendiamo in tutto il mondo ed è calcolate che abbiamo fatto dei record sulle piste in Francia con questa gomma, quindi abbiamo fatto record dove di solito si usavano gomme molto più morbide, quindi è un pneumatico con un compound super interessante che usiamo anche in tantissime parti del mondo, dal Sud America, Nord America, in Europa, Europa del Nord, Europa del Sud, cioè insomma è una gomma, è una mescola veramente interessante. E dai, sui 2 secondi, Davide, che ha, cioè, voglio dire, sì, è un po', sì, non mi sembra un po' una differenza abbastanza alta, no, Francesco?
0: Sì, sembra.
1: Però insomma, vabbè,
0: Voi
1: comunque, in ogni
2: dai test
1: caso.
2: che avete fatto dalla Prime all'Option, penso l'avete fatti, qualche differenza c'è di prestazione?
0: Allora, dipende tantissimo dalla pista, dalle condizioni, insomma, al
1: Dalla gomma
0: netto
1: cura della
0: delle
1: pista, da
0: condizioni della
1: tante cose,
0: pista,
1: insomma.
0: del pilota. Ci può ballare un secondo, ecco, 2 secondi proprio
1: Sì, secondi, insomma,
0: andarli
1: sono un
0: a
1: po' dagli
0: trovare.
1: 8, 7, 8,
0: Però
1: 9, 10, insomma, ecco,
0: sì,
1: di solito quello. Dipende tanto dalle condizioni, sappiamo che una pista gommata
0: certo.
1: alle Conte può dare delle belle soddisfazioni, quindi adesso vediamo, hanno girato con i pre-test, anche con la pre-gara, adesso vediamo, domani mattina siamo su e vediamo le condizioni, tutto quanto.
2: Vabbè, quindi ragazzi, bisognerà dire a Davide Forè che è invecchiato se ci sono tutti questi
1: No,
2: secondi.
1: no, no, guai, eh.
2: No, sto scherzando. Sto
1: No,
2: scherzando.
1: a me Riccardo, siccome mi piace entrare un po' sul progetto delle gomme pneumatici, che ci ho lavorato 10 anni di fila, perciò mi piace proprio far sapere un po' al pubblico la differenza tra un tipo di pneumatici e gli altri, perciò la morbidezza, se si può dire, quante shore siamo arrivati tra uno e l'altro, perché magari sono 40 shore, un pneumatico dà delle prestazioni, però dura magari 20 giri, però ha delle prestazioni più alte sicuramente di un pneumatico a 60 shore che è più duro ed è quello meno amato dai piloti. Perché? Perché fermare un kart con un pneumatico più duro effettivamente si fa più fatica. Perciò chi meglio dei tecnici ci potrebbe spiegare anche il discorso della carcassa, oltre a quella mescola? C'è un lavoro, un binomio di lavoro che deve far funzionare il pneumatico. Sono d'accordo anch'io, prima di lasciare parola a loro per rispondermi, sul fatto che se la pista è gommata veramente bene, la pista è calda, non c'è un secondo e otto tra un pneumatico alto di prestazioni alte rispetto all'altro, però un secondino ci potrebbe stare. Questo sono d'accordo anch'io.
2: Prego.
1: Allora, partiamo dal fatto che noi, allora, come a noi come le Conte, gli short non sono mai piaciuti perché? Perché una gomma che esce dalla vulcanizzazione della fabbrica può essere di una certa gradazione di short. In tenda, magari nelle stagioni più fredde, può avere un altro tipo di short. È una cosa che può ingannare un po'. Allora, quando noi...

0: creiamo, cioè il reparto mescole crea un compound, lo vediamo anche in funzione di piste, cioè dove andiamo a correre, in funzione di dove sono le piste, e che temperature, che tipologia di asfalto, che ci sono tante, le dinamiche sono diverse, ecco. Quindi quando si crea un
1: Variabili.
0: qualcosa, sentite,
1: Sì,
0: quando si crea un
1: vai.
0: qualcosa per una determinata stagione, poi è soprattutto quello, poi sappiamo benissimo che abbiamo delle omologhe, quindi dobbiamo stare a quelle omologhe per i pneumatici omologati ovviamente. Però si può intervenire sulle spalle, si può intervenire sul compound della spalla, si può farla lavorare in una maniera, si può intervenire sulla carcassa leggermente, insomma ci sono diverse soluzioni che ti portano, sempre restando in omologa, a sopperire alle problematiche della pista. Facciamo un esempio, Sarno quest'anno, come 3 anni fa, ha avuto delle condizioni abbastanza impegnative, però cosa succede? Si studia l'asfalto, sappiamo che è un asfalto di una certa tipologia, cerchi di stargli dietro, quindi abbiamo cercato di star dietro a tutto quello che è, sia a livello di prestazioni, perché siamo andati bene, giusto Francesco?
1: Siamo andati a fare dei test durante il mese di giugno con
0: Quindi
1: condizioni.
0: non cercando di mantenere le prestazioni, un'uniformità, che è la cosa a cui teniamo di più, certe volte magari quando ti dicono no, avete dei set diversi e quant'altro, dopo vi spiego perché la LeConte è molto difficile che capiti una cosa del genere. E cercando di mantenere le prestazioni, come dicevo, e anche un'integrità del pneumatico, perché sono condizioni che sono veramente impegnative. Dopo c'è il circuito, non è solo il discorso di asfalto, condizioni e quant'altro, è anche l'appoggio. Sappiamo che ci sono delle piste che hanno delle condizioni di appoggio particolari, Le Mans è un'altra di quelle, quindi ha quasi un doppio appoggio su diversi punti. Per dirvi Genk è curioso perché ci dicevano a una certa ora. Ma cazzo, la gomma in quel punto lì del tracciato, no, scivolo, è un disastro. C'era una pista di motocross a 30 metri, gli ho detto, ma ragazzi, quando voi andate
1: Ah,
0: la sera a
1: spostava
0: prendere
1: la.
0: la macchina, quando avete la macchina come le nostre, avete visto che sono due dita di polvere?
2: Certo. Intanto stiamo
0: Arrivava il
1: vedendo
0: vento,
1: proprio le
0: quella cosa, arrivava
1: immagini.
0: sicuramente, cioè, dopo, sono condizioni di partire, voglio dire così, però, cioè, a volte stando attenti a tante cose si riesce ad avere un risultato, ovviamente tutti sbagliano, tutti hanno problemi, cerchiamo di fare il meglio da qualche anno a questa parte analizzando diversi fronti, insomma.
1: Allora, ci sono molti fattori, no, Giovanni? Perché comunque sappiamo che la gomma è quello che appoggia il carter. Se non funziona la gomma, no, puoi cambiare mille cose, telaio, motore. La gomma è quello, secondo me, la gomma dice tantissimo. Io volevo farti questa domanda. In occasione dell'evento come Le Mans, un evento così importante, come viene organizzata la produzione e la fornitura dei pneumatici? Vengono realizzati appositamente pochi giorni prima? Oppure con largo anticipo, e quali controlli effettuate soprattutto per garantire a tutti i piloti gomme con le stesse caratteristiche e prestazioni? Perché sappiamo che qui è un tema molto scottante, garantire a tutti lo stesso tipo di gomma, che non è facile.
0: Certo. Allora, partiamo dal presupposto che partiamo dalle mescole. LeConte ha una metodologia di produzione di mescola. Beh, quelle sono uniformi per tutti quelli che fanno compound in gomma. Noi cosa facciamo? Quello che produciamo viene a sua volta tra virgolette, mescolato 5 ulteriori volte con tutte le produzioni che facciamo per fare un batch di materiale che ci serve. Quindi c'è un'omogeneità del compound battistrada che è molto difficile che sia diverso da uno dall'altro. Quindi già questo è qualcosa che noi ci impegniamo molto per fare la differenza, e quindi non è una storia, non è niente di inventato. Quindi quando mi dicono ma vale che è un set diverso dall'altro, per carità, tutto è possibile al mondo, però ragazzi, già a volte sono più contento di dire che è impossibile. Certe volte si ricredono che dopo la gomma è uno stereotipo di lamentela quando magari c'è un problema di un tipo, c'è un problema di un altro, parlo dei piloti e non dei team. La gomma è il capro espiatorio a volte di tutta una serie magari di problematiche che il pilota magari può succedere anche questo, voglio dire. E come può succedere? Lo dico sempre, ci sono anche i problemi sul pneumatico, ovvio, sono fatte dall'uomo e quindi può esserci dei problemi e possiamo assumerci sempre le nostre mea culpa. Poi, ecco, il controllo, da un paio d'anni.

Questa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato in produzione delle dinamiche di controllo che sono fatte in tre fasi, quindi appena vulcanizzato il pneumatico ci sono dei sensori che ci controllano la bilanciatura, l'eccentricità e ci fanno anche una sorta di esame.

0: che noi reputavamo scarti, adesso siamo sul 1,6-1,2%, voglio dire.
1: Ma una
0: Aiuta
1: cosa, siccome
0: macchina
1: sto
0: che
1: nel
0: aiuta.
1: settore in maniera diversa, gli scarti voi o magari le gomme difettate, da noi si dice il termine tecnico, rimarginate o lo gettate direttamente? E soprattutto un'altra cosa, voi avrete sicuramente un fornitore che vi dà la gomma. Quando fate la produzione, magari fate un tot di gomme con una fornitura. Poi più avanti vi arriva un'altra fornitura, rimane tutto insieme nel magazzino perché sappiamo che tra una fornitura e un'altra della gomma potrebbe variare comunque
0: Allora,
1: la
0: è
1: performance.
0: testata, ovviamente sono testati anche i materiali, ovviamente. Dopo è una cosa che è, ecco, quella è una cosa che dipende proprio dal produttore, se dovesse essere, a parte che per ogni stato o come si dice, ogni federazione, tu se hai da fare, non so, 2007, 3007 all'anno, tu produci quelle, le fai tutte, le tieni lì e loro sanno che sono quelle, quindi è difficile avere dei problemi. A parte casi, vabbè. Però cosa cerchiamo di fare? Ovviamente noi cerchiamo di non fare mai, e anzi, non lo facciamo mai, quello di mischiare la produzione X che mi sopperisce 5 gare. Non, sicuramente quella produzione lì non la metto metà su una gara, metà in una, cioè nella stessa gara, metà produzioni diverse. No, è
1: È
0: roba.
1: quello volevo sapere. Ok, perfetto.
2: Beh,
1: Io
2: uguale anche
1: invece.
2: con i test del mondiale. Abbiamo fatto adesso la pre-gara ai fini, gli ultimi giorni di agosto, 30 agosto c'era la gara. La stessa produzione con cui abbiamo fatto il pre-gara sarà la stessa con cui faremo la gara, così che chi ha fatto i test e ha provato il pre-gara troverà le stesse gomme
0: Certo.
2: identiche durante anche la gara.
0: Dopo vi faccio vedere una cosa carina, ce l'hai qui
2: Sì,
0: l'arte.
2: è sul telefono proprio, perché sul mio
0: E
2: sto
0: questo ce l'hai qui, su
2: usando.
0: questo qua.
2: Sì,
0: Noi cosa succede? Cosa,
2: guardando lì.
0: il nostro responsabile IT, che è un genio folle, cosa ha fatto? Noi adesso abbiamo un'app. Dalle conto può dare un'app che adesso stiamo finalizzando anche per i nostri venditori. Dal codice a barre si vede quando è stata prodotta, che mercato è destinata, chi è il rivenditore, il compound, tutta una serie di dinamiche che sono prima erano tabù per tutti, il controllo, quindi l'eccentricità, tutta quella roba che vi dicevo prima, il batch del periodo del compound in cui è stata usata, quindi è una sorta di carta d'identità. Questo è bellissimo perché oltre a sapere tutto della gomma, quindi io al rivenditore non posso raccontargli storie, destra, sinistra, avanti, indietro, gli racconto la verità. Adesso non so se si veda.
3: Purtroppo ti vediamo sgranato a te, sei l'unico che vediamo sgranato, però
0: Vedi
3: prova a
0: bene.
3: farcelo vedere.
0: Una cosa fondamentale che arrivavo a parlarvi prima, che è una cosa super importante, quando si parla di pneumatici a spalla, diciamo morbida o semi-morbida come i nostri, o magari con delle mesh, con dei compound molto sportivi, tra virgolette. È la pressione dei pneumatici, cioè è stata un'educazione che abbiamo fatto da quando sono arrivati le conte, è quello di bandire le pressioni basse. Poi cosa succede? Sempre lo stesso problema. Siamo subentrati a un tender dove si andavano con pressioni il primo fornitore che ha avuto diverse vicissitudini, adesso non sindaco niente. Si andava a delle pressioni che erano pazzesche, quindi dopo cosa succede? Il meccanico magari non si ricorda, andava così, gli mette le stesse pressioni, sale sulle pressioni basse. La gomma della LeConte non va meglio con una pressione bassa, abbiamo cercato di farlo in tutte le maniere. Se avete visto al Mondiale, è stata la prima volta che mettevamo dei cartelli, così non andate sotto le 0,45, per 0,50, adesso non mi ricordo, perché non ha senso, rovinate la gomma e ci perdete di performance. La gente un po' la
1: Addirittura
0: volta
1: quindi
0: così.
1: qualcuno andava sotto 0,45, io non lo ricordo,
2: Vabbè.
1: Esauro, da 15 anni una cosa del
2: Vabbè,
1: genere.
2: però Matteo c'è da dire una cosa, che adesso loro sono vincolati per le mescole, per l'ecologia, e una volta quando correvo io era
1: Appunto,
2: un estratto dalla pianta, perciò era
1: naturale,
2: cautivo,
1: e
2: era
1: appunto
2: vero.
1: infatti sto dicendo questa cosa che mi sembra assurdo che la gente, soprattutto col discorso ecologico, andavano sotto lo 0,5 perché comunque era
0: Ma
1: pochissimo.
0: succede perché anche erano abituati prima con i fornitori di prima, con una problematica bestiale sui pneumatici, o con altri produttori asiatici, di andare con delle pressioni bassissime, se no non riuscivano ad andare. Oltre che il 7 era la pesca della beneficenza, quindi non sapevi che cazzo ti arrivava, scusate il termine, però abituati così, cioè certe volte, cazzo, può essere una svista, può essere uno pensa, no, ma adesso la metto bassa così, con il compound nostri, con una prime nostra, non serve, rovini il pneumatico e vai meno prestazioni.

0: Ecco, ma Giovanni, a maggior ragione, io in questo momento ti vorrei chiedere se voi consigliate le pressioni ottimali ai team oppure no.
1: Allora, cosa succede? Anche lì si va dentro un ginepraio che non finisce più, perché io non posso sindacare una pressione ai vari team, perché ognuno ha il suo telaio, ognuno ha il suo setting, ognuno ha le sue cose. Io posso dirti, guarda, la pressione ideale sì, sarebbe questa, ma tu l'importante è una cosa, non andare mai sotto questa pressione qui, perché sotto questa pressione qui fai danni. Siccome è condizione sine qua non abbiamo visto noi con i manometri, stare sullo 0,4, 0,38, 0,4, 0,40, cioè, insomma, abbiamo visto di ogni.
2: Assurdo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta Giovanni, però per il pubblico che è a casa, che tutte queste cose sono informazioni fondamentali, no? Fare danni che cosa significa?
1: Vuol dire
3: Blister?
1: danneggiare la
2: Blister
1: carcassa,
2: strapare.
1: perché esatto, bravissimo. C'è un danneggiamento della carcassa, un danneggiamento della parte interna del pneumatico, quindi blisterandola, perché è una cosa che viene fuori di conseguenza, perché è come usare, non so, diciamo, come strisciare qualcosa di morbido, adesso non lo disfi il pneumatico, tra l'altro lo usuri anche in metà tempo, quindi lo butti via anche dei soldi, tra virgolette. Adesso stiamo parlando di gomme prime,
2: Sì. Ma io adesso te la rigiro sta domanda. Se Giovanni Marcolin dovesse partecipare al mondiale domenica, a quanto farebbe le pressioni dei suoi pneumatici?
4: la finale, che è quella più lunga.
1: Non andrebbe mai sotto di 0,5.
4: Ho
2: Ma quello immaginavo,
4: capito,
2: però no,
0: grazie. Ho
2: Giovanni, dici
0: capito.
2: una
0: Ma
2: pressione,
0: aspetta,
2: una
0: Matteo,
2: pressione.
0: scusa, scusa Matteo, da 0,5 in su ce ne sono di
2: Appunto, è una
0: caselle.
2: pressione
1: Però,
2: che.
1: siccome sono sicuro che se io dico un numero, dopo quando sono su, le mani fanno: ma che cazzo dici che qua non vado?
2: Ne faccio un'altra e al ritorno alla Besa, quando devono stare a caldo? Insomma.
1: Anche lì. L'ultima volta che lo stiamo sopra, di quello ti avevano
5: Sì,
1: detto
5: sugli
1: sugli
5: 85, 90, insomma, non
2: Ok. Ah, perché sono.
3: è un range ottimale.
2: Esatto.
5: Esatto, quello per essere un range ottimale. Poi c'è gente che a volte magari
1: Ma
2: esagera.
1: guardate che, allora vi dico solo che a Sarno mi arrivano lì, sono stati, poi vi dico Sarno e anche Genk, penso che Sarno fosse un
5: No,
1: pneumatico vecchio,
5: abbiamo
1: neanche
5: cambiato
1: uno.
5: zero pneumatici
1: Cioè,
5: sia a Genk che a Sarno. A Sarno
1: ma
5: con condizioni
1: è
5: di.
1: una cosa che ci fa un pregio, ed è una cosa che fa un pregio a tutta l'azienda e a tutta una serie di cose. Comunque, a Sarno, mi ricordo un pilota col meccanico incazzato come una biscia. E non è male, gli faccio la scusa che no, qua non dico la nazionalità, però insomma, gli faccio: figa, ma cos'hai? Cioè, cos'hai? Sta sereno, fammi vedere. Fa: no, guarda qua la gomma, sono a zero, non vedo più la spia di nessuno, sono a zero. Cosa che magari nessuno si aspetta. Io vado lì, gli schiaccio la gomma, ragazzo, vado giù così. Faccio, ma proprio è giusto che sia così? Angelo mio, che pressioni hai? 0,52. No, Angelo mio, no. Vado lì. E ne aveva, era bassissima, ha preso, andato via, silenzio. Però cos'è la serietà? Nell'altra tornata sono andato sempre lì da lui, gli sono andato là, gli dico: ascoltami, com'è adesso? Tutto a posto? Che pressione hai? Super contento, mi fa: scusami, ti chiedo scusa, ho fatto una pressione 0,62, se non mi ricordo cosa ho fatto. Il kart, certe volte uno deve anche mettersi nei panni di chi è lì, chi guida, chi è il meccanico, chi è, e cercare di creare sempre un feeling con tutti, senza andare sempre nei limiti ovviamente, senza andare a creare delle cose. Cioè, il supporto è la cosa che abbiamo visto, ci ha ripagato tantissimo, e anche con i ragazzi che corrono, abbiamo un rapporto, cioè un bel rapporto, voglio dire, una cosa che facciamo sempre adesso, salutare i ragazzi a fine corsa, alla fine delle finali. Avete visto che noi andiamo sempre a una cosa, che ci abbracciamo con i piloti, perché è un impegno loro, ma anche nostro sotto, no?
2: Fate un lavoro molto difficile, Giovanni e Francesco, perché comunque, bene o nel male, siete sempre criticati perché si parla sempre delle gomme, comunque
1: Certo,
2: sempre. Perché
1: però
2: tanto
1: posso
2: chi
1: dire,
2: vince o chi perde, quindi me lo immagino che non è facile, non è
1: posso dire
2: facile.
1: ringraziando l'azienda, che adesso abbiamo un risultato che secondo me insomma, ci siamo fatti valere negli ultimi anni, e adesso devo dire che sentiamo anche la riconoscenza dei ragazzi, insomma, ecco, voglio
5: Assolutamente.
1: dire. Dopo c'è
2: Ragazzi.
1: sempre quello che viene lì e ti scassa la minchia, perché no, ma mi hai dato delle gomme diverse, altre gomme diverse.

0: Sì, ti ho dato il gomme dell'anno scorso a te. È vero, ma dai,
1: Non ho capito cos'è che è scassa. Non ho capito cos'è che è scassa. No,
0: per dirti, anche amici,
1: non ho
0: amici tra
1: capito cos'è che è
0: virgolette,
1: scassa. Ok,
0: la minchia.
1: adesso
0: La minchia.
1: l'ho capito.
0: Cioè, no, ma
1: Ascolta, Giovanni.
0: gente come Cina fuori, Tu è Cina fuori con uno, questo ti arriva e fa, vai in gara, oh, ma che come avete dato per le prove? Cazzo, quelle della gara? No, sono diversi. No, guarda che mi ha dato una roba diversa. Oh, ma cioè, cominciano così. Ma dopo diventa un cinema che non voi non avete idea. No, me le cambi? Io non posso
1: Purtroppo
0: neanche
1: lì ci
0: cambiare
1: sono tanti
0: nome.
1: fattori, no? Temperatura, umidità,
0: Non
1: cioè sono
0: vogliamo farti
1: mille fattori.
0: incazzare, Giovanni, però adesso siamo a fine trasmissione, poi vi vogliamo invitare ancora perché ce ne sono tante di
1: Una
0: cose.
1: solo dedicata alle
0: Adesso
1: conte.
0: però, Giovanni, botta e risposta. Ok, velocissimamente. Quanto dura un treno di gomme per ottenere la massima prestazione?
2: Quanti giri per scaldare il...
0: Sì,
2: Allora,
0: sì.
2: secondo me si può andare quando siamo inverno, 5-6 giri è il top.
0: Ok, oggi un team per ogni pilota, quanti treni di gomme cambia in un weekend?
2: Anche
0: Sto
2: qua
0: parlando
2: dipende
0: di un
2: tanto dal
0: mondiale
2: team.
0: o di una WSK?
2: 5,
0: Tanto dal
2: 6,
0: team.
2: dipende quanto Ci
0: vuole.
2: sono i team che cambiano ogni sessione di prove libere e i team che magari invece stanno un po' più indietro, però penso sia una media giusta sia 5, 6, 5, 4, 5, 7 al
0: 5-6
2: pilota.
0: treni di gomme per un weekend. E se
1: Al
0: uno
1: mondiale
0: arriva lì.
1: quanti se ne portano? Ogni pilota quanti? Che questo è interessante. Al mondiale
0: Allora,
1: quanto
0: c'è il
1: dispongono?
0: parco chiuso, che è la vendita quella delimitata dall'ente organizzatore, che può essere una WSK, una FIA,
2: Certo.
0: una federazione. Poi ci sono le prove libere. Le prove libere, lì uno può arrivare lì e dire vince il potere del dollaro e dice guarda Giovanni, voglio 10
1: Esatto.
0: set, voglio cambiarne uno in 5 giri.
1: Ma
0: Amore,
1: infatti,
0: vieni, prendi.
2: ad esempio, adesso per il mondiale avranno tre set di prove libere, uno e mezzo per fare la fase di qualificazione, tutte le hit e la super hit, e uno sbloccano il set per la finale che si qualifica. Durante magari le WSK invece non c'è questo limite, quindi capite che prove libere arriva il pilota e ti prende un set per ogni turno. Questo fa 6 turni di prove libere con 6 treni di come 9, più i 2 set e mezzo di parco chiuso, arriva come niente a 8, 8 set e mezzo.
1: 8 e mezzo.
0: Ma infatti io intendevo
2: Limitato.
0: quello. Ma ragazzi, voi avete un pilota o più piloti tester che analizzano le gomme per voi in pista? E
1: Chi sono?
0: poi vi dico una chi sono
1: Non
0: allora?
1: si può dire,
0: Dopo chiediamo, no,
1: Riccardo.
0: ma perché creiamo delle persone intelligenti non dicono niente.
1: Però
0: Creiamo
1: Giovanni,
0: delle
1: vorrei farti una domanda a proposito dei test. Voi come
0: sì.
1: comparate con due piloti di due brand diversi con un unico pilota?
0: Certo.
1: Perché questa è una domanda.
0: Vi faccio un esempio.
1: Esatto, fammi una
0: Quest'anno
1: giornata di test in pista.
0: boh, vi dico solo che a Sarno noi siamo scesi su 2 giorni,
2: 2 o 3 giorni, sì.
0: due, tre giorni per preparare quando c'era un caldo bestia quella gara lì dell'Europeo. Abbiamo fatto 1600 giri
2: Complessivi, sì.
0: complessivi in 2 giorni di test con 4 piloti, con telai tutti diversi ovviamente,
1: Ok,
0: più o meno.
1: questo è interessante.
3: I test,
0: Però
3: di
0: allora
3: solito i
0: per
3: test li
0: dirti,
3: fanno con le
0: adesso
3: case,
0: comandi?
3: no? Dico, i test vengono fatti di solito con le case, insomma, no? In
1: Esatto.
3: collaborazione con le
0: Ma
3: case.
0: allora, sì, ovvio, ovvio. Noi avevamo una volta il nostro Sergio Conte, che era un mago della Drigo Kart, adesso dice, cazzo, se mi faccio male, chi è che fa qua? Vabbè, comunque era a posto. Andavano qui a... E abbiamo dei test, adesso c'è della gente che prova l'Onato, per dirvi. E lo stesso periodo, adesso cosa facciamo? Una cosa che ho voluto, ma anche l'azienda ha voluto subito, crei un qualche mescola nuova, non è più solo il test con il test nostro o i test nostri in Italia. Io cosa faccio? Cosa facciamo? Scusate. Un cartone di gomme va in Francia, uno va in Svezia, uno va in Sud
1: Sud
0: America.
1: America, ipotesi.
0: Uno, capito? Allora tu nel giro di un mese, magari ti devi aspettare, perché quello devi fare, devi aspettare. Nel giro di un mese hai un tot di dati che ti fa capire la bontà delle mescole. Ovviamente i titolari se ne accorgono subito, o vedi subito come va una mescola o no, però... quello che ti dà una potenza enorme è provarla subito in condizioni che sono totalmente diverse, sia di umidità, sia di asfalto, sia di tutta una serie di cose.
1: Abbiamo i minuti contati, abbiamo detto botta e risposta. Quante gomme produce nello stabilimento trentino la LeConte all'anno? Se non sbaglio, intorno ai
0: Intorno alle
1: 500.000.
0: 480-480 mila gomme.
1: Avevo sentito bene. Adesso siete entrati nel gruppo Corus, nel fondo Corus. Cosa cambierà per l'azienda LeConte da qui nei
0: Allora,
1: prossimi
0: la
1: anni?
0: bellezza di questo gruppo e la potenza di questo gruppo che è incentrato sul motorsport, è italiano, ma ha mantenuto, ve lo faccio proprio spiegare.

0: ha mantenuto gli stessi amministratori per tutte le aziende, quindi un'indipendenza delle aziende totale, che però può essere una sinergia a livello tecnico, innovativo, importante. Quella è una cosa fondamentale, c'è un'indipendenza aziendale che è bella, però una sinergia di gruppo che è fantastica.
1: In ultimo, che differenze ci sono tra l'Alicante e la Vega?
0: Ma loro sono molto bravi, è un'azienda che ha la sua storia, sono molto bravi e noi cerchiamo di fare il massimo, ci togliamo qualche sfizio ogni tanto come azienda più giovane e ci togliamo qualche record, ci togliamo qualche bella gara e speriamo che a Le Mans sia un mondiale bellissimo.
1: Chi
0: Ci
1: vince il
0: siete
1: mondiale
0: voi?
1: alle
0: C'è
1: mani?
0: qualcuno di voi su?
1: No.
2: No, non ci siamo.
3: Ancora no,
0: Ma
3: perché ci stiamo
0: madonna.
3: attrezzando.
1: Ok. Vi seguiamo da remoto, anzi, poi vi vorremo in onda. Chi vince il mondiale, ragazzi? Un
3: Pilota
0: L'Alicante.
3: d'elicottero.
2: No, questa è una bella risposta. Comunque, gli devo fare i complimenti perché quando ne hanno voglia i gommisti, le gomme le sanno fare, vanno anche
3: Voglia,
2: forte. Quando ne hanno voglia, no,
0: no,
2: nel senso
0: allora,
2: buono.
0: prima cosa, l'onestà nelle cose, è la prima cosa,
2: Sì.
0: prima cosa.
2: Ah, l'ultima
0: Bene.
2: domanda per curiosità mia personale, l'ultima, le gomme d'acqua, visto il clima che va e viene di acqua, sono tutte uguali?
0: Le gomme d'acqua tutte uguali, tra l'altro, che è una gomma che con noi è sempre stata un amore e odio per certe cose. Per il 2027, figata, abbiamo cambiato totalmente in nuova omologa il compound e il disegno del pneumatico ha una cosa super
2: Beh, ma
0: interessante, specialmente al posteriore.
3: quella
1: allora
3: d'acqua,
1: magari
3: dici? ritornerete e lo presenterete da noi, se
1: Ma ce
3: volete.
1: l'hai lì? Ce l'hai lì?
3: No, no, vi
1: No.
3: rifacciamo tornare e faremo
1: Ma dico,
3: un'esclusiva.
1: ce l'hai lì? È quella lì? È quella lì?
0: No, questa è la vecchia, questa
3: La
0: è la vecchia. Però
3: vecchia.
0: guarda, ho un 3D dietro, però aspetta, è dietro il telefono, se
3: No,
0: tolgo il
3: no,
0: 3D.
3: rifacciamo
2: No,
3: così.
2: no, no, no, no.
3: Fine anno, inizio anno, ritornate, faremo una puntata dedicata proprio a voi. Così con altre cose tecniche, perché è un argomento che la gente è appassionata e comunque è un argomento di interesse anche per me, Sauro, Riccardo. E se volete, vi diamo l'anteprima qua a tutti, visto che ci seguono in
0: Aspettate,
3: molti, di
0: poi ci sono delle
3: questo
0: belle
3: nuovo disegno.
0: novità, Ci sono delle bellissime novità, tra cui delle cose molto molto interessanti anche a livello tecnico e estetico della gomma per la prima volta che verranno prodotte. Stiamo lavorando a delle cose che sono veramente interessanti. Quando volete, siccome è un onore anche per noi parlare con voi, chi ha l'esperienza poi da voi, insomma, ci sentiamo quando volete, anche quando siamo a Le Mans, se troviamo il tempo, magari una direttina con due cose così, volentieri.
2: Ma la possiamo fare
3: video
2: anche in
3: che lo
2: vista, eh?
3: pubblico io sui social, ragazzi. Che
0: Certo,
3: molto,
0: vi
3: guarda,
0: chiediamo un paio di
3: dato il
0: video.
3: numero mio, ci fai dei video
0: Certo.
3: esclusivi che io ti ripubblico sui social.
0: Va bene.
2: Matteo, se sei d'accordo, anche in pista, nel momento del lancio andremo in pista tutti quanti e faremo una bella annata. Tutte le novità, una carrellata di novità. Secondo me sarebbe una
3: Stasera
2: buona.
3: abbiamo fatto una cosa, una spoilerata così, poi
2: Io
3: faremo
2: dico
3: una ragazza.
2: sempre, per tutte le persone, diciamo, dentro il settore, i pneumatici, è una cosa, è un argomento che conoscono in pochi, molto
0: Esatto,
2: pochi. E andrebbe un
0: certe cose
2: pochettino,
0: sono
2: andrebbe un
0: o
2: po'
0: diciamo che sono
2: più
0: per simpatia o no,
3: Qui
0: capito? Siamo
3: abbiamo il boss
0: veramente
3: della
0: in
3: TV che lui ha giustamente i tempi tecnici, lo capisco, noi invece ci piace prolungare, ma giusto, Riccardo?
1: Ah, no, beh, bisogna
0: Faremo, dai,
1: stare
0: faremo.
1: nei tempi televisivi, ma anche perché cosa succede con i tempi televisivi? Che creiamo l'interesse. E la prossima volta sia Giovanni che Francesco ci lanceranno delle bombe esclusive solo per Go Kart TV News o le vinco o le capoto. Com'era quello lì,
0: Fatto.
1: una testa di
0: Minchia.
1: Ecco, vedi, la nostra trasmissione vuole essere così, pane pane vino al vino. Io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, Sauro Cesetti.
2: Ciao
3: Ciao a
2: ragazzi,
3: tutti.
2: grazie.
3: I
0: Ciao
3: nostri
0: ragazzi,
3: super
0: Riccardo.
3: Riccardo, 3 secondi.
0: Simpaticissimi
1: Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
4: Ciao ragazzi, grazie infinite.
3: È uscito
0: Dimmi.
3: finalmente lo shop online. Devo fare un po' di pubblicità. Io le vinco le capote. Quindi, dopo tanto tempo, potete andare a visitare lo shop online. Come vedete, io, Riccardo e Sauro. quindi ci so, c'è tutto.

0: ho fatto la marchetta.
1: Bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Poi ti mando la fattura, poi ti mando la fattura.
0: Facciamo
1: bene, ragazzi, avanti e dietro, fatture. Super puntata, buon mondiale a tutti e torneremo con una super puntata appunto dedicata tutta ai campionissimi 2026 Le Mans World Championship KZ. Ciao!
0: Ciao!
2: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.

0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo passevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale.

0: Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti

0: Aiuti in Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa

0: Questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione.

0: non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana va in onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Beat up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel G-Box, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni, com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente. Però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene, grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, fate un po' di movimento! Anche un saluto, anche un ciao semplice, ma ragazzi non state fermi, entrate negli anni 80.

0: Anche in questo caso il sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa, questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.

0: sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: Sanscena potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanscena potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: Però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glen Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa. Confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire... Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma era stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha poi seguito, la RAI, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa.

0: Perché aspettare significa desiderare e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a Tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: tu hai fatto un famoso brano Wrestler che sì. ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi
0: la
1: se la ricordano. Sì.
0: Vorrei sentire tutto.

0: di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, è un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto Vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana, Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: minuti di più. Ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vintage. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai. Lo stress è di giorno, ma la notte no.
1: Stop di giorno, ma la notte
2: no. Franco Fasano in questa lezione ci riporta tutti bambini.

Qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli. E io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox.

papà. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico. Ho perso il treno.

potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!

0: sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
0: Ragazzi, sì, questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque abbiamo dato la risposta, il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è Sono Suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!

0: Grazie a tutti, grazie.
1: Attenzione, ricordatevi Suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
2: Signori, una cosa è certa.
3: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho! Hey!

0: alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
1: Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani.

dell'Unione Europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo GreenTech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala. La Commissione Affari Costituzionali ha concluso l'esame del DDL antisemitismo. La maggioranza ha respinto tutte le proposte di modifica delle opposizioni. Il testo quindi resta quello già approvato al Senato. Il mandato al relatore, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, verrà votato la prossima settimana. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 2 ottobre. Tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni, la richiesta di inserire nel testo la tutela della libertà di critica nei confronti delle politiche di Israele e di sostituire la definizione di antisemitismo dell'IRA con quella contenuta nella Dichiarazione di Gerusalemme. Maurizio Leo rivendica il record nel contrasto ai furbetti del fisco. Nel triennio 2023-25 abbiamo recuperato dall'evasione 101 miliardi, un record assoluto, anche grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, ma nel rispetto della privacy, dice il vice ministro dell'Economia davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria presieduta da Maurizio Casasco. 31,4 miliardi sono stati recuperati nel 2023, 33,4 nel 2024 e 36,2 nel 2025. Leo garantisce poi che anche se il sistema di

0: controllo si avvale di procedure informatizzate, l'uomo sarà sempre fondamentale. È inimmaginabile garantire i livelli essenziali di assistenza senza un adeguato finanziamento e quindi è necessario incrementare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale sulla base del reale fabbisogno sanitario. Lo ha detto Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali. Per Fabi, infatti, la stima della spesa sanitaria è costantemente superiore al finanziamento disponibile. C'è un gap progressivo che ci preoccupa, ha spiegato Fabi. Sono stati complessivamente 63.200 i nuovi posti letto approvati dal piano housing. 33.000 sono già stati realizzati e gli altri 30.000 lo saranno entro il 2027. A rendere noti i numeri è stata Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari, in audizione in Commissione Cultura e Istruzione. Oltre il 40% di questi alloggi sono stati portati a termine nelle regioni meridionali. Il costo mensile può essere al massimo di 850 euro per la camera singola, comprese le utenze, mentre la doppia ha un costo ridotto di circa il 70% rispetto alla singola.
1: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2.000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica da aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.

0: di Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune e della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della Soprintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale, collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la Soprintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la Soprintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula. Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di

0: Il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto. È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mecio Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capacità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore della refurtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme e la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area ed avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche

0: la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga: i malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
1: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. E con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato tra gli altri anche il presidente di Coldiretti Campania Ettore Belelli. Ascoltiamo.
2: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
3: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
1: Evento storico per gli appassionati di ciclismo campani, torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
4: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
5: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione, e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
6: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della TAP 2026 e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.

0: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
4: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18esimo minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena, Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19esimo Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti.

0: Lotto Olimpica sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune e della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della Soprintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale, collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la Soprintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la Soprintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito

all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum,

0: Di Ascea ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto. È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mezzo Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capacità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme e la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la

0: modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
1: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. È con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituate ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
2: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
3: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
1: Evento storico per gli appassionati di ciclismo campani, torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
4: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
5: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
6: Nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania, già con il Giro d'Italia della TAP 2026 e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
7: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata

0: organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
4: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con un Amoliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu o quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza

consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi, potresti darmene un po'?
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
3: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: Oh, no! No, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.

0: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
1: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
2: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
2: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
4: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
1: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
2: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
4: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
0: Perché, Corrado?
4: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
2: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
2: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
0: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
2: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
0: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
2: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
1: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
0: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
2: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
1: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
0: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
2: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
2: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
5: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna! Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada!»
5: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare!»
5: «Vado io e torno prima di sera.»
6: «D'accordo, però copriti bene.»
2: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
6: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
1: «Va bene, mamma!»
2: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
7: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
2: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
7: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
2: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
1: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
2: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
1: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
2: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla.
5: Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima.

0: Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi.

0: Nipotina mia, ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
0: Hai fatto proprio bene, che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
0: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
0: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
0: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
0: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
3: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
0: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
4: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
4: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
2: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
4: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
2: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
6: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
2: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
1: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque.

0: Comunque, a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio.

0: una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente

0: queste quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella

0: gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna, con tutti i numeri a disposizione.

0: Approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

La Commissione Affari Costituzionali ha concluso l'esame del DDL antisemitismo. La maggioranza ha respinto tutte le proposte di modifica delle opposizioni. Il testo quindi resta quello già approvato al Senato. Il mandato al relatore, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, verrà votato la prossima settimana. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 2 ottobre. Tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni, la richiesta di inserire nel testo la tutela della libertà di critica nei confronti delle politiche di Israele e di sostituire la definizione di antisemitismo dell'IRA con quella contenuta nella Dichiarazione di Gerusalemme. Maurizio Leo rivendica il record nel contrasto ai furbetti del fisco. Nel triennio 2023-25 abbiamo recuperato dall'evasione 101 miliardi, un record assoluto, anche grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, ma nel rispetto della privacy, dice il vice ministro dell'Economia davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria presieduta da Maurizio Casasco. 31,4 miliardi sono stati recuperati nel 2023, 33,4 nel 2024 e 36,2 nel 2025. Leo garantisce poi che anche se il sistema di controllo si avvale di procedure informatizzate, l'uomo sarà sempre fondamentale. È inimmaginabile garantire i livelli essenziali di assistenza senza un adeguato finanziamento e quindi è necessario incrementare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale sulla base del reale fabbisogno sanitario. Lo ha detto Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali. Per Fabi, infatti, la stima della spesa sanitaria è costantemente superiore al finanziamento disponibile. C'è un gap progressivo che ci preoccupa, ha spiegato Fabi. Sono stati complessivamente 63.200 i nuovi posti letto approvati dal piano housing. 33.000 sono già stati realizzati e gli altri 30.000 lo saranno entro il 2027. A rendere noti i numeri è stata Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari, in audizione in Commissione Cultura e Istruzione. Oltre il 40% di questi alloggi sono stati portati a termine nelle regioni meridionali. Il costo mensile può essere al massimo di 800

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godè.

0: Elmo, Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio.

0: Chimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale parlando di cronaca e parliamo di due tragedie avvenute tra il Cilento e il Salernitano. Ad Albanella un operaio di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione, mentre ad Acquavella invece un malore in piscina è stato fatale per un uomo di 65 anni di Ascea. Vediamo quanto accaduto nella copertina di Federica Pistone.
1: Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di cronaca. Rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Melfi. Un gruppo di malviventi con il volto coperto e armati di mazze hanno infranto le vetrine e portato via preziosi per poi fuggire a bordo di un'utilitaria. Vediamo il servizio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri

0: delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme, la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga: i malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
1: Gravi episodi di violenza. Il questore di Matera adotta 6 fogli di via. Capiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Il questore della provincia di Matera ha adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Complessivamente sono stati disposti 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro, oltre ad un avviso orale nei confronti di un minorenne. In particolare, 5 fogli di via riguardano alcuni gravi episodi di violenza avvenuti a Scanzano, Ionico. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di soggetti avrebbe fatto irruzione nell'abitazione occupata da alcuni cittadini stranieri, aggredendoli violentemente con un martello e tubi di ferro per futili motivi. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'azione e di prestare immediato soccorso alle persone ferite. La gravità delle condotte contestate ha portato all'adozione dei provvedimenti di prevenzione, quindi per i soggetti interessati è stato disposto l'allontanamento da Scanzano Ionico e il divieto di farvi ritorno per 3 anni. E poi un altro foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto coinvolto in un episodio avvenuto a Policoro. Nel corso di un intervento erano stati rinvenuti una pistola e diversi oggetti atti ad offendere. Anche in questo caso il questore ha disposto l'allontanamento dal comune e il divieto di ritorno per 3 anni.
1: Ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata. Rinviato il Consiglio regionale straordinario richiesto dall'opposizione.
2: È stato rinviato il Consiglio regionale sui ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, chiesto dall'opposizione di centrosinistra. I consiglieri di minoranza avevano chiesto all'assessore Latronico di riferire in aula in merito alle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che la misura, voluta dalla Giunta regionale della Basilicata, prevede il pagamento di 2,50 euro su ogni ricetta per gli utenti non esenti. I consiglieri di maggioranza hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della seduta straordinaria e la nuova data ancora non è stata stabilita. Una decisione che ha immediatamente sollevato numerose critiche, non solo dai banchi dell'opposizione, anche i sindacati si erano subito detti fortemente contrari, una posizione peraltro ribadita in un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con l'assessore Latronico, insieme alle sigle di categoria di pensionati e funzione pubblica, che hanno chiesto all'unanimità il ritiro immediato della delibera regionale, definendo la misura insostenibile per le persone vulnerabili ed anziane. Il ticket è previsto solo per l'acquisto dei farmaci convenzionali. Nella nuova misura è stata giustificata per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Si tratta di uno sforzo necessario richiesto dal Ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le regioni che superano i tetti di spesa, aveva spiegato Latronico. La Basilicata è tra le ultime regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione, che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva infatti rilevato per il 2025 uno scostamento dei tetti di spesa per i farmaci convenzionati di circa 8 milioni di euro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati in studio. È stato inaugurato il centro agroalimentare di Salerno al termine di un intervento da oltre 9 milioni di euro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo.
1: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mecio Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
2: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
3: Devo dire che oggi è un giorno importante, questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capacità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
0: Ed ora parliamo di cultura e ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana e riparliamo del ritrovamento archeologico avvenuto nel centro storico, dove durante i lavori per una canalizzazione Enel sono emerse due sepolture di probabile epoca medievale. Secondo la soprintendenza, le tombe potrebbero essere collegate all'antica chiesa di Santa Sofia di probabile origine italo-greca. Vediamo il servizio.
1: In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. sé la presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.
0: Olio e oliveti, Coldiretti Campania all'incontro con il ministro Lollobrigida, in arrivo 40 milioni per produttori ed agricoltori. Vediamo il servizio.
1: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. È con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato tra gli altri anche il presidente di Coldiretti Campania Ettore Belelli. Ascoltiamo.
4: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
5: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, dal Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con lo spettacolo presentato questa mattina durante la conferenza stampa presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, la 22esima edizione della rassegna teatrale Teatro Amore Mio. Vediamo le novità di quest'anno nel servizio. Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola.

0: per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
1: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è

0: squadra di Conte supera 3-1 la Fortitudo Pomezia.
1: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conte, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla il limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena, Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conte ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.
0: Ed ora parliamo di ciclismo. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania, partenza da Caserta e arrivo a Napoli.
2: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
3: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
4: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
5: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della tappa 2026 e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Oggi siamo qui con Alburinette per parlare della tosatura, quindi un'altra tradizione storica che andremo a capire oggi come funziona. Siamo con Massimo Marmo qui nell'azienda agricola proprio durante questo processo della tosatura. Massimo, volevo chiederti, questa situazione che fate, questa operazione, è obbligatoria farlo per rispetto per gli animali oppure è una questione economica e basta?
1: No, la prima cosa è proprio necessario farla, perché anche per il benessere degli animali, perché quando fa molto caldo con la lana addosso soffrono anche loro. Va fatta almeno due volte all'anno, di maggio e settembre, però diciamo io la faccio in giugno, così la faccio soltanto una volta, perché comunque io tengo sempre lo stato bravo, è tutto qua.
0: E per quanto riguarda invece il discorso economico, diciamo, questa lana ha un valore, viene venduto, che uso ne fate?
1: Allora, una volta aveva un grandissimo valore.
0: Ah, un grandissimo
1: valore. Grandissimo valore. Adesso diciamo che il valore è molto più ridotto, però anche ha il suo valore. Infatti da noi adesso tramite l'associazione allevatori, cioè, ci sono proprio degli addetti che la raccolgono poi per lavorarla, trasformarla e trovare.
0: Un'ultima domanda, Massimo.

0: quanti sono le persone come te, eroi, in questa attività? Quanti allevatori ci sono?
1: Allora, un numero preciso non te lo so dire, però chi ama gli animali ti posso dire che sono moltissimi.
0: Quindi c'è la passione,
1: sì, la passione.
0: Anche se non c'è il discorso economico, almeno la passione,
1: sì, la passione
0: appartiene a questo territorio.
1: Sì.
0: Grazie Massimo.
1: Grazie a voi.
0: È un'operazione difficile questa di tosare.
2: Ma abbastanza. Basta prendere un po' la mano.
0: E mica c'è il rischio che le pecore si possano fare male.
2: Sì.
0: Quindi è molto, dipende anche dalla tua capacità.
2: Anche.
0: E dimmi, questa, dove hai imparato a fare questo?
2: Ma da mio padre ho imparato.
0: Quindi stai seguendo le orme di famiglia?
2: Diciamo di sì.
0: Le pecore vede che ci stanno, quindi loro apprezzano questo trattamento di benessere.
2: Se si apprezza, se si
0: calza.
2: Sì, infatti.
0: Va bene. Qual è la parte più difficile da usare?
2: Il collo e la coda, la parte.
0: Ah, quindi questa?
2: Sì,
0: praticamente.
2: Sì. Si fa già da tagliare.
0: Ovviamente adesso è meccanizzata,
2: sì,
0: rispetto a prima che andava fatta a mano.
2: Voglio.
0: Per fortuna sì. Grazie. Adesso stiamo preparando le pecore per la transumanza, anche perché vanno pulite, vanno tosate, pertanto riescono a mantenere la giusta temperatura corporea, altrimenti sarebbe troppo calda per loro. Massimo, ma se non le tosiamo proprio, le lasciamo così, naturale, che succede alle pecore con la loro lana?
1: Allora, potrebbe anche cadere da sola, ma è molto raramente, è molto difficile proprio.
0: Che cade da sola?
1: Sì, cade da sola, e poi l'animale soffre molto. Soprattutto con il caldo soffre molto.
0: Anche perché sarebbe una sorta di cespuglio, attirerebbe nodi e quant'altro.
1: Sì. Anche polvere, anche noi quando non ce l'abbiamo ci sentiamo sporchi, così anche loro.
0: E quando gli andate a togliere la lana adesso, quanti chili da tosso gli togliete?
1: Beh, questo non te lo so dire, però penso che per loro saranno moltissimi.
0: Grazie. Siamo con Elio Guadagno, sindaco di Ottati, ma anche consigliere provinciale. Perciò chiediamo alla provincia cosa pensi che voglia fare per queste attività storiche tipo l'ovinicoltura.
3: Ma credo che vada fatto un lavoro sinergico con gli amministratori e con le comunità locali sulle filiere agroalimentari e forestali autoctone in genere, quindi anche quella appunto dell'ovinocultura, proprio perché è oltre che un'economia, è tradizione, è comunità, è cultura delle nostre comunità, quindi dobbiamo necessariamente trasmettere un messaggio di passione anziché di apatia ai nostri giovani, perché credo che partiamo con un gap culturale importante. Abbiamo trasmesso ai nostri giovani il terrore della terra,
0: della
3: del coltivare,
0: campagna,
3: dell'allevare, sì, dell'allevamento, perché in passato si diceva se non studi vai a zappare, come se fosse quasi una punizione. Invece oggi esattamente, quindi oggi dobbiamo riscoprire un po' le nostre pratiche tradizionali, la nostra cultura e la nostra tradizione, proprio perché possiamo, anche godendo di un momento in controtendenza rispetto a quello del passato che vedeva un processo migratorio solo in uscita, e quindi poter generare occupazione ed economia facendo gioco forza su queste attività.
0: Quindi vediamo anche un poco di ingresso, diciamo, da parte non solo di capitale ma anche di persone.
3: Che è capitale umano, che è quello più importante, insomma, su cui bisogna investire. Credo che ci sia un buon momento su questo per le aree interne, dove c'è un fermento dato ovviamente anche delle condizioni di malessere che si vive nelle città, data dall'ambiente, dai costi della vita, dalla qualità della vita che è diventata anche insicura nelle città, quindi è un buon momento per poter credere nei nostri territori, per poter investire, però partendo da quelle che sono appunto le attività potenziali che si possono sviluppare e che si devono sviluppare sul nostro territorio, partendo appunto dalle origini, dalla cultura e dalla tradizione che ci appartiene.
0: Grazie, quindi buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie agli amici da Bruninetto.
0: Siamo qui ad Aquare, quindi abbiamo anche con noi il sindaco Antonio Marino. Come mai questa l'amministrazione è qui presente e perché?
4: Beh, intanto siamo stati invitati
0: quanto dico
4: uno che ci, ti invita
0: quanto l'amministrazione crede in questa attività.

0: Noi crediamo in tutte le attività, non solo questo. Di recente abbiamo nel senso che avete letto anche sulla stampa provinciale che ben 5 giovani si sono avviati a nuove attività in questo paese. Uno ha aperto un forno, un altro un bar importante, un altro ha messo un'enoteca, un altro ha messo una pizzeria nel centro storico. Insomma, c'è un'effervescenza nuova e questo ci fa piacere, come pure ci fa piacere che la famiglia Marmo qui si dia sempre da fare e soprattutto, vedete, anche oggi loro ci danno un esempio di come si modernizza un'attività vecchia, insomma, no?
1: Sì.
0: Perché oggi è la modernizzazione, nonostante i tempi, di un'attività antica, la genuinità dei cibi, questo è il comune denominatore, no? Perché loro fanno un prodotto, il latte, il formaggio e i derivati del latte che loro producono sono tutti di una genuinità eccezionale, che è l'esatto contrario di quello che forse trovi nei supermercati, dalle altre parti.
2: Siamo con Rosangela, la vera anima di questa festa e di questo momento. Cosa rappresenta per te Rosangela e quanta passione ci metti?
3: No, io non sono la vera anima, io sono la pazza che vuole fare tutto questo. No, però
2: è molto semile, trovi tanti pazzi attorno.
3: Sì, sì, sì, fortunatamente, perché i pazzi vanno assecondati.
2: Sì.
3: No, è una cosa bella, bella, anzi quest'anno abbiamo dato un'impronta più istituzionale, diversa, quindi sono veramente felice di quello che stiamo
2: facendo. Infatti notavo che c'è pure la collaborazione con l'università, con enti di ricerca.
3: Esatto.
2: Come ti trovi nel rapportarti con loro?
3: Allora, io con loro mi sono rapportata sempre benissimo, ho trovato sempre persone disponibilissime al confronto, al dialogo, all'aiuto soprattutto, è questo che voglio dire ai colleghi allevatori, che non sono l'università non sono i demoni, ma sono dei nostri amici che ci aiutano e ci fanno comunque continuare nel nostro lavoro.
2: Parliamo di cose culinarie, cosa abbiamo preparato oggi per questo momento, il pranzo, che è comunque un momento clou anche della tosatura?
3: Esatto. Allora avremo un pranzo conviviale, quindi saremo tutti su questa tavola grandissima, avremo il cavatello fatto a mano con il sugo, avremo la cotica imbottita e quindi il sugo che dove è cotta la cotica sarà usato per condire i cavatelli e poi abbiamo la pecora alla pastorale.
2: Non poteva mancare.
3: Non poteva mancare, questo è il piatto forte della tosatura. E poi vabbè, salumi, formaggi, insomma, ne vedremo ottimo vino locale.
2: E ce n'è solo da mangiare allora, da assaggiare,
3: sì,
2: tutto.
3: Assolutamente sì.
2: Ciao, grazie.
3: grazie.
2: Siamo con Francesco, direttore del Cresan, quindi profilassi animale. Cosa fa il vostro istituto e in questo momento, diciamo, cosa state rappresentando?
4: No, siamo stati invitati qui in questa iniziativa sul mondo ovicaprino, insomma. Siamo venuti a dare un contributo nel raccontare cosa fa il centro e quello che è il supporto che diamo alle ASL e quindi in conseguenza agli operatori. Oggi questa realtà, soprattutto marginale, degli allevamenti ovicaprini, hanno anche, oltre che un supporto, hanno bisogno anche di un supporto di conoscenza su quello che sono le malattie infettive e su quello che è il mondo di oggi, che sempre di più con i cambiamenti climatici, con i commerci, con gli spostamenti, possiamo avere il rischio di malattie emergenti. Quindi è importante l'interlocutore operatore, allevatore, che sia al passo coi tempi e quindi abbia anche conoscenza, perché se si ha conoscenza si ha anche il sospetto e quindi la segnalazione.
2: Dottore Antonio Bosco, dell'Università Federico II, cosa può fare l'Università in questa piccola azienda degli Alborni?
5: Salve, buongiorno. Noi dall'Università di Napoli abbiamo in corso un progetto europeo, la cui leader è la professoressa Rinaldi, ordinaria di parassitologia, dove come rappresentanti italiani abbiamo selezionato diverse realtà zootecniche, allevamenti di piccoli ruminanti, soprattutto di pecore a pascolo, e tra queste abbiamo selezionato questo allevamento proprio perché è un allevamento estensivo, un allevamento che cerca di preservare quelle che erano le vecchie tradizioni, ma soprattutto perché c'è un'ottima collaborazione con i proprietari, tendono sempre di più a migliorarsi ed attivare delle strategie innovative, non soltanto dal punto di vista

0: tecnico ma anche dal punto di vista sanitario.
1: Siamo con Andrea Volpe, consigliere regionale. Quindi la regione in questi luoghi, nelle aree interne, cosa fa e cosa intende fare, diciamo, nella sua politica?
2: Delle cose fatte un po', al netto delle posizioni, da fare molto di più.
3: Deve immaginare la rete.
4: Sinergia,
3: cioè, finanzia, la regione deve finanziare grandi borghi, cioè comuni che stanno insieme per 5-6 comuni alla volta, perché tra ogni comune, Aquara, veniamo e facciamo l'esperienza della tosatura, poi ce ne andiamo alle grotte di Castelcivita, poi andiamo a mangiare il fagiolo a Controne, poi facciamo l'esperienza della sentieristica Ottati in un rifugio. Il tema è che qui abbiamo bellezza dappertutto, è organizzarla e avere la visione di dove vogliamo andare. La regione, oltre a finanziare, in realtà ha una responsabilità più importante, che ripeto ha fatto con Borghi Salute e Benessere, si chiama così, è un'iniziativa nata 2 anni fa, dove la regione finanzia la progettualità ai comuni, non gli dice vi finanziamo l'opera, ma vi finanziamo i progetti, se vi mettete insieme, fate rete minimo di 6 comuni e identificate quel borgo e ci dite cosa strategicamente volete fare.
5: Mi sta a cuore perché vedo delle cose che possiamo fare e che a volte mi prende la rabbia perché vorrei aggiustarle con le mani, cioè vorrei guidarle. Cioè noi che abbiamo adesso? Senza fare voli pindarici, dovremmo la strada, l'evento, la bottega che si porta all'aeroporto e vendiamo il formaggio. Prima di arrivare a questo, prima di arrivare ai milioni di turisti, allo sviluppo commerciale, cioè, che potremmo fare con Pacchelle che c'è? Ma insieme, che non è un luogo comune, possiamo fare la differenza. Qui vedo Antonietta che si smazza da anni gratis a Tamore Dei a raccontare il Civento. Lo fa con amore, cioè quella là ci tiene proprio, ci crede veramente. Gli amici della Durminette che pure si impegnano un sacco rispetto a queste tematiche. Ora siamo qua, guardiamoci in faccia, abbiamo l'occasione di fare delle cose. Non tutto si può fare, ma a piccoli passi, cominciando anche solo a diffondere, capire che il destino di questi borghi è il presente e che si può fare. Io non la vedo come il governo che dice che sono destinati a sparire, io penso che il futuro è qua, il presente è qua. Il tema è come ci muoviamo nei prossimi anni, insieme e diffondendo la cultura della bellezza e della capacità di stare insieme. Grazie e buona domenica.

0: Siamo con Angelo Caso. Metti di qua, Angelo, metti di più da qua. Grazie a lui si può fare tutto questo.
1: No.
0: Angelo,
1: no.
0: Grazie a lui, grazie alla protezione civile Gopi Ollus di Polla. Mi indossi quello che devo indossare, che è tuo, che me lo sfrutto io in modo. Grazie, Angelo. Qua ci stanno. Vedi? Quando mostra la lampada sopra?
1: Lascia perdere. Lascia perdere perché.
0: Spero.
1: Già mi. Dimmi quanto ti.
0: Va bene un altro po'? Ok, grazie così. Grazie. Stiamo per entrare all'interno della grotta di Polla. Stiamo proprio per entrare nelle viscere, letteralmente. Infatti mi sono anche vestito, come avete visto poc'anzi, caschetto pronto, tuta anche, guanti fra poco li indosso, anche gli stivaloni sono pronti, anche già fangosi, vedete? Eccoli qua. E poi sì, entriamo. Entrate, venite con me nella grotta di Polla e con la professoressa Antonella Minelli, le sue studentesse, Andrea l'aiutante, con l'università

0: Prof, dove ci troviamo? Riprenditi tu però, dove ci troviamo adesso? Dove
1: ci troviamo entrando? Nella grotta di Pulla.
0: Ma che
1: stiamo entrando nella, diciamo, nella parte iniziale dove c'è un piccolo restringimento, quindi dovremo scendere necessariamente con la corda, poi accovacciarci nell'ultimo tratto per entrare poi nel primo ambiente, nella grande sala, che ci porterà proprio nelle profonde viscere di questa cavità ipogea.
0: E io ce la faccio, prof?
1: Ce la farai sicuramente.
0: Proviamo.
1: Senza okay. Ombra di dubbio.
0: Proviamo. Queste corde sono state montate, Angelo Caso, Protezione Civile di Pulla. Andrea, guarda le
1: che
0: spalle.
1: Che ringraziamo infinitamente.
0: Sì, Angelo va a ringraziare, dopo lo ringraziamo bene. Per ora sembra facile, il problema mio è qua. Ragazzi, ci siete?
2: Allora, mi trovo all'interno della grande sala, e le due squadre hanno cominciato a lavorare, ora andrò pure io da loro per capire un po' che lavoro stanno facendo all'interno della grotta di Pulla. È comunque un'emozione trovarsi qui dentro. Grazie alla professoressa Minelli, certo che ad esempio lì c'è una grande sala piena di sabbie mobili, quindi non è facile, anzi servono speleologi estremamente esperti, perché è un luogo arduo e impervio, mentre di là dovrebbe esserci, ovviamente dietro tutto questo fango e dopo tanto cammino, l'ingresso di un collegamento con una grotta che si trova dall'altra parte di questa montagna.

0: mi trovo dentro una nicchia con... Sei? Aspetta che ti metto così si vede la luce.
1: Ilaria.
0: Aspetta, Ilaria. Di dove?
1: Campo di Pietra, vicino Campobasso.
0: Qual è l'emozione a stare qui?
1: Beh, di certo non è una situazione abbastanza semplice e usuale, però è molto impegnativo e diciamo che mette alla prova un po' tutti i limiti. Giustamente è la prima volta, quindi...
0: Oh, studentessa di...
1: Beni culturali.
0: Per fare cosa? Poi la grande,
1: magari archeologa o antropologa.
0: E stare qui insieme alla professoressa Minelli, insieme a Andrea, in una grotta che racconta storia come tante altre, però è una emozione anche al di là della scuola, della sala, al di là dell'università.
1: Assolutamente sì, mette tutto in pratica, tutto ciò che abbiamo studiato finora, quindi è anche abbastanza emozionante, un mix di emozioni mettere in pratica tutto.

0: qual è l'emozione di aver trovato qualche oggetto?
1: Allora, è bello perché, diciamo, si può toccare con mano tutto quello che abbiamo già visto durante gli studi teorici in aula, quindi è importante anche per...
0: vedere in pratica quello che hai fatto nella teoria.
1: Esatto.
0: Andiamo dietro di te. Chi sei?
2: Emilia.
0: È un sorriso splendido. Allora, dovete anche sapere una cosa, io le conosco da prima di adesso. Loro, quindi per preparare questa intervista erano un po' anche emozionati, ma hanno tanta voglia di fare, sono bravissime, danno un servizio importante per Polla, hanno anche sorrisi meravigliosi, è la loro prima intervista oltre all'arresto primo scavo. Prima domanda, dimmi chi sei e da dove vieni. È più difficile, il primo scavo o la prima intervista?
2: La prima intervista.
0: Chi sei?
2: Sono Emilia, vengo da Pullosa in provincia di Benevento.
0: Sì, e che stai facendo e che cosa studi?
2: Studio lettere e beni culturali, vengo dall'Università degli Studi del Molise.
0: Ti immaginavi al momento dell'iscrizione all'università di vivere un'esperienza del genere?
2: Assolutamente no. Non pensavo di vivere un'esperienza del genere, anche perché come formazione è davvero appunto un'esperienza diciamo fantastica. Ecco, cioè non è uno scavo tradizionale e quindi ci mette molto di più alla prova rispetto appunto al solito scavo, e quindi è una grande emozione per noi essere qui.
0: Andiamo alle spalle, ecco di qua. Nome?
3: Miriana.
0: Di?
3: Io vengo da Pullosa, provincia di Benevento.
0: E poi tu che studi, ma poi c'è anche una novità su di te, tu farai una tesi su Polla.
3: Io mi occuperò dello studio della cultura materiale litica, quindi materiale manufatto in pietra che provengono proprio da quest'area, da questo scavo, quindi spero di mettere in luce anche qualche oggetto su cui potrò continuare le mie analisi.
0: Che hai fatto in queste settimane di scavi? Qual è stato il tuo compito? O cosa hai portato avanti?
3: Mi sono occupata principalmente di questa zona dove anche il sedimento è più fangoso, quindi un po' più difficoltoso portare alla luce i manufatti, però insomma ho portato alla luce diversi frammenti di ceramica, anche resti umani e soprattutto tracce di carbone, quindi insomma si immagina una certa cultura.
0: Allora, un po' sto faticando, non sono abituato, è emozionante. Prof, dove ci troviamo ora? Provo a fare il selfie con le lampadine, non è semplice, lo puoi spegnere?
4: Ecco, spengo la luce così è più facile vedere.
0: Eccoti qua.
4: Faccia.
0: Allora, dove siamo?
4: Siamo in un altro ambiente della grotta, quella che per noi è la sala 4. In realtà è posizionata, diciamo,

0: Alla sommità di un'erta, ma è probabile che quest'area fosse in collegamento con l'ingresso attuale della grotta, dove siamo stati all'inizio,
1: da dove siamo scesi,
0: e che ha subito appunto un processo di alterazione perché i detriti sono penetrati praticamente sul lato destro di questa stanza, di questo ambiente. Però la cosa bella di questo ambiente è che, togliendo il materiale detritico, abbiamo trovato in posizione quello che dicevo prima, una vera e propria camera sepolcrale, dove ad oggi siamo riusciti a ricostruire la presenza almeno di 5 individui che sono stati inumati, seppelliti, ma sicuramente ce ne sono altri perché li stiamo portando alla luce. E ancora in questa zona è evidente questo rituale che le comunità preistoriche avevano adottato in quella fase, ossia appunto di gettare insieme al seppellimento dei cadaveri ceramiche, carboni, sì, diversi elementi della cultura materiale, ma non solo ceramiche, contenitori anche interi, ma il più delle volte frammentati, ma anche altri elementi del corredo funerario che sono poi indicativi del genere dell'inumato, quindi non so, pesi da telaio piuttosto che elementi ornamentali.
1: Rappresentava anche il rango poi della famiglia.
0: Assolutamente.
1: In questo caso potrebbe essere un nucleo familiare?
0: Potrebbe essere un nucleo familiare, perché questa potrebbe... bisognerebbe, adesso andremo avanti con le ricerche e soprattutto con gli studi in laboratorio, fare delle analisi al DNA delle ossa ritrovate per capire se ci sono appunto connessioni anche parentelari tra i diversi individui che sono stati sepolti in questa zona.
1: Facciamo un passo nel tempo indietro, non indietro come la preistoria. Voi avete cominciato come Università del Molise quanto tempo fa e perché?
0: Allora, abbiamo iniziato a Polla nel 2012 e nel 2014 semplicemente con attività di ricognizione all'interno della grotta, quindi ci siamo ambientati, abbiamo familiarizzato un po' con l'ambiente di grotta, e poi dal 2016, grazie a concessioni ministeriali, abbiamo cominciato proprio le attività di scavo archeologico. Tutto questo è stato possibile, per me è importante sottolinearlo, perché proprio la logistica e l'organizzazione interna della grotta e delle attività all'interno della grotta sarebbe stata impossibile senza la presenza di persone del posto che ci hanno dato una grande mano in questi anni. In primis la Protezione Civile, l'Associazione Vuoti, con il coordinatore Angelo Caso,
1: di cui indosso il casco, quindi sono onorato.
0: Assolutamente. E anche con Ciro Esposito, che negli ultimi anni, soprattutto da 2 anni a questa parte, ha dato un supporto notevole ad Angelo nelle attività proprio di ancoraggio delle corde, di gestione proprio dell'illuminazione all'interno della grotta, e quindi anche umanamente per noi è stato importante proprio supporto.
1: Andrea, ruolo dell'Università del Molise, tu sei venuto qua come studente?
2: La prima volta. Sono venuto, no, già da laureato, la prima volta, nel 2017.
1: E ora che fai?
2: E ora faccio
1: archeologo,
2: un assegno di ricerca all'Università del Molise, mi occupo principalmente di rilievo 3D applicato alle grotte e a tutti i siti ipogei di ogni genere.
1: E questa grotta che ti ha dato? Sia questa professionalmente grotta, sia umanamente eventualmente?
2: Questa grotta mi ha dato tantissimo, professionalmente, perché parte della mia tesi di dottorato è stata riguardava proprio la grotta di Polla. Quindi le prime sperimentazioni del 3D in grotta che ho fatto sono state a Polla, i primi rilievi sono stati a Polla, quindi diciamo per forza di cose mi è entrata di diritto nel cuore e nella vita in generale. Poi ho conosciuto gente, insomma, persone a Polla che tipo...
1: C'è stata un'accoglienza,
2: giornalista,
1: brutta gente, giornalisti. E quindi le studentesse che quest'anno hai accompagnato, ma anche altre studentesse che hai accompagnato, cosa dici loro?
2: Beh, innanzitutto di cogliere l'occasione, sicuramente. Tra l'altro le ragazze di quest'anno, per loro è la prima esperienza di scavo, e iniziare diciamo con la grotta di Polla è anche un po' estremo, se vogliamo.
1: Inizia in Serie A?
2: Esatto, ma forse in Champions League, chi sa, addirittura. Perché al di là delle difficoltà logistiche della grotta, poi, come hai potuto vedere, come sappiamo, quello che nasconde questa grotta è qualcosa di forse unico in Europa, quindi...
1: È uno scrigno.
2: Sì.
1: Un desiderio per il futuro da lavoratore, non solo una grotta di Polla, Pertosa perché è collegata. Qual è il tuo sogno da archeologo?
2: D'archeologo, oddio, non so, secondo me l'importante è cogliere il momento in generale, quindi dipende da quello che viene. Ah. Sogni, non ho nemmeno più tanto l'età per fare dei sogni.
1: Ok,
2: diciamo.
1: io ancora so, io sognerei di trovare il Sacro Graal, ad esempio.
2: Ah, ecco. No, piacerebbe ad esempio da quel tempo a capire dove sono altre sepolture, sicuramente.
1: Beh, parlavamo prima fuori diciamo, dai collegamenti, dalla linea, dalla diretta, dai selfie, tanto fango che è stato portato. Se venisse tolto, che cosa potrebbe nascere? Che cosa si potrebbe trovare qui?
2: Beh, innanzitutto cambierebbe completamente il modo di lavorare, il modo di gestire la grotta. Puoi immaginare bene che togliere questa quantità di fango è un lavoro
1: disumano.
2: E non so se realizzabile del tutto, però qualcosa si potrebbe fare. Significherebbe anche poter aprire la grotta
1: turisticamente
2: a un certo tipo di turismo, ovviamente non turismo di massa, ma di nicchia, un turismo speleologico, un turismo insomma di persone che hanno le capacità anche per affrontare la grotta.
1: Perfetto, vai, c'è l'aria che è sola, se vai a paura.
2: Sì,
1: ok, grazie Andrea. Prof, mi sono accomodato. Sono nella sala grande, comodo.
0: Ti ho dato il permesso, grazie.
1: Grazie mille. Dopo tanti anni di scavi, tu sei una giovane prof, ma lavori da tanto tempo, partita dalla Francia, Sud America, esperienze in tutta Italia, esperienze in Europa. Ti emoziona ancora cercare?
0: Sempre, sempre, sempre. La curiosità fa parte del mio DNA ed è quello che mi ha poi permesso di continuare a fare ricerca negli anni. A volte mi sento sempre come una ragazzina, eppure un po' tu mi hai dato della giovane, in realtà così giovane non sono, forse un po' i doloretti adesso si fanno sentire, però c'è sempre la voglia di mettersi alla prova e di continuare a cercare, a scoprire, e quindi i limiti di contesti come questi ci sono, però si superano anche eventuali ostacoli, e quindi questa
1: va
0: è la cosa più bella, perché poi superando gli ostacoli si scopre quello che si desidera in un certo senso scoprire.
1: Perché archeologa? Perché tu 8 anni fa hai deciso no, devo fare Indiana Jones, non so, io ho questa come metro di misura.
0: Allora avevo Lara Croft che vedevo pure con Tomb Raider, no, con videogiochi e quant'altro. Perché? Perché io ho studiato per fare questo, quindi...
1: Ma prima ancora di studiare, cioè perché...
0: Ma
1: per scoprire.
0: Allora, già da ragazzina chi mi chiedeva che cosa avresti voluto fare da grande, che cosa voleva, mi chiedevano insomma qual è il tuo sogno da grande, io dicevo vorrei fare l'archeologa, e devo dire che
1: riuscita.
0: Ho avuto la fortuna di riuscirci.
1: Ultima domanda personale, la più bella, emozionante o grande scoperta che hai fatto nella tua carriera? Finora ovviamente, perché poi si spera sempre nel prossimo giorno.
0: Non posso rispondere a questa domanda, perché per me ogni scoperta è emozionante.
1: Questa è la prima?
0: Forse la prima sì, perché si era appunto giovani, si era alle prime armi, quello sì, però ogni scoperta è a sé, ogni contesto è a sé, però la grotta di Polla per esempio è quella che è nel mio cuore da sempre, quindi forse quando non riuscirò più a scavare qui sarà veramente un dolore questo.
1: Ci,
0: no?
1: ci si riuscirà, però io sono venuto con te già 10 anni fa. Qua hai scoperto un teschio di un bambino che era stato sepolto qui. Ricordo che gli demmo il nome del sindaco che non c'è più, è Rocco. Questo fu emozionante per me all'epoca, vedere la tua emozione al di là di...
0: Assolutamente, assolutamente sì, perché quando abbiamo iniziato mai avremmo immaginato di trovarci di fronte a un sito così ricco, e quindi ti dicevo, forse le future generazioni, i figli dei figli dei miei figli, io purtroppo non ho figli, però magari i miei nipoti potranno continuare questa esperienza, o le generazioni di questo territorio potranno portare avanti questa esperienza, perché è veramente un patrimonio culturale che fuori dal comune.

0: finita la serata di scavo. È emozionante, sta molto emozionante. Ci vediamo sopra.
1: Magnifica esperienza, ma ce l'abbiamo fatta. Forse, stiamo salendo.

Eccoci qua, se abbiamo finito. Vedi, c'è Angelo Caso che insulta che non so togliermi il caschetto, ma ce la faccio a toglierlo, forse sì, ce la faccio. Le ragazze e i ragazzi si stanno spogliando, è stata un'esperienza meravigliosa, stanno tornando in borghese, è stata un'esperienza meravigliosa quella di visitare insieme a loro la grotta di Polla, nelle viscere della grotta di Polla. Pensate che qua sopra c'è il convento di Sant'Antonio, questa grotta, come abbiamo visto, è vissuta sin dalla preistoria, poi è stata anche luogo di protezione durante le varie guerre mondiali ed è un luogo davvero meraviglioso che mi è davvero dato gusto vivere e sperare di farvi vivere.

0: Ci troviamo ai Gatti de Montfalcon. De Montfalcon, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, mi metto qua di fianco. Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque, abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi. E ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche

0: a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, e capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
2: gatto,
1: quello che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
5: È vero, è vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
6: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di

0: i nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda, op, vieni mano, vieni, sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta,
2: con le mani
1: impegnate, esatto, quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
3: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia,
1: Patatino.
3: Ma era sordo,
1: ciao,
3: quasi cieco, e lei ha 16 anni.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia
1: attacco.
0: diventa così. Andiamola a vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché
1: Certo.
2: i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
3: varie
1: e
3: colonie
1: nelle
3: di
1: colonie. E questo
3: Montagnone.
1: è il posto più bello.
4: È qui e
0: È
4: nelle
0: vero, è
4: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato
3: Sicuro,
0: tra le donne, libero,
3: sicuro,
0: libero, beato tra le donne.
3: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao cani e
7: Ciao,
6: gatti,
7: ciao,
3: tanti saluti, ciao e arrivederci.
6: ciao,
3: Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con subocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita, e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate.

0: È una cosa seria.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Oh, spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda l'orma!
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda. Ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno

scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i waywatching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene, ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo una

0: musicale. È stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo. Le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
1: Musica, maestro!
0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente, sui pensionati, è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 20%.

0: 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
0: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere, ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filiera, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono iscritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il

0: versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità. Per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, 2 opere su 3 non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini

l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie

0: alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla Filcams, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha concluso l'esame del DDL antisemitismo. La maggioranza ha respinto tutte le proposte di modifica delle opposizioni. Il testo quindi resta quello già approvato al Senato. Il mandato al relatore, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, verrà votato la prossima settimana. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 2 ottobre. Tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni, la richiesta di inserire nel testo la tutela della libertà di critica nei confronti delle politiche di Israele e di sostituire la definizione di antisemitismo dell'IRA con quella contenuta nella Dichiarazione di Gerusalemme. Maurizio Leo rivendica il record nel contrasto ai furbetti del fisco. Nel triennio 2023-25 abbiamo recuperato dall'evasione 101 miliardi, un record assoluto, anche grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, ma nel rispetto della privacy, dice il vice ministro dell'Economia davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria presieduta da Maurizio Casasco. 31,4 miliardi sono stati recuperati nel 2023, 33,4 nel 2024 e 36,2 nel 2025. Leo garantisce poi che anche se il sistema di controllo si avvale di procedure informatizzate, l'uomo sarà sempre fondamentale. È inimmaginabile garantire i livelli essenziali di assistenza senza un adeguato finanziamento e quindi è necessario incrementare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale sulla base del reale fabbisogno sanitario. Lo ha detto Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali. Per Fabi, infatti, la stima della spesa sanitaria è costantemente superiore al finanziamento disponibile. C'è un gap progressivo che ci preoccupa, ha spiegato Fabi. Sono stati complessivamente 63.200 i nuovi posti letto approvati dal piano housing. 33.000 sono già stati realizzati e gli altri 30.000 lo saranno entro il 2027. A rendere noti i numeri è stata Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari, in audizione in Commissione Cultura e Istruzione. Oltre il 40% di questi alloggi sono stati portati a termine nelle regioni meridionali. Il costo mensile può essere al massimo di 850 euro per la camera singola, comprese le utenze, mentre la doppia ha un costo ridotto di circa il 70% rispetto alla singola.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a

0: Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo

0: e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinea Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale parlando di cronaca e parliamo di due tragedie avvenute tra il Cilento e il Salernitano. Ad Albanella un operaio di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione, mentre ad Acquavella invece un malore in piscina è stato fatale per un uomo di 65 anni di Ascea. Vediamo quanto accaduto nella copertina di Federica Pistone.
1: Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa

0: stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di cronaca. Rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Melfi. Un gruppo di malviventi con il volto coperto e armati di mazze hanno infranto le vetrine e portato via preziosi per poi fuggire a bordo di un'utilitaria. Vediamo il servizio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme, la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area ed avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
1: Gravi episodi di violenza. Il questore di Matera adotta 6 fogli di via. Capiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
0: Il questore della provincia di Matera ha adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Complessivamente sono stati disposti 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro, oltre ad un avviso orale nei confronti di un minorenne. In particolare, 5 fogli di via riguardano alcuni gravi episodi di violenza avvenuti a Scanzano, Ionico. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di soggetti avrebbe fatto irruzione nell'abitazione occupata da alcuni cittadini stranieri, aggredendoli violentemente con un martello e tubi di ferro per futili motivi. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'azione e di prestare immediato soccorso alle persone ferite. La gravità delle condotte contestate ha portato all'adozione dei provvedimenti di prevenzione, quindi per i soggetti interessati è stato disposto l'allontanamento da Scanzano Ionico e il divieto di farvi ritorno per 3 anni. E poi un altro foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto coinvolto in un episodio avvenuto a Policoro. Nel corso di un intervento erano stati rinvenuti una pistola e diversi oggetti atti ad offendere. Anche in questo caso il questore ha disposto l'allontanamento dal comune e il divieto di ritorno per 3 anni.
1: Ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, rinviato il Consiglio regionale straordinario richiesto dall'opposizione.

0: È stato rinviato il consiglio regionale sui ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, chiesto dall'opposizione di centrosinistra. I consiglieri di minoranza avevano chiesto all'assessore Latronico di riferire in aula in merito alle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che la misura, voluta dalla giunta regionale della Basilicata, prevede il pagamento di 2,50 euro su ogni ricetta per gli utenti non esenti. I consiglieri di maggioranza hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della seduta straordinaria e la nuova data ancora non è stata stabilita. Una decisione che ha immediatamente sollevato numerose critiche, non solo dai banchi dell'opposizione, anche i sindacati si erano subito detti fortemente contrari. Una posizione peraltro ribadita in un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con l'assessore Latronico, insieme alle sigle di categoria di pensionati e funzione pubblica, che hanno chiesto all'unanimità il ritiro immediato della delibera regionale, definendo la misura insostenibile per le persone vulnerabili ed anziane. Il ticket è previsto solo per l'acquisto dei farmaci convenzionati. Della nuova misura è stata giustificata per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Si tratta di uno sforzo necessario richiesto dal Ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le regioni che superano i tetti di spesa, aveva spiegato Latronico. La Basilicata è tra le ultime regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione, che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva infatti rilevato per il 2025 uno scostamento dei tetti di spesa per i farmaci convenzionati di circa 8 milioni di euro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio. È stato inaugurato il centro agroalimentare di Salerno al termine di un intervento da oltre 9 milioni di euro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo.
1: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mezzo Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
2: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
3: Devo dire che oggi è un giorno importante, questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capacità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
0: Ed ora parliamo di culture, ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana e riparliamo del ritrovamento archeologico avvenuto nel centro storico, dove durante i lavori per una canalizzazione Enel sono emerse due sepolture di probabile epoca medievale. Secondo la soprintendenza, le tombe potrebbero essere collegate all'antica chiesa di Santa Sofia di probabile origine italo-greca. Vediamo il servizio.
1: In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.
0: Olio e oliveti, Coldiretti Campania, all'incontro con il ministro Lollobrigida, in arrivo 40 milioni per produttori ed agricoltori. Vediamo il servizio.
1: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. E con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Esmea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituate ad ingannare i cittadini con oli deodoranti, addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
4: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
5: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ben ritornati in studio, proseguiamo con lo spettacolo presentato questa mattina durante la conferenza stampa presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, la 22esima edizione della rassegna teatrale Teatro Amore Mio. Vediamo le novità di quest'anno nel servizio. Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare.

0: L'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti, molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità tollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante. Giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
0: Ed ora ci dedichiamo allo sport. Prima vittoria in campionato per lo Sporting di Sala Consilina. A San Rufo, la squadra di Conde supera 3-1 la Fortitudo Pomezia.
4: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con un Amoliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Deivão e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla il limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto Viscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Amoliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Viscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18esimo minuto Deivão è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Kutrupi. A 15 secondi dalla sirena Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19esimo Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.
0: Ed ora parliamo di ciclismo. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania, partenza da Caserta e arrivo a Napoli.
5: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
6: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno

0: Uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio, davvero davvero è un momento importante.
1: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
2: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della TAP 2026 e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design

0: particolari scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasilij Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e

0: segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Hermeleh, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
3: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 300 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo

0: secolo di storia alle spalle, hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
1: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
0: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
2: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
0: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.
3: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
7: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale parlando di cronaca e parliamo di due tragedie avvenute tra il Cilento e il Salernitano. Ad Albanella un operaio di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione, mentre ad Acquavella invece un malore in piscina è stato fatale per un uomo di 65 anni di Ascea. Vediamo quanto accaduto nella copertina di Federica Pistone.
1: Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio

0: degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di cronaca. Rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Melfi. Un gruppo di malviventi con il volto coperto e armati di mazze hanno infranto le vetrine e portato via preziosi per poi fuggire a bordo di un'utilitaria. Vediamo il servizio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme, la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
1: Gravi episodi di violenza. Il questore di Matera adotta 6 fogli di via. Capiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
0: Il questore della provincia di Matera ha adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Complessivamente sono stati disposti 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro, oltre ad un avviso orale nei confronti di un minorenne. In particolare, 5 fogli di via riguardano alcuni gravi episodi di violenza avvenuti a Scanzano, Ionico. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di soggetti avrebbe fatto irruzione nell'abitazione occupata da alcuni cittadini stranieri, aggredendoli violentemente con un martello e tubi di ferro per futili motivi. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'azione e di prestare immediato soccorso alle persone ferite. La gravità delle condotte contestate ha portato all'adozione dei provvedimenti di prevenzione, quindi per i soggetti interessati è stato disposto l'allontanamento da Scanzano Ionico e il divieto di farvi ritorno per 3 anni. E poi un altro foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto coinvolto in un episodio avvenuto a Policoro. Nel corso di un intervento erano stati rinvenuti una pistola e diversi oggetti atti ad offendere. Anche in questo caso il questore ha disposto l'allontanamento dal comune e il divieto di ritorno per 3 anni.
1: Ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, rinviato il Consiglio regionale straordinario richiesto dall'opposizione.
0: È stato rinviato il consiglio regionale sui ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, chiesto dall'opposizione di centrosinistra. I consiglieri di minoranza avevano chiesto all'assessore Latronico di riferire in aula in merito alle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che la misura, voluta dalla giunta regionale della Basilicata, prevede il pagamento di 2,50 euro su ogni ricetta per gli utenti non esenti. I consiglieri di maggioranza hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della seduta straordinaria e la nuova data ancora non è stata stabilita. Una decisione che ha immediatamente sollevato numerose critiche non solo dai banchi dell'opposizione, anche i sindacati si erano subito detti fortemente contrari, una posizione peraltro ribadita in un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con l'assessore Latronico insieme alle sigle di categoria di pensionati e funzione pubblica, che hanno chiesto all'unanimità il ritiro immediato della delibera regionale, definendo la misura insostenibile per le persone vulnerabili ed anziane. Il ticket è previsto solo per l'acquisto dei farmaci convenzionali. La nuova misura è stata giustificata per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Si tratta di uno sforzo necessario richiesto dal Ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le regioni che superano i tetti di spesa, aveva spiegato Latronico. La Basilicata è tra le ultime regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione, che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva infatti rilevato per il 2025 uno scostamento dei tetti di spesa per i farmaci convenzionati di circa 8 milioni di euro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: oltre 9 milioni di euro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo.
1: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mezzo Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
2: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
3: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capabilità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
0: Ed ora parliamo di culture, ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana e riparliamo del ritrovamento archeologico avvenuto nel centro storico, dove durante i lavori per una canalizzazione Enel sono emerse due sepolture di probabile epoca medievale. Secondo la soprintendenza, le tombe potrebbero essere collegate all'antica chiesa di Santa Sofia di probabile origine italo-greca. Vediamo il servizio.
1: In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada

0: che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.
1: Olio e Oliveti, Coldiretti Campania, all'incontro con il ministro Lollobrigida, in arrivo 40 milioni per produttori ed agricoltori. Vediamo il servizio.
0: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. E con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituate ad ingannare i cittadini con oli deodoranti, addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
2: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
3: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con lo spettacolo presentato questa mattina durante la conferenza stampa presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, la 22esima edizione della rassegna teatrale Teatro Amore Mio. Vediamo le novità di quest'anno nel servizio. Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
0: Ed ora ci dedichiamo allo sport. Prima vittoria in campionato per lo Sporting di Sala Consilina. San Rufo, la squadra di Conde, supera 3-1 la Fortitudo Pomezia.
4: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto Viscossi col

colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il

0: Così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conte ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.
1: Ed ora parliamo di ciclismo. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania, partenza da Caserta e arrivo a Napoli.
2: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
3: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
4: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
5: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della Tappa 2026 e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali.

0: Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: stiamo per andare a vedere come lavorano i medici, gli infermieri, gli autisti del 118 del Vallo di Diano. Faremo diversi turni insieme a loro e cercheremo di raccontare le loro esperienze, magari se fanno anche qualche intervento e come vengono fatti questi interventi, ma anche e soprattutto le difficoltà del 118 che si occupa del Vallo di Diano, ha diverse postazioni in tutto il comprensorio, in una divisione che non sempre è piaciuta perché è difficile poi da coprire l'intero territorio valdianese essendo molto ampio, e soprattutto ha problemi in riferimento alla presenza di medici, soprattutto della rianimativa, quindi pochi medici rianimatori, con difficoltà per eventuali più interventi in contemporanea, ma anche a volte per difficoltà per interventi nello stesso momento, perché ovviamente serve sempre più personale, servono sempre più interventi, ma chi lavora in questo momento nel 118 del Vallo di Diano, nelle varie postazioni del 118 del Vallo di Diano, fa un lavoro davvero egregio. Cercheremo di raccontarvelo. La postazione che abbiamo scelto, che ho scelto per fare questo turno notturno nel 118, è quella di Sant'Arsenio, dove c'è l'ambulanza rianimativa. Andiamo a vedere cosa succede e vi racconterò in live, praticamente con pochi tagli, quando ci sarà il montaggio di questa puntata, cosa succede nella postazione del 118 per quanto riguarda il Vallo di Diano. Occorre anche ringraziare l'ASL di Salerno che ha permesso a me e a Italia 2 di poter vivere questa esperienza. Eccoci arrivati, la postazione del 118 che abbiamo scelto anche grazie all'ASL, anche grazie a Gopi Onlus che gestisce questa postazione, è quella di Sant'Arsenio. Questo è l'ospedale di Sant'Arsenio, noi stiamo per entrare all'interno della sede per potervi raccontare un po' di vita di chi lavora all'interno della postazione, quindi medici, infermieri e autisti. Dottoressa, come si chiama lei?
1: Mi chiamo Anna Delia.
0: Dottoressa del 118 da quanto?
1: Sono più di 10 anni che faccio il 118.
0: Quindi giovanissimo. Eh sì, un po', quindi sei partita giovanissima, ti viene da ridere col 118.
2: Guarda,
0: no, ma dopo, tanto
1: giovanissima è un complimento.
0: No, devo farle per la trasmissione, devo farle.
1: Grazie.
0: 10 anni in prima linea, possiamo dire che questa è la prima linea del soccorso?
1: Assolutamente sì, la rianimativa è la prima linea soprattutto negli interventi di un certo spessore, di una certa gravità, quindi...
0: Lei è una dottoressa, una rianimatrice?
1: Sì. Sì, anestesista e rianimatrice.
0: Perché ha scelto questo tipo di attività? Cioè, non è un'attività dove non si sa mai cosa si trova, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Perché?
1: No, in realtà io non avevo scelto questo come lavoro iniziale, volevo fare tutt'altro, volevo fare la ginecologa. Però poi, per un scherzo del destino, mi sono ritrovata invece a frequentare un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione. È stato proprio un caso. Un caso che oggi ringrazio con tutta me stessa, perché se dovessi ritornare indietro io rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Credo non ci sia lavoro migliore, completo e

0: gratificante più di questo.
1: Poi c'è l'attinenza, perché come ginecologa voleva far nascere i bambini, come rianimatrice far rinascere le persone.
0: Diciamo, non capita.
1: È capitato
0: sempre.
1: Però.
0: Assolutamente sì, sicuramente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni.
1: Un caso, lo dicevamo prima, il primo fuori onda, di una signora, non facciamo i nomi ovviamente, sì, che lei ha salvato andando proprio nel salone di casa.
0: Ovviamente sì, no, grazie anche all'aiuto dei ragazzi, quindi infermieri d'autista, sì, ci siamo ritrovati in una situazione estrema in cui bisognava agire d'impeto, d'impatto, immediatamente intubare la paziente, altrimenti sarebbe deceduta sicuramente per una estrema difficoltà respiratoria. Noi prontamente siamo riusciti, diciamo, ad intubarla e oggi l'ho incontrata proprio qualche tempo fa al supermercato ed è stata una soddisfazione enorme.
1: Soddisfazioni ma anche problemi, problematiche perché riguardo 118 in genere, però noi siamo nel Vallo di Diano, saranno nella postazione di Sant'Arsenio. Quali sono le difficoltà, anche forse di grandezza, di vastità del territorio, è un problema?
0: Sicuramente sì, è un problema la vastità del territorio, sono un problema i tempi di percorrenza, molto spesso anche raggiungere le sedi in cui veniamo richiamati ci porta via tanto, tanto tempo. Il tempo in questi casi è d'oro, così come si chiama la cosiddetta golden hour, l'ora d'oro nella quale devi agire, devi assolutamente ritrovarti sul posto il prima possibile, e qui tante volte abbiamo impedimenti proprio di tipo, come dire, logistico che ovviamente ci non ci vengono in aiuto.
1: Però questo lo dico io, anche medici animatori, c'è solo lei, per esempio stasera del Vallo di Diano c'è un solo medico che è lei.
0: Questa sera sì, come medico sono l'unica sul territorio. Questo purtroppo capita di frequente, perché non solo io ma anche i miei colleghi, insomma con i miei colleghi più volte ci troviamo a dover fronteggiare eventuali emergenze su un territorio vasto, non essendoci un altro medico disponibile, questo perché per la carenza estrema di personale.
1: L'infermiera, nome?
2: Sì. Buonasera, Lorenza.
1: Cognome?
2: Pepe.
1: Quindi tu sei anche del territorio, rispetto alla dottoressa, io da lei è anche del territorio.
2: Puoi dare del tuo.
1: Ok, il tuo compito?
2: Il mio compito è dare una mano, mia mano, nel senso unire le mie competenze e conoscenze a quelle del medico in questo caso, perché in questo caso questa è un'ambulanza rianimativa e c'è l'anestesista rianimatore che è il capo dell'equipaggio e gestisce, come team manager, l'intervento. L'intero team è importantissimo, perché quando tu vai sull'intervento, come hai detto tu, che io sono della zona, ti può capitare anche il paziente che tu conosci. E avere al fianco il medico, dottoressa,
1: l'autista
2: anche, che ti sostengono è molto importante. Più che altro ti indirizzano se tu hai momenti di difficoltà o di defianza.
1: Lorenzo, perché hai scelto di fare l'infermiera?
2: Non lo so.
1: Lo rifaresti?
2: A me piaceva un'altra divisa.
1: Ok.
2: Però purtroppo ho un deficit alla vista, non ho potuto fare, ho compensato.
1: Però quel deficit alla vista non ti vieta di fare...
2: No, questo non...
1: Di darti all'altro.
2: Questo non, questa divisa non me la vieta.
1: È una missione, come la vivi? Perché poi, come diceva la dottoressa, anche del 118 non è facile fare l'infermiera del 118, non sai mai cosa trovi.
2: Non è facile, no, anche perché comunque noi ci affidiamo, fino a quando arriviamo sul posto, ci affidiamo solo a quelle poche informazioni che ci danno sul tablet. Molte volte sono anche sbagliate le informazioni, perché giustamente dall'altro lato c'è una persona in difficoltà e magari spiega male e tu arrivi che fai un programma durante il tragitto e arrivi e ne trovi un altro. Quindi devi essere anche veloce a rimodulare il procedimento dell'intervento. E in questo caso è anche soprattutto importante avere un team manager, diciamo, usiamo l'inglese, che ti aiuta a cambiare direzione durante il percorso, anche perché tu, seppure vai su un incidente, sì, abbiamo dei protocolli, abbiamo delle procedure, ma non sempre le puoi applicare precisamente.
1: Quindi
2: ti devi sempre adattare.
1: Serve anche il problem solving, esperienza.
2: L'esperienza ti aiuta tanto, sì, però ti devi adattare alla situazione che trovi, non è mai la stessa situazione.
3: come è divisa? Chi ce lo dice, Lorenza o la dottoressa?
0: Lorenza, allora. Lorenza, perché è lei che vive di più.
3: Tu, questo è il tuo ambiente. Sì,
2: sì. Vabbè, condividiamo.
3: Ok, condividiamo. Allora.
2: Vabbè, allora.
3: Questi sono gli zaini che abbiamo visto prima.
2: Quello, no, questo non l'abbiamo visto prima.
3: Ah, ok, scusa.
2: Questo è prettamente suo. Questo è zaino RCP che utilizziamo per l'intubazione.
3: Ok.
2: Abbiamo rianimazione e intubazione. Abbiamo tutto il kit per l'intubazione, il laringoscopio. Poi quelli là sono gli estricatori, così usano negli incidenti.
3: Perfetto.
2: Abbiamo il ragno per immobilizzare il paziente. Questo lato qua lo teniamo diviso. Questo è vano respiratorio adulti. Abbiamo una maschera, le maschere di Venturi, a seconda della tipologia, delle esigenze, gli occhialini. Questi si collegano al vaivieni quando abbiamo il paziente collegato al ventilatore, che abbiamo anche il ventilatore. Abbiamo i kit per cateterizzare i pazienti.
3: Cioè, è un modo anche per dire, dottoressa, a chi ne ha bisogno, spero mai nessuno, ma ovviamente ce n'è bisogno, abbiamo tutto per stare al fianco vostro, aiutateci ad aiutarvi, se così possiamo dire, perché qui avete tutto, le vostre competenze,
0: tutto quello che ci può servire, sì, in base alle diverse esigenze, sì, dall'ossigenazione ai liquidi, farmaci, all'eventuale rianimazione cardiopolmonare, e, insomma, tutto quello che può servire per dare soccorso al paziente che ne ha bisogno. Il monitoraggio, insomma, abbiamo un multiparametrico con la pressione, saturazione, c'è un ventilatore, c'è un aspiratore per le secrezioni, e insomma, è un'ambulanza ben fornita, c'è l'ossigeno necessario per ossigenare i pazienti, abbiamo tutti i presidi che servono quando ci si reca per esempio su un incidente stradale, dal collare cervicale, la gola spinale, il ragno, come ha detto prima Lorenzo, insomma è ben attrezzata, ben fornita.
3: Quindi Lorenzo, continuando, andiamo in questa parte qua.
2: Questo
3: lo dai.
4: questa devi tenere. Proprio questa che devi tenere.
3: Questa.
2: Questo è il monitor multiparametrico che diceva la dottoressa. Questo lo utilizziamo sempre per il monitoraggio, ma questo viene utilizzato soprattutto per il trasporto del paziente intubato o per il trasporto del paziente critico quando trasferiamo all'emodinamica, come ti dicevo prima.
3: Sì.
2: Perché quando noi facciamo i trasferimenti in emodinamica, facciamo il trasferimento con le placche defibrillatore sempre attaccate.
3: Ok, quindi
0: possibilità di stampare l'ECG, abbiamo la traccia elettrocardiografica di continuo, e
2: in casi estremi,
0: in casi estremi possiamo defibrilliamo anche defibrillare il paziente.
2: Poi qui abbiamo il ventilatore, come ti dicevo, questo è utilizzato dagli anestesisti quando abbiamo il paziente intubato. Qui abbiamo le bombole di ossigeno, queste vengono controllate ogni mattina e sera, ogni cambio turno, per controllare il livello di ossigeno. Questo principalmente è un farmaco, l'ossigeno, ma se ne occupa l'autista. In questo collaboriamo.
4: Sotto nostra responsabilità.
2: Questo è sotto responsabilità dell'autista. Invece qui sono i farmaci che ti dicevo prima, questi sono prettamente utilizzati dagli anestesisti.
3: Quindi quelli su frigorifero?
2: Sono farmaci da frigo e sono i farmaci che vengono utilizzati nell'intubazione.
0: Quindi anestetici endovenosi.
2: Questi te li spiega.
0: Vabbè, anestetici endovenosi, curari, sedativi di ogni genere, tutto quello che può servire per addormentare il paziente, intubarlo e garantire una stabilità ventilatoria.
3: E poi quest'altra parte, altri medicinali.
2: Questa parte abbiamo sempre liquidi, abbiamo sopra.
3: Ah, poi collare, ok, collare. Sì.
4: C'è il kit parto.
2: C'è il kit parto.
3: Cioè, c'è di tutto, questo è un piccolo ospedale.
2: Abbiamo anche un ecografo.
3: Sì. Questo è un ospedale.
0: Sì, per fortuna ci hanno dotato anche di un ecografo che può essere utilizzato in casi particolari, questo di recente, diciamo, da molto tempo.
3: Quindi l'ASL ha fornito ottime, sì, ottime,
0: sì, sì, sì,
3: strumentazioni.
0: Sono delle ottime strumentazioni.
3: Dopo le chiacchiere fra loro, andiamo a vedere questo lavoro di attesa. Qui si cucina, si mangia, si lava, si fa il caffè che è necessario, poi si fa la differenziata. Questo è sempre il tablet che minaccia l'albero di Natale, le postazioni.

0: situazioni. Sono in silenzio perché pensano che vanno in onda come le fotografie. Questa è un'altra postazione con tutta la parte anche burocratica. Adesso andiamo a vedere anche dove gli operatori del 118 riposano. Qui è un ufficio, anche una cicletta per un po' di movimento, ovviamente gli armadietti. Questo letto, anche questo, questa è la tua camera.
1: Nome?
2: Domenico.
0: Cognome?
2: Cioffi.
0: Ruolo?
2: Autista soccorritore.
0: Ma il tablet comunque fa i turni?
2: No, il tablet lo tiene praticamente il medico. Lo tiene.
0: Quindi ci si sveglia. È capitato mai che mentre dormivi sei partito? Ormai sei abituato?
2: No, ma dormiamo comunque, noi facciamo un riposo attivo alla fine.
0: Ok.
2: Dormiamo vestiti.
0: Riposarci, più che altro state riposando.
2: Sì, togli le scarpe, riposi nel letto così. Ti svegli, ti sciacqui un attimo la faccia.
0: E si parte. Abbiamo visto adesso, andiamo a vedere. Questa è la camera della dottoressa o dei dottori comunque in genere.
2: Sì, questo è del medico.
0: Questo è del medico.
2: E questo è l'infermiere. Ok. Dorme qui.
0: Ah, ok, è bello grande.
2: Andiamo a vedere.
0: Ah, qui siamo all'ingresso dell'ospedale di Sant'Assenio. Questa è l'infermiera del 118. Possiamo? È chiusa. Vabbè, come se fosse, vedi, questo infermiere. Vedete che Lorenza oggi ha voluto chiudere.
2: Non ha sonno.
0: Non ha ancora sonno. Questo oggetto alle nostre spalle ti mette timore? Questo?
2: È abbastanza. Quando suona ti fa battere un po' il cuore.
0: Da 4 anni fai questo?
2: Da 4 anni sì, faccio questo
0: l'autista.
2: L'autista soccorritore, sì.
0: Perché? Come si sta anche?
2: Questo lavoro me l'ha trasmesso mia moglie, infermiera in questa postazione, quindi...
0: Come si chiama, diciamo?
2: Mia moglie si chiama Maria Luigia, per gli amici, conosciuta da tutti i Ginì.
0: Lavorare con tua moglie in un 118 com'è?
2: Capita, no, andiamo molto d'accordo.
0: Perdona la domanda.
2: No. Una coppia sì, strano da dirsi, ma andiamo molto d'accordo sul lavoro.
0: Ambulanza, ti mette alla guida, le strade del Valoriano non sono facilissime.
2: Per niente.
0: Le difficoltà.
2: Le difficoltà sono le distanze, tipo arrivare da qui a Buonabitacolo, Tardiano, sopra Montesano, comunque ci vuole il tempo che ci vuole. E comunque. E l'adrenalina sale, si cerca di arrivare sempre il prima possibile sull'intervento, perché non sai mai cosa realmente il paziente.
0: È la stessa cosa con il paziente a bordo, arrivare poi subito in ospedale o dove devi essere.
2: Sicuramente. Però la tranquillità è arrivare sul luogo.
0: Ah, ok, quindi è più difficile.
2: Sì,
0: okay.
2: È più quando devi arrivare. Poi una volta che tieni il paziente, c'è il medico, c'è l'infermiere specializzato e quindi alla fine siamo un po' tutti più calmi.
0: È successo un episodio alcuni giorni fa. Un autista come te aggredito con colpi al volto.
2: Sì.
0: Che cosa pensi? Cosa hai pensato? E perché aggrediscono, come capita in altre parti, il personale 118?
2: Allora, il discorso è, può capitare, non sono casi isolati, cioè sono casi più isolati che frequenti. Però quando capita, purtroppo, questo lavoro siamo anche chiamati a questo. Sappiamo a cosa andiamo incontro e quindi c'è da aspettarsi questo. Giustamente chi fa un'azione del genere ne risponde anche per via legale, nonostante, cioè infatti la persona comunque è stata arrestata.
0: Assolutamente. E invece raccontavamo prima un episodio che è accaduto con un tuo amico. Hai saputo che c'era un tuo amico che bisogna intervenire?
2: Sì, praticamente questo mio amico era in shock anafilattico, praticamente lui era, diciamo, deceduto quasi. Poi all'arrivo nostro, per me, io sapevo chi era e non volevo accettare la cosa. Arrivati sul posto ho avuto un momento di shock. Sarà durato un 5 secondi, però poi ho ripreso subito e mi sono messo all'opera subito e quindi poi gli abbiamo salvato la vita.

Siamo quindi partiti da Santa Stella, in 3 minuti siamo arrivati a questa casa a Polla, dove c'era una signora che aveva una mancanza di sensi dovuta anche all'incendio che abbiamo visto, che si è scatenato nell'abitazione vicina. Tra l'altro l'incendio l'ha trovato proprio lei, la paziente, da parte, cioè la donna, che è stata soccorsa dal personale del 118 di Sant'Arsenio. Sul posto abbiamo visto anche i vigili del fuoco lavorare con l'autoscala per spegnere l'incendio. Per fortuna non si sono registrati feriti sull'incendio, ma è stato pronto l'intervento sia da parte della personale del 118, dei vigili del fuoco, dei carabinieri, anche della polizia locale. In diretta praticamente abbiamo assistito a quanto avvenuto.

0: Allora, dottoressa, intervento fatto.
1: Famosissimo in zona.
0: Siete famosissimi dopo l'articolo?
2: No, lo so. No, questa è preparata.
0: Ok,
2: facciamo. No, io la ricordo, questa dottoressa me la ricordo, perché è brava, è venuta da mia mamma che non stava bene.
0: Com'è andata?
2: È andata, poteva andare peggio. La signora ovviamente era presa solo da un forte stato di agitazione psicomotoria, già di per sé soffriva d'ansia, quindi come puoi immaginare si è scatenato.
0: Però siete riusciti a tranquillizzarla.
2: Siamo riusciti a tranquillizzarla con un po' di terapia. E i parametri erano normali, insomma, certo è andata bene.
0: Meno male.
2: È andata bene.
0: Torniamo in sede.
2: E torniamo in sede adesso, sì.
1: Altro giro, altra cosa.
0: Quando si interviene, adesso stiamo un po' guardando come ci si muove. L'adrenalina come va? Tenuta sotto.
2: L'adrenalina è
0: nostra,
2: non
0: è?
3: Alla fine sono emozioni che comunque dopo tanti anni siamo riusciti a gestirle.
0: Ma Lorenzo, ci senti? Lorenzo, ci senti?
1: Sono un po' contrastabile, ma ci sono.
0: È una. Si parte così, di solito un po' più veloce, ma.
2: Si parte così, nei codici rossi siamo sicuramente più celeri e ci facciamo sentire. Cerchiamo con rapidità, con freddezza e con le idee chiare di raggiungere, insomma, l'obiettivo, il posto.
0: Però già si prepara qui l'intervento, cioè già in questa postazione voi.
2: Magari si discute, sì, sul da farsi, si danno alcune indicazioni, ci si confronta, perché è un lavoro di squadra, è molto molto importante la sintonia.
0: Adesso andiamo a vedere cosa c'è nello zaino. Aspetta.
1: Allora, abbiamo due zaini.
0: Ok.
1: Uno prettamente di liquidi.
0: Questo li porti tu?
1: L'aiuto dell'autista.
0: Ok.
1: Liquidi per prendere l'accesso venoso.
0: Questo si prepara sempre ogni volta all'inizio turno, si controlla sempre.
1: Ogni inizio turno noi abbiamo una checklist. Okay. Facciamo sia di mattina che di sera. Controlliamo i farmaci e i presidi che abbiamo sia nell'ambulanza che nei borsoni.
0: Come giusto che sia, credo.
1: Ecco, quindi questo. Facciamo la strisciata per controllare gli elettromedicali che funzionino.
0: Perfetto. Questo invece è ovviamente il.
1: Questo è un defibrillatore cardioline. Fa un mix. Quindi. Lavora sia come per fare gli elettrocardiogrammi che anche per un DAE o un. Defibrillare,
0: life pack,
1: diciamo, per defibrillare.
0: Ok.
1: Poi collegato alla stampante.
0: Sì, stavo vedendo un po' il dottoressa, un po' il vostro armamentario.
1: Questo qua poi è collegato tramite la centrale, è collegato con la torre cardiologica del Ruggi.
0: Ok, a Salerno.
1: Perché quando andiamo sui dolori toracici e facciamo l'elettrocardiogramma, tu invii direttamente il tracciato che tu fai al paziente alla torre cardiologica. C'è un cardiologo che te lo analizza e ti comunica al telefono se è uno STEMI, quindi un infarto, o ha delle

0: altre patologie. E in quel caso lui poi ti comunica, ti indirizza, diciamo. Perché se è uno stemi e tu sei sull'intervento, fai il trattamento farmacologico e vai direttamente all'emodinamica di Eboli.
1: Perfetto. E invece in questo, nella borsa proprio? Nello zaino proprio?
0: Nello zaino, allora.
1: Bello pesante.
0: Questo è bello pesante. Questo generalmente lo porta l'autista. Perché sono quasi tutti maschi.
2: No, il lavoro sporco fa sempre l'autista.
3: Sempre l'autista.
0: Qui abbiamo il saturimetro.
1: È alto quanto è messo, Zai?
0: Glucometro, lo sfigomanometro per la pressione e il termometro. Siamo un po' tornati vintage. Dopo il periodo del Covid abbiamo finito i termometri. E qui abbiamo i farmaci. Questi abbiamo i farmaci generici, diciamo, perché i farmaci che servono ai nostri rianimatori sono farmaci da frigo che teniamo in ambulanza.
1: Questo zaino lo usano solo i rianimatori o tutti i personale 118?
0: No, generalmente la maggior parte dei farmaci sono uguali su tutte le postazioni del 118. Certo, ci sono farmaci che devono usare principalmente i rianimatori, quindi abbiamo solo noi.
1: Perfetto.
0: Ci sono anche nelle altre ambulanze, ma le utilizzano quando ci sono noi.
1: Quanto pesa questo zaino?
2: Sarà un 15 kg.
1: Ah, quindi?
2: Sì, no, non è molto pesante. Però fallo di corsa per un centro storico su una scalinata.
1: Bisogna stare allenati.
2: Sì.
0: Diciamo che noi abbiamo fatto il borsone liquidi anche per alleggerire questo. Sì. Quindi ne portiamo due.
2: Sì.
0: Per semplificare.
2: Diciamo spezziamo un po' di carta.
1: Nome:
4: Maria Luigia, detta G.
1: Cognome:
4: Massaro.
1: Io ho già intervistato tuo marito che fa il tuo stesso lavoro. Come si fa a fare lo stesso lavoro? È bello oppure è più complicato? Vi vedete di meno? Vi confrontate su questo lavoro?
4: Vabbè, ci vediamo di meno perché noi facciamo pochi turni insieme. Però sì, ci confrontiamo, parliamo di quello che è successo durante l'intervento. Però sempre qua, a casa poco, perché già si lavora troppo e quindi preferiamo
1: farlo solo sul lavoro, giustamente. Sul lavoro. Sei di Sant'Arsenio, postazione 118 a Sant'Arsenio. Quali sono le difficoltà? Anche dal tuo punto di vista, tu sei l'infermiera, anche a volte hai paura di poter rincontrare persone che conosci?
4: Sicuramente sì, perché stando appunto a Sant'Arsenio, lavorando a Sant'Arsenio, si rischia di andare incontro a questa piccola pecca, se possiamo dire così, perché appunto non sai mai cosa succede, chi ti chiama, quando poi vedi sul tablet il nome, magari lo conosci, non è che è tanto bello.
1: Da quanti anni fai questo lavoro?
4: Allora, io sono a Sant'Arsenio dal 2020, però dal 2016 ho iniziato già sul 118 tra Sala, Padula e Sanza, più con partita IVA come volontario.
1: Con soddisfazione, con passione, sì, con paura anche, con quali sono i tuoi sentimenti quando fai un turno o quando soprattutto vai su un caso, su un episodio?
4: Vabbè, la passione c'è, a me piaceva da sempre fare questo lavoro. E soprattutto stare sul 118 perché il reparto non mi piace molto, piacciono più le cose dinamiche e quindi preferisco il 118.
5: Per quanto riguarda il ritmo lavorativo delle postazioni 118, questo può alternarsi con momenti di grande adrenalina, con interventi repentini e momenti di riposo in attesa della prossima chiamata. Il ritmo che cambia anche in base alla postazione del 118, se è nel Vallo di Diano o se è nelle grandi città, resta il fatto che chi viene allertato deve farsi trovare pronto, come gli autisti del 118. Ne abbiamo incontrati due.
1: Nome:
6: Felice Fabio Costantino.
1: Ruolo:
6: autista.
1: Da 4 anni. Anche soccorritore. Qual è la differenza? Che vuol dire autista soccorritore?
6: Sul 118 nasci come autista soccorritore perché, diciamo che sulle ambulanze di tipo B, oltre a fare l'autista, comunque dovesse avere anche un ruolo di soccorritore, anche per dare una mano all'infermiere.
1: Ok, da 4 anni fai questo lavoro, con quale spirito? Passione?
6: Passione, vabbè, al primo posto, perché senza passione questo lavoro non lo puoi fare, perché ci stanno tantissime variabili che non puoi dire ok, lo faccio per lo stipendio, lo faccio per soldi, lo faccio per altro, perché se manca la passione non ce la faresti mai, almeno dal mio punto di vista.
1: Parlato anche con altri colleghi tuoi, tutti quanti ovviamente lavorano nel proprio territorio, la tua paura più grande invece la tua aspirazione più grande, cioè la paura penso sia trovare qualcuno che conosci, come tutti.

0: Sì e no, trovare qualcuno che conosci, perché ti ripeto, tornando a prima, se lo fai con passione e con professionalità, anche conoscendo la persona, cerchi di svolgere il tuo ruolo nel migliore dei modi, anche se non è un ruolo primario, messo in confronto al medico o all'infermiere, però comunque cerchi di tenere sempre il
1: concentrazione,
0: che poi dopo ti può dispiacere anche sicuramente, perché già per cavolo lo conoscevo,
1: però sei un professionista in quel momento.
0: In quel momento devi essere per forza professionista, perché se ti lasci prendere dai sentimenti, dalle emozioni, è finito.
1: È un lavoro di squadra il vostro.
0: Certo.
1: Rispetto ad altri reparti, che comunque è un lavoro di squadra anche loro, voi lavorate stando fermi per diverso tempo, in pausa, come se fosse, non è una pausa, è una pausa attiva. Poi arriva la chiamata, bisogna farsi trovare pronti. Come fai tu a farti trovare pronto al momento della chiamata? Cioè, è anche mestiere, poi
0: allora,
1: esperienza.
0: Io penso che, cioè, dall'inizio del turno alla fine del turno, anche se tu riposi, anche se sei seduto, anche se stai facendo una chiacchiera, sei sempre pronto. Cioè devi essere sempre pronto, perché alla fine comunque, come ho detto prima, è un ruolo di squadra, anche se quello dell'autista, diciamo, non è un ruolo primario, però comunque c'hai una certa responsabilità, che è quella là, che prima di tutto di guidare, punto secondo di portare l'equipe nel luogo dell'intervento
1: in tempi giusti.
0: I tempi sono anche secondari, soprattutto in sicurezza, e riportare poi l'equipe con il paziente a bordo con la stessa sicurezza con cui si è andato.
1: Luca Baccalani, autista del 118, da quanto tempo di ambulanze?
2: Da 9 anni.
1: 9 anni, sei giovane, hai cominciato presto, come mai?
2: Perché è una cosa che ho sempre desiderato da piccolo, infatti il mio desiderio era o i vigili del fuoco o l'ambulanza, o portare l'ambulanza.
1: Ah, proprio, quindi era il tuo sogno da bambina, è una bella cosa, per salvare, per quale motivo? Cioè, da dove nasce questo sogno?
2: Vabbè, diciamo che il sogno, la cosa principale erano le luci, l'emergenza, la dinamicità di questo lavoro, che mi è sempre piaciuto.
1: E poi una volta che sei diventato autista del 118, in questo caso dell'ambulanza rianimativa, hai trovato la bellezza di realizzare il tuo sogno, oppure non ti piace quello che stai facendo?
2: No, certo, è stato, diciamo, il sogno della mia vita, però giorno per giorno comunque non è un lavoro, è una cosa che è una passione, quindi non la cambierei per niente.
1: La cosa più bella che ti ricordi, cioè l'intervento che ti ha, sei andato a casa che eri contento, soddisfatto del tuo lavoro, fermo restando credo che tu sei sempre soddisfatto di quello che fai.
2: Beh, è un lavoro particolare, quindi nel bene o nel male comunque l'intervento ha i suoi risultati. E l'intervento che, diciamo, è stato più, è dato gli esiti positivi, è stato sicuramente...
1: Ci fu un arresto cardiaco di una per dove? Dove è successo?
2: Allora, ci fu un intervento a Caggiano.
1: Ok.
2: Su una persona in arresto cardiaco.
1: Arrivaste in poco tempo lì?
2: Noi siamo arrivati in poco tempo, poi grazie alle conoscenze, diciamo, c'era il dottore,
1: del posto
2: che era lì, arrivò in pochi minuti e iniziò il massaggio cardiaco. E appena arrivammo, diciamo, dopo pochissimo...
1: L'hai salvata, questa persona. La tua difficoltà è anche difficoltà nel senso del ruolo, arrivare in tempo ma anche con una sicurezza per l'equipe, giusto? Cioè hai una grande responsabilità.
2: La prima cosa sicuramente la sicurezza di tutto l'equipaggio, dobbiamo conoscere i nostri limiti.
1: Beh.
2: Dobbiamo stare attenti a non superare quei limiti, perché dopo non c'è più la sicurezza dell'equipaggio, dell'ambulanza e soprattutto del paziente.
1: Questa è anche una difficoltà che si ha, ma altre difficoltà che hai avuto, credo anche a volte parlando anche con altri autisti, il timore, tu sei di Sassano, la sì. 118 e della Vallo di Diano, di trovare persone che conosci sul posto, hai mai avuto questo timore?
2: No, personalmente no.
1: Quando si entra in azione sei...
2: Sì, andiamo nell'ottica di fare quello che dobbiamo fare, non, tra virgolette, non pensare alle circostanze.
1: Hai avuto mai paura?
2: Paura nel non essere in grado di affrontare quell'intervento, sicuramente c'è sempre la paura di avere qualche dubbio, però
1: alla fine si supera
2: un po' grazie anche alla persona, al collega che abbiamo al lado, l'infermiera, il medico, quello che sia.
1: Alla fine è un lavoro di squadra
2: e se che l'intervento va a buon fine è per la squadra e non per il singolo.
1: Assolutamente. Ultima domanda, è per il territorio anche questo cioè il vostro lavoro è un servizio importante per il territorio, cioè lo vivi come anche una missione da questo punto di vista?
2: Sì, perché nel nostro

0: piccolo diamo una mano a chi in quel momento ha un problema e cerca aiuto, e giustamente siamo lì proprio, cioè siamo qui proprio per aiutare
1: il
0: il
1: prossimo.
0: prossimo.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso, ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo, in qualsiasi tipo di, situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia.

0: gonfia, con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa?

Cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto,

0: con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata. A fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per

0: ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste

0: Queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Museo importante per un territorio certamente importante. Andrea oggi gioca in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce alla direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. Un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. Importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima. Un museo giovane, ha sede qui da circa 20 anni, ma un museo vivace che coniuga anche, fa dialogare l'archeologia con l'arte contemporanea. Le iniziative che realizziamo con le comunità del territorio sono tantissime, coinvolgono tutte le classi di età. I visitatori sono travolti dall'energia che questo museo riesce a dare. Un'area molto vasta che ci ricorda come questo territorio sia stato attraversato da numerose genti che hanno portato usi, costumi, mentalità diverse che si sono fuse in un rapporto unico. Abbiamo armi, oggetti che provengono dal Mediterraneo orientale, dalla Sardegna, dall'entroterra, dalla Lucania, a testimonianza appunto che insieme agli oggetti viaggiavano le persone e anche le idee. Un museo molto attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico, noi accogliamo anche i turisti che attraversano il nostro territorio e che scoprono una realtà di cui non erano probabilmente a conoscenza in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue sfaccettature. Da qualche anno il museo è per decreto del Ministero della Cultura annesso anche al

parco. Nel parco sono conservate, sono a vista alcune strutture dell'antico abitato di Ponte Cagnano e nel parco sono anche in corso gli scavi archeologici da parte dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno. La Direzione Regionale Musei Nazionali Campania sta lavorando alacremente per favorire la fruizione da parte del pubblico dei contenuti del museo. All'interno del Museo di Ponte Cagnano c'è già un percorso tattile fruibile da parte di tutti, realizzato in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole del territorio, con la collaborazione sotto la supervisione dei servizi educativi del museo.

0: la nostra storia, la storia del circolo dei cambi di occhi verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre. Come potete vedere, sì, alle mie spalle abbiamo numerosi volumi della Tana di Sofia, la prima biblioteca all'aperto dedicata in primis ai ragazzi, ma che è gratuitamente e liberamente usufruibile qui al parco, con volumi anche per adulti. Ma a questo, come nel rispetto della sua, potremmo dire, il suo carattere ontologico, il parco archeologico è un luogo di incontri, di disseminazioni, di contaminazioni. È quello che, andando a ricalcare quella che è stato poi il carattere dei nostri padri fondatori, gli Etruschi, un popolo di frontiera, un popolo che ha saputo raggiungere il confine, spostare questo confine oltre, quindi portandolo alla Magna Grecia, con appunto l'incontro con la civiltà di quei tempi, fino ad arrivare a quella romana che ha segnato la sua, diciamo, fine. Le tematiche ambientali diventano poi anche il pretesto, tra virgolette, per veicolare altri messaggi, per esempio quello, l'incontro di culture diverse con il Festival Terre Madri di qualche settimana fa, la valorizzazione della nostra volta celeste, quindi con i prossimi appuntamenti di osservazione della volta celeste in occasione della Notte di San Lorenzo, che è un must dell'estate pontecagnanese. Altri eventi, per esempio di promozione della filmografia con il Cinema al Verde, attualmente appunto in corso, organizzato con il Teatro Mascheranova, e poi senza voler non trascurare uno dei nostri progetti cardine che va avanti dal 2000, gli orti sociali, gli orti urbani. Ha una doppia vocazione questo progetto: attraverso l'orticoltura non solo si vuole favorire la trasmissione di saperi e sapori di un tempo, ma anche e soprattutto favorire la socialità.
1: Il parco è la sede operativa del Circolo dei Cambi di Occhi Verdi d'estate, insomma, diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, diciamo, potremmo dire in qualche modo inside, è la Grease Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un pozzo completamente diciamo alimentato, energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco su Lido, che è beach, su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose. Da qui noi organizziamo campagne come Puliamo il Mondo, la campagna più mediatica di Legambiente, che si svolge a fine settembre, ma anche Spiagge e Fondali Puliti, che si svolge ancora prima a maggio, tra aprile e maggio, preceduta dalla Beach Litter, che è un monitoraggio scientifico sui rifiuti che troviamo spiaggiati sul luogo che scegliamo di appunto monitorare e sorvegliare, perché affrontare il problema significa prima conoscerlo alla radice.
2: Ernesto accennava, mi piace ritornare sugli orti sociali, perché insomma questa è una realtà che è nata qui, la prima in campagna, insomma decenni fa.
1: Assolutamente sì, un'esperienza pionieristica, un'esperienza d'avanguardia di cui siamo stati invitati a parlare proprio l'altro ieri, il 27 luglio, in occasione di una rassegna tenutasi a Contursi Terme, il comune di Contursi Terme, organizzata dall'amministrazione comunale, e si chiama ONGI. Il titolo rimanda ad alcuni fiumi della Mongolia, che invece di scorrere verso il mare scorrono all'indietro. Abbiamo studiato proprio chi ci ha invitato a parlare degli orti urbani e sociali. Lo ha fatto perché, come noi, partendo dalla triade che ha già citato Ernesto, Peppe Mancini, Michele Bonomo, e voglio aggiungere Paolo Longo della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, hanno costruito tassello dopo tassello questo posto, e quindi anche gli orti di città di cui abbiamo parlato ad Ongi. E noi abbiamo fatto proprio quindi gli orti di città oltre la città di Ponte Cagnano Faiano, che appunto rappresentano un motore sociale, un motore di aggregazione sociale, uno strumento di lotta, come ho detto, a contursi alla crisi climatica, uno strumento di lotta allo spreco alimentare, perché si produce tutto a chilometro zero, perché chi produce consuma quello che produce, quindi autoconsumo, e soprattutto si rinfoltisce quella che è la foresta urbana, perché

che l'orto urbano va a creare delle macchie verdi, vanno a creare delle macchie verdi, qui ne abbiamo 100, siamo partiti, come raccontavo prima, dietro l'Equidi dai 10 orti urbani del primo bando del 2001, adesso siamo arrivati a quasi 100. Quindi un luogo di aggregazione di motore sociale e di strumento di lotta anche alle patologie sociali. Quindi un elemento a servizio dell'inclusione, della condivisione e della socialità.

0: finisce qui la nostra visita al parco ecoarcheologico di Ponte Cagnano. Non è stato sufficiente il tempo a disposizione, perché per parlare, Andrea, di tutto il lavoro che c'è dietro quello che abbiamo potuto ammirare davvero ci vorrebbe molto più tempo, però insomma abbiamo in qualche modo voluto dare un assaggio anche della vivacità importante che c'è anche qui al parco.
1: Assolutamente, Ponte Cagnano, come ti dicevo prima, al museo è un crocevia importante di storia, ma anche di memoria e anche di lavoro ambientale. Qui proprio al parco il circolo Occhi Verdi Legambiente fa un lavoro insomma da anni, sia non solo sull'ambiente ma anche sulla cultura e sulla sensibilità culturale insomma e sociale. Proprio davanti a noi c'è questo cartello Giustizia per Mario Paciolla, no? Che insomma ricordo proprio un'iniziativa che fu fatta qui con i genitori di Mario per chiedere giustizia di questo ragazzo ucciso in Colombia. Ecco, questa è una delle tante iniziative che si fanno in questo luogo, che prima era una discarica insomma, e che grazie appunto a Michele Bonomo, a Peppe Mancini e ad altri volontari è diventato un luogo simbolo quasi di questo territorio, quindi un crocevia fra gli Etruschi, quindi la storia e l'ambiente.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.